serpa non fa paura. E non ridandi dopo pare maligno, con degli appennini da serni a foligno, ne è una rariccia, tra parole in guendo, volo da Tangero, non c'è bene vinta all'urlo di Prusa.

sera saluto agli amici. No, grazie, cumba, io non bevo. Rovina mattona, a non mangio qua. Un vino vado a chiuca, ho tutti di spassare, io aspetto, ho messo a guardare. Ah, per dire, ecco lei, non sapito su che, fortunato in amore, che ma c'è stato un marito ingannato, a tante imbattì, stato tante morì. Perché tu, in do sangue nato, non ho onorato, e non dicono, no, guarda a me, non remma, faccio tutto con va, o con me non ti ami, che ci sono conmigo, te la già parla. Prima di tutto, perché è sbagliata, perché sai, perché... E tra l'altro chi stamma ha avuto rispetto per te. Tu non vuoi mai capire, mio signor, chi son chi, e a confronto con me tu chi si. Non avessi a parlare, ma te l'ha già spiegata in mare, ma vista va fa. Da che viene la sola, è imbattuta l'amore, d'amore per me. E venite con me. Tante birra, ma tanto nucchiaia, e ripeterò mai, e tu caggio per te, a tua santa pietà, e tua muta non fa, a una femmina non fa, in amico la rosa, ma che santa pietà. Mo serva da porto freno, e saputa la sta, o veleno indagato e onesta, voleva cambiare. E veniva su me e portava tutte brillante per farci vedere. Le saputo abbagliare, le saputo spazzare quei denari a parola onesta. Non li avete dormita, non si l'hanno capato, in ma posso sbagliare. Guarda qua, li esce qua. Mia Maria, domani il mio cuore che brucia d'amore, vuol vederti alle tre. Ah no, non ce l'hai, io sono te, assoluto per te, ma sei tutti in mano, io non avrei...

viva la pizza! Pizze scapizze, leve tu stu spizze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizzi, che non può mangiare una spizza! Vai calore!

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quale quale ora ne cuoche, ca tempara fè pietanze, la si trovi mille usanza, per fa amore come può. Trovi a pagina 21 scritto amore

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

guardamo, sette di sbiato, mare, gali, adesso tu ti ricordi, la perva di gali.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

crema va a sciutatella e non va a padre. Perché? Perché? Quando io che ne ve la

Bașmani e lungă, mă să pot litere. Ca sommo non te calcola, e porti Enrico, guardami in faccia, e onesto come a me. Che spunta fa sta lacrima,

guanillo que ni ve lágrima la nascondeva a me.

tus contumabas, capta pa' maricata. Tieni a careste figlia, capta con forza st'anima, dimma chi te non ti ho perduto me. Bastate buone scordata, e ride, ride addio, fa come a me. Perché? Perché? Il ride voglio piangere, ma solo la sapere.

una guardata, uno sorriso, da parlare. S'attaccai nel

compagna carcerata, non dormita, che stamattino sopra, da venato buongiorno, sarante libertà si sadrita, sorti tre parole, campanità che attorno, stanotte agli ormi va che fumarella, ci ha salutato che avrò un mio limone, a tutta piccantella.

una campana, è il suo 24 ore che sparia con me. E allora ne sospira, e allora triste che ci piange come, fin da qui qua tutta, è il suo ricordo di me. Una campana e mamma mia, che per sua figlia

letto che chi esce alla sotto che fetta ma fa nina ninetta sto po' che marletta che chi esce alla sotto che fetto mi fa ah ah ah siente che elettricità ah ah ah siente che elettricità.

Nina ninetta, stucco che marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Nina ninetta, stucco che marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Ah, ah, ah, sente che elettricità. Ah, ah, ah, sente che elettricità.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

figlio, coppa sta sta cambiandata. Quando vi chiamo, perché non vi affacciate? State spannendo solo sti capigli. Carinda sto vicino, i da calate. I can.

Olè! Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

ogni mattina. Urlia cantando pa finestra tu. Buongiorno amor mio, buongiorno amor. E poi urlia sbando pe capito. E chiano chiano con mana carezza. Ma da mangiarsi va sapere.

Aventi notizie, venture ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità. Per fortuna c'è chi mi risponde, mi cervello mi asciugo la fronte. A quell'uomo sciltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli.

classe, sempre più educato, ma fra tutti il più distratto. Ma facevo tenerezze se non da ricordare le lezioni che ti spiegava. E quando ti interrogava, mi guardavi impaurito. Sotto sotto t'aiutava, il mio alunno preferito. Guarda caso, dopo anni, alla festa di mio figlio, ti rivedo ancora, sei l'amico suo fraterno. Solo mo l'hai capito che cos'erano le tue vecchie distrazioni. Ciao, tutto mi brindo cuore, che le cavoliva a me.

cosa fai? Ma sei impazzito? C'è mio figlio che ci guarda. Con tanti guaglioni che ci stanno, proprio a me viene anche da ballare. E non parlarmi fra i capelli, resta un poco più distante. Io non sono fatta legna, nonostante che sono mamma. Dio mio, ma che succede? Sto tremando e non è giusto. Va a te, ne tentazione, dopo un mesino peccato, che non lo voglio fare.

Le russeggia sommino, fuori balcone matardeia. Uomo, femmina, vecchia, guagliuno che sapevano la storia malamente, e guagliuno che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

chitarra e mandolino. O 28 settembre ro 43, po vomera e po silga, per Fontanelli o ponte a sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugnizzo cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva.

libero senza sapere la libertà. Libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertà la pecora e do lupo. Bisogna libertà e l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole. Semplicemente libertà. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare cent'anni Lazzaruna e Lazzarunata, Franceschiella e Francescallata.

quattro pagine tutto con lo stesso nome, dignità. Napoli non ti scordà, Napoli non ti scordare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

fantasma di un passato che non si sa più niente, uscito dalla fossa, tornato tra la gente. Mi muovo indifferente e niente fa più male. Sono quello che sono e vale quello che vale. Adesso sono solo perché solo voglio stare, sono solo ma tengo lo spessore. Puoi toccare ma tocca piano. Sono un animale e faccio brutto. Sono un cazzo di immortale e non mi serve il rispetto. Non mi serve adesso perché chi sbaglia paga e sto pagando tutto. Reo confesso. Fine pena. Mai fine pena. Ma sto frisco manco fosse appena asciuto a galera. Mi sento nel momento, mi sono allenato tanto. Sono sempre stato solo nel momento del bisogno e me ne vanto. Male accompagnato ogni tanto, zero pentimento. Morto e ritornato due o tre volte, ho perso il conto, lo sento. Ma il conto delle volte che sono stato accoltellato non l'ho perso, l'ho memorizzato. Tornato solamente per rispetto di me stesso e non c'è verso, in questo so diverso, mi viene naturale di riflesso, vado giù e poi torno su come l'amaro, mi butto giù da solo, mi faccio il sangue amaro e torno su lo stesso, lo stronzo più tenace della scena, me stesso, so stato quello, adesso so questo, sempre lo stesso, sempre me stesso, e non mi fermo niente, sulla mente a certe, stoccata aspetta, abbraccia concerte, e se mi devi offendere impegnati di più, non ho tempo da perdere, non con la tua tribù. Se stai sotto, io sto su. Se vai sopra, vado giù. Bu! Sono la tua nemesi, non la tua servitù. A me, pure a Napoli, mi chiamano Zulù. Arrivai con un barcone all'area nord, mezzo Gesù. Terrone di merda sulla pancia è il mio tattoo. Perciò, se mi devi offendere, impegnati di più.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Rere di Lev Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rere di Lev Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Tra viaggi, corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, no, sto stanco. Però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti: Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai, dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici: ma come si fa?
1: No, come si fa? No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è... non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è vero.
1: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare. So il valore del lavoro, ecco.
0: Esatto. Allora, insieme, Adriano, percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli. Confermiamo, assolutamente, però sì, sì, sì. Trasferito a Roma, prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana, pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento, che magari manca a questo elenco, così? O che vorresti fare?
1: No, vabbè, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore, mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
0: Però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi l'apriamo dopo.
1: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato, solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
0: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
1: Esatto, una sorta di Zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
0: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Matto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
1: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, Adriana... già avevo fatto 10 dischi, diciamo, sì. Compreso Lunga storia d'amore.
0: Infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
1: Ma come discograficamente, sì. Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma,
0: Ok, pochi, pochissimi.
1: Sicuro di quelli. Per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. Diciamo,
0: quindi speri che si apra questa parentesi.
1: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato di personaggioni. Per esempio uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio io lavoro con Renato e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, dice di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, noi parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi. Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
0: Che bello, e poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato, sì, tantissimo, sì, ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, come anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista, anzi il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fai il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai, sì, da quanti anni non lo so, e abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì,
0: a teatro, siamo Gocce, sì, di Mare, no? Sì. Due anni fa, aiutami.
1: No, di più.
0: Di più, allora me. Tre. Cavolo, tre, mamma mia, che bello, però è stata una bellissima,
1: sì, è stata
0: esperienza,
1: una bella esperienza. Sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui lavorare, te le scegli un po', forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano, le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fa di fare questa cosa? Ho detto niente di meno, già sto là, insomma,
0: che, cioè, bello.
1: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare,
0: però no, forse sì, è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
1: no, ho capito,
0: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari ecco le forze,
1: come,
0: no?
1: Come.
0: Si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme,
1: sì,
0: è come,
1: sì,
0: ti ha scelto il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino, a tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano, e non solo, poi vi farò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire, e io dissi: facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo, in realtà era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcuno?
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. No, non c'è.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva: ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Della, che umiltà, mio, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto: no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma. Quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal da Vinci.
0: E basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso e meno importante, o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, e quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine se non c'hai un pizzico di pazzia, cioè,
0: quindi guardi, sto facendo su e giù con le punte,
1: no,
0: per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora, Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: No, un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca di movimenti, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura. Se, mio padre era un disegnatore, cioè, capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: Si respirava
1: cultura. Cioè, mio fratello più grande, che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, quindi
0: dove le vedevate queste cose?
1: No, ognuno di se ognuno di noi viveva la, sai, la, una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, noi ascoltavamo, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero? Sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso ti sei trovato nei matrimoni, e com'è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava, io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa e da lì facciamo il gruppo.

0: La odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici sì, fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Gallo, e questi qui, per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore, a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui mi come. E questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona. Questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo, e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di accettato. Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore, o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione delle... Come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco, allora, come si fa?
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia story in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, sì. Un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri, e funziona bene, e me l'ha chiesta lui.
1: Che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare al piano.
1: Deve partire da lui questa cosa qua.
0: Che bella, che meraviglia, l'ho messo in camera da letto, e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto guardia al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo. Ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: Pensa, è un oggetto inventato 300 anni fa, ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè
0: vero.
1: Io poi, che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi si vede un pianoforte a muro dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli, e vedevo un pianoforte piccolo, ma io ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo no, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica, e io poi lo stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono
0: davvero
1: E allora, per esempio, quando tu dici ma come hai scritto gli archi, perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi
0: conservatorio,
1: io devo dire non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano, oggi forse qualcuno dice che io che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore
0: e con tanto ascolto,
1: con tanto ascolto
0: che l'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima.
1: L'ascolto inconsapevole, per esempio, quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi sono ascoltato.

0: ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia. Se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Keith Jarrett, non lo farei nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente. Io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
1: Che meraviglia! E se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te. E vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meraviglioso, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza, pazzesca, bellissima, e non lo sapevo, quante cose, vedi, non sappiamo. Ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi, c'è
0: una voce. Da motiemba, cadesportoso. E invece quella dalle dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere.
0: Sì, ma no, non la
1: conosco. Il rispettivo
0: del pappice.
1: La motivo che ti spiace.
0: Infatti è così.
1: E questa è la perseveranza sulle cose.
0: Assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, ma però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che, vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Come ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, avevo solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, e il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, sei come sottofondo.
1: Sì, e c'era, mi ricordo questa canzone e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto, era una canzone che dice noi siamo tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magne, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone. Non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa.
0: Che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella atmosfera di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi, sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora, ma al liceo era già finita, capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia.
0: Che poi anzi è tornato, magari, ecco, diventando genitore, e là c'è di nuovo la voglia di vivere per bene, proprio con i
1: preparativi. Sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece, Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio, a Sanremo, mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi te ne potrei dire 200, però. Un piatto che a volte proprio vengo
0: per...
1: c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano
0: sopra.
1: Sì. Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella.
0: Mamma mia,
1: che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora di più, per chiudere questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te ed è una cosa che porti sempre con te o che rievoca, viene rievocata ogni tanto? Hai un suono,
1: sì,
0: rumore?
1: Ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo. Quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così,
1: cose così che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: era un suono, cioè una voce suona,
1: dava la voce, okay, di queste Cheves, diciamo, cioè che fossero questi Gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea. Lui è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso,
1: e questi vendevano per la strada su questa bicicletta, questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: con le ruote, e vendeva questi
0: famosi, ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: è vero,
1: sì, questo è vero, eh. E poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente.
0: Bellissimo, bellissimo, no. Un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento.
1: Poi,
0: proprio completamente.
1: Le rondini, cioè era un'altra Napoli.
0: Un quadro.
1: Esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci hai lavorato, anzi
1: hai avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joelier, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta, cioè dalla classica, come si chiama, Nathan Lanier, che è, sì, compositore, con pezzi straordinari, Naudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top,
1: sì,
0: dipende,
1: la cosa,
0: anche il,
1: sì,
0: mio,
1: sì,
0: stato,
1: sì,
0: d'animo in quel,
1: sì,
0: giorno,
1: sì,
0: com'è,
1: sì, sì.
0: Capito?
1: A volte senti anche un pezzo che questa cosa, questa definizione neomelodica, no? Per esempio, che io non condivido, perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po', diciamo, molto napolegno, eh? Però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo,
1: invece no.
0: Guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse sono,
0: cioè, come se si prendessero,
1: che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre,
0: esatto,
1: città. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che straripa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che se no divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.
2: come non amarti se ti ho dentro queste ossa? Come non amarti se quest'aria non mi basta? Che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi. Siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: Lavoro, che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primo in classifica a Firenze. Questo disco qui è quello che mi sembra dove sta proprio a sua pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani? Il pizzicagno?
0: No,
1: cioè, mi disse questa cosa, io rimasi così.
0: Cioè, te l'ha detto così, come
1: sì, ma perché lui doveva aver scontato. Esatto, doveva aver scontato. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione, allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un miele?
0: Ah, mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari per te non sembrava vero, anche se mi sai percepito, cioè aspetta, devo capire bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare che veramente così, perché poi immagino una cosa talmente bella che...
1: No, ti giuro, un'emozione.
0: Fai fatica a crederci.
1: Sì. Guarda, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con questa marea di gente davanti, con l'orchestra, poi... Però cioè, Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande... Cioè, hai fatto uno step veramente importante.
0: Ma
1: ed è andato
0: vero.
1: Sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno, che l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose, che sembra la musica, sembra una, invece no, ognuno ha un linguaggio e lì
0: che meraviglia,
1: mamma
0: mia, mi sono
1: accorto di 1000 lacune che posso avere, per certi versi, e poi mi accorgo che comunque voglio dire le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
0: Cioè mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca. Ma poi no, soprattutto la cosa bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no? Di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare.
1: Sì,
0: no, sempre per metterti in discussione.
1: Sempre con me stesso.
0: Esatto.
1: Cioè io... Ma ho fatto bene, ho fatto una figura di... Cioè, capito? Questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso. Ma una gara per migliorarsi, non
0: esatto.
1: Una gara per arrivare. Io non... La cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta. E io sto sempre in viaggio.
0: Bravo, quanto mi piace sta cosa. Allora, Adriano, laccia le cinture a proposito di viaggio. Questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
1: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo... C'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra. E praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio. Insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi. Insomma, pensa...
0: Mamma
1: questa
0: mia.
1: Cosa qua. E io... Credimi, questa cosa mi meraviglia, dico, ma io, ma cazzo, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
0: Sì, come ho fatto, come ho fatto. Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
1: È una domanda questa?
0: Vero o falso?
1: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
1: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
0: sì,
1: ma la devo dire.
0: Sì, se la vuoi dire.
1: Allora c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio, poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici, e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico, ma no, ma perché ho messo tutte queste cose che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece io avevo messo dei sample elettronici, e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
0: Che bello, vedi, per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo le riascolti, le metabolizzi,
1: sì.
0: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
1: È stato un piacere e un onore.
0: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
1: insieme.
0: E ci siamo capiti, e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa, vuoi salutare qualcuno, vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
1: Non
0: bolle niente.
1: No, diciamo la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
0: sì.
1: che per esempio il film di Peppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
0: è
1: questo
0: vero,
1: è successo 3-4
0: ho visto.
1: Mesi fa, 2-3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto, quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
0: che magari ti dà fastidio,
1: cioè, vuol dire che la noti invece,
0: esatto,
1: ti devi solo accompagnare ma non la devi notare.
0: Straordinario,
1: e questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
0: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo obiettivo,
1: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
0: Però bello, eh sì, perché va alimentato, no? la mission, i nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
1: esatto.
0: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti,
1: esatto.
0: Grazie mille Adriano Pennino,
1: bacio,
0: che onore,
1: bacio,
0: in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast, e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
1: Ciao
0: a tutti.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Rere di Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Tra viaggi, corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, Adriano, sto stanco. Però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti: Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai, dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici: ma come si fa?
1: No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è, non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce lo possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è vero.
1: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli così, ci abbiamo sempre... Io per esempio paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
0: Esatto. Allora, insieme Adriano percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltate, aprite bene le orecchie, perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì. Trasferito a Roma prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana: pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così? O che vorresti fare?
1: No, allora, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore. Mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
0: Però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi la apriamo dopo.
1: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato. Solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol Da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
0: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
1: Esatto, una sorta di Zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
0: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Atto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
1: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, Adriana... già avevo fatto 10 dischi, diciamo,
0: sì.
1: Compreso Lunga storia d'amore.
0: Infatti, hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
1: Ma come discograficamente, sì. Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
0: Ok, pochi, pochissimi.
1: Sicuro di quelli. Per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. Diciamo,
0: quindi speri che si apra questa parentesi.
1: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato dei personaggioni. Per esempio uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio io lavoro con Renato e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, dice di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, noi parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi. Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
0: Che bello, e poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato, sì, tantissimo, sì, ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, come anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista, anzi il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fai il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai, sì, da quanti anni non lo so, e abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì, vero,
0: a
1: lì,
0: teatro, siamo Gocce,
1: sì,
0: di Mare, no? Sì. 2 anni fa, aiutami.
1: No, di più.
0: Di più, allora 3. Cavolo, 3, mamma mia, che bello, però è stata una bellissima,
1: sì, è stata
0: esperienza.
1: Una bella esperienza, sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui lavorare, te le scegli un po', forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì, ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano, le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fa di fare sta cosa? Ho detto: niente di meno, già sto là, insomma,
0: che,
1: cioè,
0: bello.
1: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare,
0: però no, forse sì, è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
1: no, ho capito,
0: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari, ecco, le forze,
1: come,
0: no,
1: come
0: si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: ti ha scelto il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino, a tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano, e non solo, poi vi rifarò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire. E io dissi, facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo in realtà, era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcosa.
1: No, non c'è.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva, ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Della, che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto, no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal da Vinci
0: e basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante, o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora, io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame. Cioè, io voglio fare le cose bene, quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' un psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine, se non c'hai un pizzico di pazzia,
0: quindi guardi, sto facendo su e giù con le punte, per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Allora, Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato, e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: Un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca di movimenti, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura. Se, a mio padre era un disegnatore, pittore, cioè, capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte,
1: si respirava arte, si respirava cultura. Cioè, mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, quindi.
0: Dove le vedevate queste cose?
1: No, ognuno di noi viveva, sai, una volta c'era più movimento in città. Oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, noi ascoltavamo, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero?
1: Sono uno che
0: quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso ti sei trovato nei matrimoni. Come è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava, io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa e da lì facciamo il gruppo e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo. Invece, visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui, per esempio,

0: Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni. C'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni. Questi qui mi come, e questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi la gente dice che si emoziona. Questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
1: e
0: mi emozionavo, e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
1: di accettato. Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede,
0: si nutre questa passione,
1: fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione delle, come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
0: Ma vuoi sapere una cosa?
1: Cioè, in modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco. Allora, come si fa?
0: Allora,
1: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia story in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, sì. Un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri, e funziona bene, e me l'ha chiesta lui.
0: Che bello, sì.
1: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il
0: così,
1: piano.
0: Così deve partire da lui questa cosa qua.
1: Che bella, che meraviglia, l'ho messo in camera da letto, e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto parte al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo. Ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
0: Pensa, è un oggetto inventato 300
1: stupendo.
0: Anni fa, ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè vede,
1: bravo, vero.
0: Io poi che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi se vedo un pianoforte a muro, andavo dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli, e vedevo un pianoforte piccolo, ma io ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo no, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica, e io poi lo stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono
1: davvero
0: E allora quando tu dici, ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi
1: conservatorio,
0: sì, queste cose qua. Io devo dire, non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano. Oggi forse qualcuno dice che io che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tante esperienze e con tanto amore
1: e con tanto ascolto,
0: con tanto ascolto
1: che l'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima,
0: l'ascolto inconsapevole, per esempio quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia. Se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa gheggiare, non lo farei nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente. Io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
1: Che meraviglia! E se ti cantassi è come un girasole.

e gira intorno a te. E vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa. Mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza, pazzesca, bellissima, e non lo sapevo. Quante cose, vedi, non sappiamo. Ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi,
0: da motiemba, cadespurtoso. E invece quella dalle dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere.
0: Sì, ma no, non la
1: conosco. Il rispettivo
0: di del pappice.
1: Dopo tempo che ti spiego.
0: Infatti è così.
1: E questa è la perseveranza sulle cose.
0: Assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, ma però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Io mi ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, sei come sottofondo.
1: Sì, e c'era, mi ricordo sta canzone e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto una canzone che dice noi sim tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magne, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone. Non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella, sì, atmosfera, sì, sì, di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora un po', al liceo era già finita, hai capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia,
0: che poi anzi è tornato magari, ecco, diventando genitore, e là
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: c'è
1: sì,
0: di nuovo la voglia di vivere per bene,
1: sono
0: proprio
1: i preparativi, sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio a Sanremo mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magnà.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi te ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo
0: ti manca,
1: c'è cioè il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano
0: sopra.
1: Sì. Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante dici tu che fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella.
0: Mamma
1: cioè,
0: mia,
1: che la mangerei anche non so
0: per abbondare ancora di più, per chiudere diciamo questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te ed è una cosa che porti sempre con te o che rievoca, viene rievocata ogni tanto? Se hai un suono,
1: sì,
0: un rumore.
1: ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo. Quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così
1: che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: era una voce suona,
1: dava la voce di queste Cheves, diciamo, cioè che fossero questi Gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea. Lui è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso,
1: e questi vendevano per la strada su questa bicicletta questa piccola. Poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: e vendeva questi
0: famosi, ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: vero,
1: questo è vero. E poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente.
0: Bellissimo, un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento.
1: Poi,
0: proprio completamente.
1: Le rondini, cioè era un'altra Napoli.
0: Un quadro.
1: Esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci hai lavorato, anzi
1: hai avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joelier, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Cioè dalla classica come si chiama, Nathan Lanier, che è compositore con pezzi straordinari, Einaudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top.
1: Dipende
0: anche il mio stato d'animo in quel giorno, com'è. Capito?
1: A volte senti anche un pezzo questa definizione neomelodica, no? Per esempio, che io non condivido, perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che c'ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po', diciamo, molto napolegno, va? Però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo.
1: Invece no,
0: guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse
0: sono come se si prendessero
1: per i testi,
0: no?
1: Che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alesso e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre città. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che straripa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che se no divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.

amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: Lavoro, che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo, tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primo in classifica, senza questo disco qui, è quello che mi sembra dove sta proprio sto pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani? Il pizzicagnolo?
0: No, vabbè.
1: Mi disse questa cosa, io rimasi.
0: Cioè, te l'ha detto così, come?
1: Sì, ma perché lì dava per scontato. Esatto, dava per scontato. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione. Allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un ieri?
0: Ah, mamma, che bello. No, ma ti serviva la conferma, perché magari
1: sì,
0: per te non sembrava
1: sì,
0: vero, anche se avevi sai percepito, cioè
1: percepi,
0: aspetta,
1: ma
0: devo
1: non era
0: bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare, sì, che veramente, sì, sì, così, sì. Perché poi immagino una cosa talmente
1: no,
0: bella
1: poi,
0: che
1: ti giuro, un'emozione,
0: fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, sì. Guarda, ci sono state, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con questa marea di gente davanti con l'orchestra, poi però cioè Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande, cioè hai fatto uno step veramente importante.
0: Mai,
1: ed è andato,
0: è vero,
1: sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno, che l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose, che sembra la musica, sembra una, invece no, ognuno ha un linguaggio, e lì
0: che meraviglia,
1: mi
0: mamma
1: sono
0: mia,
1: accorto di 1000 lacune che posso avere, per certi versi, e poi mi accorgo che comunque voglio dire le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
0: Cioè mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca.
1: Ma
0: poi
1: no,
0: soprattutto la cosa
1: no,
0: bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no? Di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare.
1: Sì,
0: no, sempre per metterti in
1: discussione.
0: Sempre con
1: me stesso.
0: Esatto.
1: Cioè io, ma ho fatto bene, ho fatto una figura di, cioè capito, questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non
0: esatto,
1: una gara per arrivare. Io non, la cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, insomma. Io sto sempre in viaggio.
0: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture, a proposito di viaggio, questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
1: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio. E poi, venendo a mancare lui mi ha detto: lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa
0: su
1: questa
0: mia
1: cosa qua. E io, credimi, questa cosa mi meraviglia, dico: ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
0: Come ho fatto? Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
1: È una domanda questa?
0: Vero o falso?
1: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
1: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
0: sì,
1: ma la devo dire.
0: Sì, se la vuoi dire.
1: Allora, c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio. Poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche, e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici, e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico: ma perché ho messo tutte queste cose, che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece io avevo messo dei sample elettronici, e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
0: Che bello, vedi, per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo le riascolti, le metabolizzi,
1: sì.
0: E dici: ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
1: È stato un piacere e un onore.
0: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
1: insieme.
0: E ci siamo capiti, e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa, vuoi salutare qualcuno, vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
1: Non
0: bolle niente.
1: No, la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
0: sì,
1: che per esempio il film di Peppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
0: è
1: questo,
0: vero,
1: è successo 3-4
0: ho visto
1: mesi fa, 2-3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams, e lui aveva detto, che il più grande di tutti, aveva detto: quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
0: che magari ti dà fastidio,
1: cioè, vuol dire che la noti, invece
0: esatto.
1: Devi solo accompagnare, ma non la devi notare.
0: Straordinario,
1: e
0: vero?
1: Questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
0: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo obiettivo,
1: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
0: Però bello, eh sì, perché va alimentato, no? La mission, i nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
1: esatto.
0: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti,
1: esatto.
0: Grazie mille Adriano Pennino,
1: bacio,
0: che onore, in bocca
1: al
0: lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast, e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
1: Ciao
0: ciao, ciao a tutti.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Thank you.

mă simt de mă te aștept în abraci.

C'è che di imballurmo fermai una trattoria a magna a via Paolo Fabbri 43. Io per me, tu per te, Paolo Fabbri 43. Sottrasuto e stavano tutti quanti zitti, zitti, tutto cagato sotto. Allora che retta la signora che faceva il rigatone, signor, ma che è successo? La signora zitta, zitta, mi ricetta, sono arrivati russi a Bologna.

determinare il suo destino, come ho fatto io quando ero bambino. A scuola, nei tornei, ero sempre il re, ma pure sulla strada volevo vincere. Prendi chi comanda tra tutte le bande, dagli una lezione a mani nude senza bende. 12 di anni quando c'era una volta, fu scritto nel mio cuore per dare una svolta. Ma io sono stufo di facili rime, quando si esprime un pensiero mi opprime. Lacrime, concime, conto le anime, numeri e calcoli per essere equanime. I dadi rotolano come medaglie in fondo al fiume, faccio dei conti, cerco un barlume. 3 anni e mezzo senza un combattimento, 5 ore per questo componimento. Matita in mano dentro il tormento, le frecce colpiscono come San Sebastiano. Spalle, gambe, addome, persino una mano. Papà!

tempo fa. Diritti, uguaglianza, perdono e libertà. La giustizia, il cambiamento, ogni altra cosa. Se sei un uomo, te la prendi anche se rischiosa. Difendi sempre i diritti della tua comunità.

0: a dire la parola negro fin quando questa parola non diventi una parola come tutte quante le altre, così da non vedere mai più un bambino di 6 anni piangere a scuola perché qualcuno l'ha chiamato negro!
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sa cosa vuol dire essere complice. Te lo spiega chi non ti passava i compiti. Chi non ha un pensiero lo ruba agli ipocriti. E questa la verità. Chi ci vende belle storie accetta i dollari. Ci raccontano il disagio e stanno comodi.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi faremo ascoltare quattro voci, quattro percorsi diversi, uniti in un'unica visione: portare l'eccellenza della musica italiana nel mondo. Oggi vi presento The Super Four, un progetto che nasce dall'incontro di artisti straordinari: Aurelio Fierro JR, Salvatore Lampitelli in arte Saba, Greg Rega e Francesco Boccia. Quattro personalità artistiche forti, ma soprattutto quattro voci bellissime, diverse per colore, estensione e anima, ma capaci di fondersi in un'armonia elegante e potente che emoziona al primo ascolto e non si può più dimenticare. È proprio questa alchimia vocale a rendere unico il loro progetto, sospeso tra tradizione e contemporaneità. Aurelio Fierro JR porta sul palco un'energia viscerale ed una musicalità istintiva, radicata in una grande eredità artistica. Saba si distingue per una voce duttile e moderna, capace di attraversare generi e atmosfere con naturalezza. Greg Rega conquista con il suo timbro soul, caldo, raffinato, sostenuto da una tecnica solida e grande sensibilità interpretativa. Francesco Boccia invece è l'anima autoriale del gruppo. Aggiunge profondità ed eleganza unendo alla voce una spiccata capacità narrativa e compositiva. Dopo aver conquistato pubblico e critica tra televisione e palcoscenici internazionali, The Super Four sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Una tournée in Giappone che partirà già questo maggio con 8 date in 8 città, anticipando un progetto ancora più ambizioso nel 2027 con ben 30 spettacoli teatrali nei principali teatri del paese. Un viaggio musicale che celebra il Made in Italy attraverso le grandi emozioni della nostra musica e che oggi racconteremo insieme a loro qui in studio a pochi giorni dalla partenza.

0: Quattro voci, quattro storie, un unico progetto che porta la musica italiana nel mondo sono i Super Four, che sono qui con noi oggi in studio e per la precisione Aurelio Ferro, JR, Salvatore Lampitelli in arte Sabba, Greg Rega e Francesco Boccia, artisti con percorsi importanti alle spalle che hanno deciso di unire le forze per raccontare il Made in Italy ma soprattutto la napoletanità nel mondo. Grazie di essere con noi, benvenuti.
1: Ciao.
0: Insomma, un progetto bellissimo che nasce dall'amicizia, dalla musica, ma soprattutto dalla voglia di creare qualcosa di speciale, ed è talmente speciale che so che mi stanno aspettando in Giappone per una tournée pazzesca che partirà proprio adesso a maggio.
2: Sì.
0: Chi parla per primo?
3: Aurelio.
2: Allora, sì. Cominciamo col Giappone. In questa tournée promozionale di 8 spettacoli, facciamo 8 città, 8 teatri, aspettando poi quella del 2027, che invece saranno 30, un'altra bella tournée. 30 spettacoli e probabilmente siamo gli unici a fare 30 spettacoli dopo tanti anni, dopo le tournée invece quelle che faceva nonno, che avevano questi numeri.
0: Infatti la musica napoletana adesso sta spaccando e sta andando in tutto il mondo, sta diventando un momento, come hai detto, come forse 50 anni fa, in cui la musica napoletana veramente era sentita con grande entusiasmo e adesso ritorna ad essere protagonista internazionale. Vero?
4: Ne parlavamo prima, no? Nei fuori onda dicevamo il numero considerevole di artisti campani che portano in giro Napoli nel mondo. Noi interpretiamo anche pezzi internazionali, non solo napoletani, anche classiconi italiani, quindi abbiamo veramente, spaziamo tanto, però ovviamente siamo campani, napoletani tutti, quindi si vedrà sicuramente questa sfaccettatura, quindi siamo felici di farlo tutti e quattro insieme.
0: Sabba.
5: Aggiungo a questa cosa, e secondo me più che il napoletano è proprio la napoletanità, capito?
0: Esatto.
5: Che sta vincendo, cioè mo a prescindere se tu canti in italiano, in inglese, in giapponese, in lingua napoletana, ma è proprio il fatto di essere campano che in qualche modo in questo momento e forse questa è anche un po' una responsabilità da raccogliere, ma a maggior ragione quando si comincia ad andare fuori. Per me l'estero è già da Roma in su, quindi però in realtà fuori dai confini nazionali, più vai fuori e più ti rendi conto che in realtà la responsabilità che abbiamo proprio a maggior ragione adesso è proprio di conservare in qualche modo un DNA che ci permetta di restituire, mi permetto di dire, anche un po' l'eleganza, no? Di un certo modo di fare le cose.
0: Esatto.
5: Che per fare in modo che il napoletano non significhi tutto quello che è il napoletano, ma un certo modo di farlo da napoletano.
0: In questo tu, Aurelio, puoi insegnare.
2: Ma insegnare per modo di dire,
0: nel senso
2: io
0: che
2: no.
0: Tu che vieni da una grande tradizione musicale napoletana.
2: Posso semplicemente posso forse portare sulle spalle la responsabilità di dover portare la gobba, c'è la gobba, infatti il gobbo. No, in realtà, perché allora, come diceva Sabba, l'Italia e l'Europa è famosa nel mondo grazie a Napoli, è sempre stata così. Venivano a studiare i grandi della musica classica, venivano a studiare a Napoli, venivano a studiare Pergolesi, venivano a studiare tutto quello che facevamo qui. La grande canzone nobile napoletana di Di Giacomo, la poesia, è stata quella esportata all'estero, ma anche molto molto prima. Allora voglio dire, quando ci troviamo di fronte alla canzone napoletana e i grandi classici soprattutto, dobbiamo, come diceva nonno, giù il cappello, perché è una cosa che ha reso famosa l'Italia in tutto il mondo sempre grazie a questo. Addirittura in Giappone studiano la canzone napoletana a scuola, fanno una tesina a fine anno e presentano questa tesina e conoscono a memoria tutte le canzoni napoletane.
0: Ma che bello, non lo sapevo.
2: Hanno,
0: ma voi siete già state in Giappone o è la prima volta che andate?
5: No, come Super Four è la prima volta, però Aurelio c'è già stato, io ci sono già stato con Daniele Sepe, ti ricordi, ne avevamo parlato l'ultima volta, e penso che per entrambi sia stata un'esperienza incredibile. Per me era la prima volta, questa sarà la seconda. Non so, Francesco e Greg mi pare che c'era stato in vacanza,
3: A me invece è arrivata, Francesco, prima la mia musica in Giappone,
0: certo,
3: e poi adesso ci vado io in carne ed ossa. Però insomma,
0: infatti tu che insomma con questo tour che è stato tradotto in tutte le lingue, soprattutto in Sud America, è diventato proprio una hit.
3: Sì.
0: E nonostante anche il grande amore del volo, ricordiamo che hai scritto tu il testo.
3: Sì, i ragazzi del volo ci vanno spesso a fare il tour là in Giappone e sono molto amati, quindi adesso tornarci con i Super Four, cantare Grande Amore, insomma è una bellissima responsabilità, e comunque sarà una grande emozione, perché naturalmente io vivrò questa esperienza per la prima volta in tutto. Quindi sarà una bella cosa che mi porterò a casa. Cioè, è allergico al sushi. Appena parliamo del Giappone si gonfia. Si quindi, fa rosso.
0: Valigia di Bentela.
4: La nostra speranza è che Aurelio resti vivo fino a così. Speriamo.
0: E a buoni napoletani facciamo i debiti scongiuri.
4: Aurelio,
0: vi porterete qualche amuleto, qualche portafortuna?
4: Come al solito, su quello più sfortunato di tutti e tre.
0: Perché?
4: E lui è andato già a cantare. Lui ci è arrivato prima di andare a cantare. Io sono andato a fare proprio un viaggio.
2: Le spese i
4: soldi per andare. Quando sono stato là, tutti i loro modi di scongiurare demoni e cose varie, io li ho fatti tutti, praticamente in tutti i templi dove stavano, diciamo, cose da fare contro la mala sorte, contro la cattiva salute, tutti li ho fatti, però fino a mo sta riuscendo poco. Sì.
2: La cosa più importante è che, giustamente, sempre per riprendere il discorso della napoletanità, noi siamo diventati virali e abbiamo avuto la possibilità poi di fare quello che abbiamo fatto, cioè di fare il teatro più importante di Bucarest, dove torneremo. Torneremo tra poco.
1: A giugno torniamo.
2: È proprio grazie a una canzone che è entrata nel repertorio della grande canzone classica napoletana, scritta da uno che non è napoletano, però che voleva nascere napoletano,
0: che è Dalla,
2: grazie a Caruso.

0: lì dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.
1: Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce

po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole

0: La napoletanità è qualcosa che appartiene più all'anima che non al luogo geografico in cui nasci. Come diceva De Crescenzo, no? È un fatto di cuore, di persone, di anima, e voi lo siete. Siete quattro artisti con percorsi molto diversi, anche con timbri vocali diversi. Cosa succede quando queste identità si incontrano su un palco?
1: Alchimia, si chiama proprio così, alchimia.
0: Bello, bellissimo.
1: Anche perché noi non ci sopportiamo, cioè se potessimo ci prenderemmo ammazzate la mattina.
2: Noi siamo come i Pooh.
0: Per questo ogni tanto prendete un po' di respiro, poi fate queste grandi tour e poi ci volete un po' di decanter a piccole dosi.
1: Però questa è la cosa più bella, che poi quando si tratta poi di cantare c'è sempre quella magia, ce ne accorgiamo ogni volta che andiamo sopra un palco, anche perché noi non siamo molto professionali, nel senso non è che ci prepariamo molto oppure facciamo le prove, no, veramente quattro
0: anche
1: animali.
0: Oggi vi ho fatto saltare la prova.
1: Quattro cavalli sciolti che però quando galoppano insieme veramente arrivano al cuore delle persone, quindi questa è una cosa che è una magia, non c'è merito, insomma è nata così in maniera spontanea e noi la sfruttiamo fino alla fine. Infatti andiamo in Giappone, poi sogniamo di andare in America, poi insomma ci ha portati in Romania, un po' in giro per l'Europa, quindi ci prendiamo tutto quello che il talento ci regala.
2: Non nascondo sì? Anche un'Australia, aspettate,
0: un'Australia ci vorrebbe
1: assolutamente. No, Aurelio quando incomincia a dire le cose, ecco, è perché già l'80% si è mosso. Poi non ci dice mai niente, perché sennò
0: è giusto, ne vuole essere certo. Però come diceva mia nonna, le cose uno nella vita se le chiama, quindi bisogna sempre sognare e pensare in grande e iniziare ad attivarsi.
1: Ma noi ce ne accorgiamo anche dai messaggi che arrivano sulla pagina Facebook, insomma sui nostri social, cioè ci scrive tutto il mondo, dal Sudafrica, ma ci vuole al Giappone, ma che andiamo in Giappone, secondo me succederà veramente il putiferio, perché come siamo riusciti ad entrare nel cuore dei rumeni, così sicuramente riusciremo ad entrare anche nel cuore dei giapponesi.
3: Tutto Greg, quindi,
1: soprattutto Greg, insomma,
3: nel cuore dei rumeni.
4: Allora, l'ho detto prima, se fosse stato in Romania non ci andavo, non sto scherzando. Vuoi raccontare dopo tre anni, no?
0: Sì, sì, possiamo.
4: Vabbè, comunque non fa niente.
0: Vogliamo saperla questa storia, Greg.
4: No, vabbè, io nei momenti, diciamo, clou della nostra esperienza X Factor ho subito una rapina in casa. La banda che rapinava era proprio rumena. Due o tre giorni dopo, tipo in un'intervista alla televisione rumena, tipo Rai 1 rumena, dicono: come ti trovi con un rumena? Dice: benissimo, tanto che sono venuto a trovarmi a casa. C'è proprio documentata la...
0: Cioè, volevano prendere dei cimeli da casa tua.
4: No, ma a parte gli scherzi, abbiamo ricevuto talmente di quell'affetto dalla Romania che è veramente...
1: Comunque io devo ricordare anche questa cosa, che quando noi ci siamo presentati alla prima puntata di X Factor, diciamo alle audizioni, quando abbiamo detto che siamo napoletani, secondo te che cosa hanno detto come prima cosa? Ci hanno raccontato, per esempio Loredana Grozza, che era una dei giudici, ci ha raccontato che quando è stata a Napoli ha avuto un bel pacco.
0: Pacco
1: a Piazza Garibaldi. Questa cosa, diciamo, è un po' ci ha unito anche, perché naturalmente noi sul palco ne abbiamo scherzato.
4: Sì. Diciamo che come mentalità è un po' la napoletanità a Bucarest in degli aspetti. Cioè, no?
0: Importante è trovare punti in comune, diciamo, è una sorta di strada creatività. E io so che tra l'altro il pubblico, quello giapponese, è un pubblico molto esigente, però alla fine è anche molto caloroso, nel senso che si entusiasma. Sembrano tutti soldatini molto controllati, molto zen, però invece
5: questa
0: poi...
5: Questa cosa me la ricordo bene, danno... perché mi ricordo che te lo raccontai, perché eravamo con Daniele Sepe in attesa di suonare in questo festival a Kyoto e c'erano più di 20.000 persone davanti, ed era un festival incredibile perché la lineup cambiava in continuazione, non era come quando facciamo noi il festival rock, il festival blues, il festival jazz, erano artisti completamente diversi l'uno dall'altro, quindi noi cominciavamo a chiederci: ma non è che magari suoniamo noi, che comunque noi cantiamo in napoletano anche con Daniele, come sai, però facciamo questa cosa che va dal rock al jazz passando per la musica tradizionale, quindi te lo poni il problema, cioè, ma non è che chiste, ma io vedo che stanno fermi, sembra che non succede niente. E invece poi hanno cominciato a cantare, hanno cominciato a ballare con noi. Daniele praticamente non si poteva muovere più perché l'hanno, lo accerchiavano, e quindi sono molto calorosi ma molto educati, civili, composti, diciamo. E questa cosa all'inizio ci aveva un po' intimidito, ma in realtà semplicemente probabilmente un fatto culturale, anche di rispetto, diciamo, no, proprio dell'altro, della comunità in qualche modo, perché comunque c'erano degli spazi ben definiti per ognuno di loro, insomma era, c'era un ordine incredibile nonostante fossero decine di migliaia di persone.
0: E poi arriva la musica che smuove tutto,
2: sbroglia
0: sì. tutto e crea proprio energia, legame, unione. Ma io voglio sapere proprio di chi è stata l'idea di creare i Super Four. Come sono nati? Chi è stato il primo che ha detto perché non facciamo questo quartetto?
4: Allora, prima che dicono sempre la stessa cosa loro due, che facevano serate insieme. Allora,
0: Greg, di tu la verità.
4: Me, ci siamo trovati in delle serate spesso che cantavamo. Poi è iniziata con i tre tenori, facevamo questa serata tutte e tre. E Francesca ci è venuto a trovare. È tutto un trovarsi.
0: Diciamo, tu sei l'intruso. Tu sei l'intruso.
1: È successo semplicemente questo, che loro. Loro facevano grande amore e quindi ogni volta che la facevano, insomma, mandavano il video, la prossima volta vieni la cantiamo insieme. È successo, io mi ricordo proprio precisamente quando all'Arenile di Bagnole loro facevano questo concerto, mi invitarono e io andai a sentirli e cantai Grande Amore insieme a loro. Ma su quel palco ci fu veramente una magia. Che...
4: Diciamo che non è stato costruito a tavolo.
1: Sì, assolutamente no. Che io, avendo tanti pezzi scritti per il volo, pensai, dissi, ma mo tutti questi pezzi, perché non proviamo a farli tutti e quattro? Feci la proposta a loro, naturalmente contentissimi. Ci vedemmo a casa mia e così abbiamo iniziato.

0: super forno è nato veramente su Maria, perché da un'intuizione del papà di Aurelio, che dice che mi chiama Super 4. Però Super 4 era già un nome che esisteva, un altro gruppo degli anni 80, e quindi dice,
1: mettiamoci l'articolo davanti,
0: del Super Forno,
2: l'articolo
0: internazionale. Ma veramente prima di entrare a fare
1: l'audizione
0: non sapevamo mai come ci chiamavamo, perché poi pure l'audizione è nata in modo strano, perché era periodo pieno Covid e io ero stato chiamato per questa cosa, non volevo andarci da solo. Disse, ragazzi, ma perché non ci andiamo insieme? Secondo me siamo funzionalissimi lì. Inizialmente con un po' di problema, solo perché veramente non si poteva partire per il Covid.
2: Certo.
0: Poi Aurelio comunque a una certa età non voleva farlo. Comunque partimmo, andammo lì e veramente andammo talmente spensierati e divertiti, un casino esagerato facevamo, fino a che poi scegliemmo questi due pezzi e poi ce li fecero fortunatamente, io dico ancora fortunatamente, cantare entrambi, perché loro avevano scelto un altro pezzo. Io dissi, voglio andammo caruso, siamo virale, e così è stato.
3: Questa cosa manageriale,
0: no, ma più di altro
1: c'è una buona intuizione,
0: è bellissima. Con un'emozione da poco, secondo me, forse anche meglio fatta da certi punti di vista, è un po' più nostra. Però Caruso, quando l'hanno ascoltata i giudici, Diagit, questa cosa, se vai sui social, è diventata più di un miliardo di view tra tutti i nostri canali, loro, c'è stata una cosa incredibile. Io mi ricordo, andava a Ischi con Draghet e c'erano persone straniere che dicevano, ma tu sei...
2: Ti riconoscevano tutti.
0: Che sta succedendo? E da lì è nato, quindi sicuro non è nato a tavoli, per questo ha funzionato fino a un certo punto. Poi proprio la difficoltà dei progetti è quella di poi di trovare, poi a un certo punto ti devi fermare, devi trovare una quadra e farlo funzionare come un progetto.
2: Devi renderlo strutturato,
0: perché fino a che istintivo e tutto è bello. Poi quando le cose si concretizzano diventano veramente importanti, tour, serate.
2: Cosa stanno dicendo? Ci sono Aurelio e Francesco che complottano le tue spalle.
0: Allora parlo io, perché chi l'Aurelio, se no c'è sempre le stesse cose. È stato frutto del nostro, diciamo, voler condividere per poi diventare un progetto ben strutturato. Non sempre,
2: appunto, vedo che è rimasto comunque questo entusiasmo, come se fosse sempre, diciamo, la prima volta quando vi incontrate, quindi c'è anche questa grande energia.
1: La cosa più forte, anzi, io sono contentissimo che adesso andiamo in Giappone, anche perché era un bel po' che questo progetto era dormiente, perché poi, ringraziando a Dio, ognuno di noi ha delle vite abbastanza frenetiche dove le cose vanno bene, quindi ognuno di noi ha i propri progetti che porta avanti. Però mi mancava moltissimo questa
2: dimensione corale,
1: questa
2: proprio.
1: Dimensione, sì, perché poi è come se fosse un discorso che non si è mai spezzato. Quando poi ritorniamo insieme è come se questo filo ritornasse, riprende da dove,
2: cioè,
1: la
2: è una grande passione.
4: Il entusiasmo nasce dal fatto che sto giro è solo un mese che siamo insieme, capito? Problema sarà l'anno prossimo, perché saranno 2 mesi e speriamo di tornare vivi, incolumi, cioè, capito?
2: Adesso una domanda incrociata: cosa ammirate l'uno dell'altro? Chi vuole iniziare?
4: Niente, no? No, a parte gli scherzi, comunque ognuno di loro ha delle caratteristiche. Aurelio, per esempio, sa benissimo che per me ha una voce incredibile,

0: ed è anche un ottimo musicista, quindi dal punto di vista proprio artistico, comunque con lui come con altre persone con cui ho o non ho un rapporto, diciamo, personale, quindi proprio di amicizia, anche perché per me il rapporto di amicizia è proprio che ci vediamo, ci sentiamo nei momenti buoni, ma soprattutto nei momenti brutti, e quindi sono pochissimi per me gli amici. Però al di là del rapporto di conoscenza o di amicizia che ho nei confronti di artisti e o colleghi, ma pure artisti importanti, cerco sempre di essere onesto con i miei gusti musicali, no? Nel bene e nel male. Quindi quando per me uno è un bravo cantante, un bravo anche musicista,
1: Lo
0: questa
1: riconosci.
0: cosa la riconosco sempre, ma in primis a me stesso, perché altrimenti cambiare parere rispetto al rapporto diventa un fatto di politica. Noi facciamo una cosa, almeno con la musica. Francesco è un grandissimo autore, ma questo non lo dico io, lo dice la storia. E anche Greg è un grandissimo cantante, ma mi sono reso conto che mo nel dire che lui è un grandissimo autore, non ho detto che è un bravo cantante anche lui, ci mancherebbe. No,
1: Certo.
0: però ci sono chiaramente nella storia di ognuno di noi ci sono delle cose che hanno fatto più breccia di altre, però è la cosa fondante, no? Cioè, la stima artistica è il motivo principale per cui poi si scelgono di fare le cose. Poi ci si scanna o non ci si scanna, speriamo di no questo mese, ma le cose buone ci sono
1: Ma
0: sempre.
1: l'atmosfera mi sembra proprio piacevole,
0: Sì, no, no, vabbè, ma guarda, a me, come a tutti noi, per fortuna, piace anche molto fare autoironia, oltre che autocritica sulle cose. Quindi, mo ci vuole, come diceva lui, parimi chiù e pu. Cioè, nel senso che è più giusto fare ironia sul fatto che ogni tanto abbiamo bisogno di prenderci dei momenti di pausa per avere l'entusiasmo giusto per poi tornare a stare insieme, piuttosto che invece fingere che non sia così. È proprio così, ma come in tutti i rapporti che, secondo me, al giorno d'oggi devono mantenere un minimo di equilibrio e di sanità. Non essere ipocriti né con se stessi né con gli altri. Quindi, ripeto, la stima artistica è alla base, ma per ognuno di loro è alla base della scelta di fare le cose insieme, anche perché mo Giappone, su Cibo, Napoli, cioè non cambierebbe niente, capito? Se devi andare sul palco con qualcuno di cui non c'è stima, ti può buttare pure sulla luna, ma non ci vai.
1: Certo.

0: Ahora, Elio.
1: Allora, io dico sempre una cosa, loro mi accusano di dire sempre le stesse cose, ma quello ormai è che è la verità, non è che uno dice scusa. Non è l'età, è la verità. A parte la mia stima nei confronti dei tre colleghi è riferita anche al fatto che, a parte essere grandissimi artisti e grandissimi cantanti, il fatto che loro hanno questa vena è anche un po' di invidia, no? Però sana invidia, la famosa invidia che mi ha insegnato mio nonno, quando c'era l'invidia fra lui, Sergio Bruni e cose, ma era una competizione sana, erano anche amici, no? Li portava
0: era
1: a migliorarsi.
0: Erano
1: suona e a migliorarsi. Quindi, grazie a loro, grazie a questo fatto che loro hanno questa vena artistica, soprattutto compositiva. Lo dico a tutti gli spettacoli, loro hanno ancora il coraggio di scrivere canzoni rispetto a quelli che invece non le scrivono, mettono dei testi, punto. Oppure come adesso, insomma, metti una cosa in su uno e ti fa la canzone. Invece loro hanno il coraggio di scriverle e le scrivono anche molto bene, tant'è che ho chiesto delle canzoni a Sabba, che mi ha gentilmente offerto, sì, per soldi, vabbè, però... E anche una Francesco in un disco che probabilmente non uscirà mai, però vabbè, però me le hanno concesse. Gregorio Mavutura,
0: importante il pensiero.
1: Gregorio Mavutura, però fai vabbè, però insomma c'è questa grande stima per una cosa che io non ho mai saputo fare, oppure non mi sono mai messo a fare, quindi, e mi hanno spinto dopo tanti anni a cercare di scrivere qualche cosa, sempre con il loro aiuto e poi con l'aiuto di un altro grandissimo nostro amico che è Gio, a cui io mando delle fotografie mie, gli mando questi messaggi vocali lunghissimi con queste fotografie e lui mi manda un discorso quasi, capito, fatto come
2: brano. Ma ha detto Gio, ti ci manna più, che va. Già faccio, detto, ma basta, quando mi dite messaggi era ammazzata in fronte. No, a me allora la cosa che mi piace sottolineare, perché poi bene o male sono tutte cose giuste quelle che mi hanno detto i miei compagni e che condivido pienamente, però io penso che questa situazione qua più passa il tempo e più diventa preziosa, anche perché come anche i più solidi matrimoni diventano più preziosi quando passa il tempo, proprio perché ne hanno vissute tante. Non è che stato sempre rose e fiori, però diciamo che noi questi quattro amici, perché la parola amico per me ha un valore più grande di quello che magari può essere il fatto di frequentarsi o meno. Io reputo amico le persone che scelgo, nel senso me la piglio così come sono, in tutto, con i lati brutti e i lati positivi, però se io ti considero amico rimani sempre amico, anche se qualche volta ti hai schifato oppure veramente mi hai dato fastidio, però
1: guarda me mentre ci schifate.
2: Perché è così, deve essere così, cioè l'amore non è una cosa facile, è una cosa che va comunque consolidata nel tempo, e più passa il tempo, più hai quella persona vicino e più gli dai valore. Quindi adesso sono passati un bel po' di anni, quindi a questi tre gli do un grandissimo valore.
0: Vi siete formati proprio come gruppo?
2: 2019, sì. Poi al di là del fatto che ci conoscevamo già
0: prima. Quindi insomma non siete ancora arrivati alla crisi del settimo anno, cioè.
2: No, però già mi passate.
0: Settimo anno. No, forza, perché 2027 avete tutte la tournée, avete tutta la tournée.
2: È proprio perfetto, poi c'è altro.
0: 30 date teatrali.
3: Sono curioso di sapere che dici Gregorio.
4: A parte che
0: Greg è la bocca della verità.
4: No,
0: quindi...
4: allora io rispetto a loro forse ho dovuto faticare un po' di più, perché Aurelio ha avuto la fortuna di avere una famiglia incredibile, Francesco ha sguazzato nella musica, Sabba ha collaborato con degli artisti che io molli canto, quindi loro sono stati un po' più fortunati, a volte li prendo in giro.
0: Tu hai dovuto fare tutto da solo?
4: Molto, perché io ho iniziato pure tardi, forse per questo motivo c'ho questa cosa di un poco più tra virgolette la chiamo cazzimma, ma solo perché ho dovuto sudare un pochino di più. Però devo dire la verità, io ti faccio un esempio, ho conosciuto lui che magari lo descriveva in un modo e ci siamo conosciuti con una chitarra fuori ad un locale, così che
0: cosa
4: dissi,
0: ti dicevano se la ti
4: io dissi oh, io stavo fuori al locale e dissi piacere, tu sei Greg, tenevo questa chitarra che mi avevano regalato da poco, questo ti muso ma la canzone, ricordo. A parte che io andai ad ascoltarlo un paio di volte proprio ai magazzini fermi, perché poi
0: e cosa pensassi la prima volta che lo ascoltassi?
4: No, a me piaceva, io sono fan delle sue canzoni, sono fan del progetto dove cantava i pezzi di Battisti, sono uno che andava sotto al palco a cantare,
5: cantava pure con noi,
4: sì, però veramente andavo perché mi piaceva. Aurelio l'ho conosciuto sempre al Goodfellas in un'occasione particolare, stesso lì abbiamo creato una sinergia subito. Sono d'accordo con Francesco, tu passi una serata con una persona ed è dici, ma no, sto buono quando sto... comunque, questo diciamo il fatto. Con Francesca è la stessa cosa, quindi secondo me bisogna andare, diciamo, incontro a questi aspetti qui, che sono quelli umani. Però ti devo dire la verità, se non fossero stati bravi artisti, probabilmente, cioè, io penso che prima parlavamo di tanti,
0: sei esigente, dai,
4: no, esigente, cioè, io voglio collaborare con persone che so che poi alla fine
0: sei selettivo.
4: Mi ritorna indietro qualcosa, e non parlo di bravura, ma proprio di energia. Forse è quello che a volte ogni tanto uno si deve un attimo. Io sono uno che pure quando è fidanzato è abituato che ogni tanto deve stare da solo. E dice, ma dobbiamo staccare un po'.
0: Perché uno acquisisce delle nuove esperienze, fa delle esperienze personali anche da comunicare, perché altrimenti se condividi sempre.
4: Sì,
0: tutto,
4: sì, diciamo che loro presi singolarmente sono per me talenti assurdi, tranne Aurele che. Però
0: ma poverino, sei il capro espiatorio di questo gruppo, ogni cosa.
4: Vabbè, ma calcola che live
0: andiamo. Voglio riconoscere che ho molta pazienza, ma sa stare al gioco.
4: Mi diverto perché andiamo in Romania o in Giappone, no? E faccio a Vitulazia. Mi capiscono sempre, pure se non capisco l'italiano. Cioè, quindi su questo.
5: Sei napoletano.
4: Poi facciamo sti gag che lui traduce quello che dico, che non è simpatico. Cioè, sul palco, secondo me.
5: Comici che cantano.
4: Sembriamo veramente chissà quando hanno ci frequenta, invece non è così.
0: Francesco, tu che ne pensi? Come lo vedi questo gruppo? Quali sono i loro lati positivi, quelli che ami di più, e quali sono invece, secondo te, i punti deboli?
2: Allora, i punti deboli, ci sta l'umanità che fa parte dei punti deboli di ognuno, perché naturalmente ognuno di noi ha un carattere, ognuno di noi ha le proprie fissazioni, il momento no, ma questo fa parte del gioco, insomma. Il punto a favore è il fatto che nonostante tutto stiamo ancora qua insieme, e quindi c'è qualcosa che va al di là di tutto. Ed è sempre la musica, diciamo, il perno principale, quello che poi c'è il nostro sole. E noi siamo questi quattro pianeti che girano attorno a questa. Quindi quando la musica chiama non ce n'è per nessuno, anche magari se c'è stato qualche disguido, si torna sempre poi a stare insieme. E ti ripeto, il punto a favore di questo gruppo è l'alchimia che si crea naturalmente quando siamo sul palco, quando si uniscono le nostre voci, e ne abbiamo avuto più di una volta la prova che la nostra forza è proprio questa cosa qui, naturale, perché non è stata né voluta né costruita, ma l'abbiamo scoperta insieme, e naturalmente ci dobbiamo prendere anche la responsabilità di questa situazione qui, perché non tutti ce l'hanno. Quanti gruppi si uniscono però poi non succede niente, oppure non c'è quella magia, ci sono un milione di gruppi. Invece noi abbiamo la fortuna di avere questa magia, e quindi c'è anche la responsabilità di portarla avanti.

0: cresce in me.
1: No, stavo riflettendo, ascoltando lui in particolare, sul fatto che paradossalmente, no, nella vita è così anche nella musica, perché lui mo diceva, ma sai quanti gruppi si possono mettere insieme all'improvviso? Quindi mi è venuta subito una scintilla, perché ho pensato, la cosa che in certe situazioni rappresenta, diciamo, quel quid in più, tante volte è proprio la divergenza di personalità. Perché se non ci fosse stata una netta divergenza di personalità, ma netta, chiara, fra ogni singolo elemento che compone poi il quartetto vocale, probabilmente saremmo stati, come si dice, né carne né pesce, no, sul palco. Perché il fatto che delle voci si possano fondere armoniosamente non significa necessariamente che il risultato che viene fuori sia gustoso.
2: Cosa vi aspettate da questo tour? Allora, il Giappone e poi queste 30 date in giro.
1: Allora, innanzitutto volevo soltanto dire
3: che ci pagano principalmente perché sta gestendo tutta Aurelia e io mi preoccupo, no?
1: No, sto gestendo tutto io, vabbè, perché? Perché? Che succede? Non è perché voglio fumare ste feste, perché la società che ci ha contattati è la Minon Concert Association. È una società fondata nel 63 da Ikeda San, un grande fondatore, che ha creato questa associazione per diffondere la cultura occidentale in Giappone. Cioè, loro tutte le culture, non solo occidentali, tutte le culture del mondo. Infatti ora hanno fatto un bellissimo festival sulla musica giapponese unita a quella coreana, cinese, hanno fatto dei bellissimi concerti. È della stessa società che dagli anni 70 ha realizzato i concerti insieme a Nonno, ci sono stati tantissimi, insieme anche a altri grandissimi artisti, Mario Maglione, pure hanno fatto Francesco Malapena, perché loro si occupano veramente solo ed esclusivamente di diffondere le culture di tutto il mondo in Giappone, perché loro sono molto curiosi, sono molto attenti. Hanno questi teatri enormi, poi con questi abbonati sono sempre pieni. C'è un rispetto per la musica che forse in Italia manca.
2: Forse anche perché storicamente per un grande periodo loro sono stati un po' isolati, quindi adesso sentono proprio il bisogno di riconnettersi con
1: ed è probabile, no, cioè, sì. Loro sono amanti del prog rock, prog metal, fanno dei festival metal esagerati.
4: Io non so se te lo raccontai già questo fatto, ma quando andai con Daniele, mi ricordo, infatti lo racconto sempre questo fatto, mi ricordo che poi la sera quando ne andavamo a bere, tipo nel locale, capito, con gli amici, non è che tu sentivi Alessandra, con rispetto parlando, Alessandra Amoroso, Emma Marro, c'erano dei televisori con lo schermo, cioè tu vedi il concerto di Brian Setzer, capito, rock and roll, oppure che ne so, andavamo da Starbucks con Daniele la mattina presto perché ci svegliamo tutti e due molto presto, dentro a Starbucks si sentiva Ella Fitzgerald, che ne so, cioè il jazz, capito,
2: cioè sono degli intenditori, amano il bello veramente.
1: Nelle tournée del 2000-2001 che abbiamo fatto con Nonno, quando finivamo noi di fare uno spettacolo per esempio a Tokyo, andavamo in un'altra città, il giorno dopo di noi c'era per esempio Ray Charles, James Brown, Kool & Gang, Earth, Wind & Fire, era questo il palinsesto.
2: Quindi insomma, motivo in più per arrivare in Giappone e carichi e orgogliosi di portare la vostra.
3: Guarda, più che altro hanno rispetto proprio per le persone. Là si inchinano all'aeroporto appena apre, cioè se alle 6 apre l'aeroporto, si inchinano per. Ti ringraziano di tutto. Ringraziano qualsiasi cosa, quindi non oso immaginare il rispetto che abbiano per l'arte, per la spiritualità. Io ad un certo punto ho imparato a stare nelle metro come si deve, in silenzio. Sono stato 16 giorni lì e sono tornato che già mi sentivo un'altra persona.
2: Poi ci racconterete, secondo me sarà veramente un
1: quando torniamo inizio. Sicuramente veniamo da te. Nel palazzo della Minon ci sono delle cose straordinarie, cioè ci sta l'ultimo pianoforte di Beethoven, c'è il
3: primo
1: microfono, no, c'è
2: no, quello sta in Romania.
1: Il primo jukebox della storia. Si metteva questa moneta in questa. Se tu lo guardi, sembra un orologio a pendolo. È una cosa di legno alto, tale e quale orologio a pendolo. Solo che dentro c'è questo maxi disco di stagno, tutto a buchetti, come il carillon. Sì. Maxi carillon, sono questi dischi che uno cambia all'interno di questa cosa. Si mette la monetina e c'è il disco che fa funiconi funicolà, c'è il disco Dio Sole Mio, c'è il disco, tutte queste cose fantastiche.
2: E quindi pensate che poi alla fine di questo tour
3: no, io voglio tutte queste cose Beethoven, come mai hanno chiamato
2: ci sarà noi? Anche un nuovo disco vostro?
5: L'anno prossimo sì.
6: Adesso noi porteremo un bel po' di merchandising. Sì, abbiamo fatto questo primo EP, meno male, siamo in Giappone. buono che ci voleva.
1: Grazie a Jax, grazie a Sound Inside.
6: Che comprende 7 brani, ci sta il nostro inedito, unico. E poi. Da che giovane, ma. E poi ci sono vari brani che ci hanno, insomma, portato al successo, come Caruso, Vivo per lei insieme a Bella Santiago, L'immensità insieme a Don Bachi e altre cose fatte in studio.
4: E sarà proprio un'edizione specifica solo per il Giappone, cioè non uscirà un disco né nei negozi né sarà disponibile in Italia per chi lo vorrà comprare. È solo,
2: allora, esclusiva.
4: Solo per il Giappone, sì, solo per il pubblico dei teatri che visiteremo in Giappone.
2: E per noi?
6: Eh no, voi venite in Giappone, venite per l'aereo, venite in Giappone, venite a Brusca, stacco.
1: L'anno prossimo sarà realizzato per spettacoli, sarà realizzato un vinile dove cercheremo di mettere qualche altro inedito, sicuramente, credo, spero.
6: Sì,
1: è che d'accordo, facciamo, se no no. E siccome la lista dei brani la sceglie sempre Bis.
6: Ma poi la cosa bella è il merchandising, ci stanno certe magliette che hanno fatto che sono la fine del mondo,
2: veramente,
6: cappellino.
2: Poi ci dovete mandare le foto,
4: le hanno praticamente, le grafiche ce le hanno fatte, perché il disco è stato realizzato da Sound Inside Records, ma chiaramente tutto il lavoro è stato fatto insieme a, in collaborazione con Collezionami, e quindi con Luca e Daniele di CD Click, che ci stanno aiutando sia nella parte grafica che nella parte di stampa, e quindi probabilmente ci sarà anche un link proprio sul sito di Collezionami, colleziona.me, dove probabilmente ci saranno anche forse contenuti in esclusiva. Adesso non la sto gestendo io questa parte, però ci hanno dato una mano anche i ragazzi proprio di Collezionami per quanto riguarda le grafiche e tutto il resto.
6: Grazie.
3: Aspetta un attimo, non è che uno in Italia, oppure, cioè, io sono poco cioè, secondo me è un po', no, come si chiama? Nemo profeta in patria. Allora, qui sto migliorando, sto leggendo. Comunque, no, secondo me, io ho visto sempre questo progetto, a proposito di anima imprenditoriale, ho visto questo progetto sempre per un fatto da portare all'estero, ma non perché in Italia non possa piacere, ma perché io non voglio fare sempre le solite dichiarazioni contro il sistema. Io penso che certe cose qua non funzionano più come funzionano all'estero. Noi siamo esterofili, come negli altri paesi del mondo sono esterofili rispetto a noi. Quindi io penso che se funzioniamo di più in altri posti del mondo, ma perché per forza ingaponirci? Io sono tutto d'accordo con questa cosa.
4: No, ma poi aggiungo che in realtà è un discorso molto semplice, cioè uno in Italia lo farebbe pure il disco, ma se ci fosse qualcuno che ci chiama a fare 30 date nei teatri in Italia, allora tu dici ok, c'è un mercato, andiamo da chi ci vuole bene. Ma perché io agei a proporre qualcosa a qualcuno che non sa, cioè ne mi chiama, ne mi fa, capito? Invece se in Romania, così come in Giappone, così come in altri posti ci chiamano, è normale che ci preoccupiamo di dargli qualcosa, perché siamo al loro servizio, capito?
2: Siete richiesti, siete desiderati, e quindi questo alla fine fa uscire qualcosa di
6: più. Ma dove il cuore ti porta?
2: Ma dove ti porta il cuore?
6: È normale, se ci amano noi
1: andiamo. Ci amano curi.
2: Deve permettere appunto un po' di poesia anche degli aspetti della vicinanza. E allora un saluto speciale a Sabba, Aurelio Fierro, Francesco Boccia, Greg Regia, e grazie di essere stati qui con voi. In bocca al lupo, buon viaggio, e vi aspettiamo al ritorno per raccontarci tutte le avventure che avrete, straordinarie, che vivrete in questo grandissimo e formidabile tour.
6: Se ci troviamo bene, poi ci stiamo là.
1: Tiro matrimonio,
6: ha già presentato disco.
2: Io vi auguro il meglio per voi.

0: per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

l'indovica e scassacocce, fanno sempre cane e gatte, la famiglia mia Monticchi, e la famiglia Cappelletti, i bo manco a farla apposta, faccio amore di nascosto, una figlia e Cappellette, che si chiama Giulietta. Perciò a sera in tuo giardino, proprio sotto al suo balcone, una

che sta storia se capisce si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vino, sì che a pace si facette tra montichi e cappelletti, tutto cosa si è aggiustato e ci si immagina.

venga e ti porta stupore, che spanta che mora d'amore così. Poda dunque nu bacetta, tu mi dai nu vas a me, così di Giulietta e Romeo sfruttando.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto.

questo fiore vellutato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni!

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Ma la zarella come sì, a me mi piace sempre più, e vengo apposta per tutti vicino a scuola do Gesù.

assai si affa, chiamarlo paro e fare testamento.

Nessuno più fatica a sto paese. Son garze e terre e piante sosseccate. La gente non ragiona già un mese. Sta cosa non può più, no, non può più, no. E sì, nessuno parla, mo parli. Tup e tup marisha, arabite son amico. Move conto, move dico, perché so venuto ca. Tup e tup marisha, arabite marisha. A sapita Carmelina, che sta casa in coppa scesa. È una mala che a Pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico Marisha, move conto Marisha, nessun uomo a sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato, con un vaso che sa da, yam ya, Marisha. Capriccio e no p'amore, uno vase fuoco ardente, avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite Marisha. Tone concetta mine co Pascale, Vincenzo Ciro, sorre tutte miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlà, no, più parlà, no. Che guai per sto paese, Marisha.

Nessun uomo a sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato con un vaso che sa da. Iamo ya, iamo bello marescià, e capriccio no p'amore, un vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E una legge non ci sta, provvedite marescià, marescià, voi non parlate, ma perché non rispondete? Marescià, che vi sentite, non garrate chi ho parlato. Ah, pure voi vi dà cura.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: esiste da tutte queste cose per te se va a te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Bene, tra viaggi, bene. Corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, dico, no, sto stanco. Però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti, Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai, dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici, ma come si fa?
1: No, come si fa? No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è... non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è
1: bravo.
0: Vero.
1: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
0: Esatto. Allora, insieme, Adriano, percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì. Trasferito a Roma prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana: pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così, o che vorresti fare?
1: No, vabbè, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore, mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere
0: però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi l'apriamo dopo.
1: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato, solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
0: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
1: Esatto, una sorta di Zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
0: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Atto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
1: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, già avevo fatto 10 dischi, compreso Lunga storia d'amore.
0: Infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma, Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
1: Ma come discograficamente sì. Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
0: Ok, pochi, pochissimi.
1: Sicuro di quelli, per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone, persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. E, diciamo,
0: quindi speri che si apra questa parentesi.
1: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato dei personaggioni. Per esempio, uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio, io lavoro con Renato e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, dice di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi... Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
0: Che bello, e poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato, sì, tantissimo, sì, ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista, anzi il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fai il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo, la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, diciamo. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal Da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto, capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai, sì, da quanti anni non lo so, e abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì, è vero,
0: a
1: lì
0: teatro, siamo
1: Gocce, sì,
0: di Mare, no? Sì. Due anni fa, aiutami.
1: No, di più.
0: Di più, allora
1: me.
0: Tre. Cavolo, tre, mamma mia, che bello, però è stata una bellissima,
1: sì, è stata
0: esperienza,
1: una bella esperienza. Sì, sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui lavorare, te le scegli un po', forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano, le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fai di fare questa cosa? Ho detto: niente di meno, già sto là, insomma,
0: che, cioè, bello.
1: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare,
0: però no, forse sì, è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
1: no, capito,
0: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari, ecco, le forze
1: come.
0: Si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme.
1: Sì,
0: e come,
1: sì,
0: ti ha scelto il grande Sal Da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino. A tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano, e non solo, poi vi rifarò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire. E io dissi, facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo in realtà, era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcuno?
1: No, non c'è. No.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva, ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Della, che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto, no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal da Vinci
0: e basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' un psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine se non c'hai un pizzico di pazzia, cioè,
0: quindi guardi, sto facendo su e giù con le punte, sì. Per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: Un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca di movimenti, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura. Mio padre era un disegnatore, pittore, cioè, capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte,
1: si respirava arte, si respirava cultura. Cioè, mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, quindi.
0: Dove le vedevate queste cose?
1: No, che ognuno di noi viveva, sai, una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, noi ascoltavamo, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero? Sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso ti sei trovato nei matrimoni, e com'è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava, e io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa, e da lì facciamo il gruppo, e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo. Invece, visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Gallo, e questi qui, per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore, a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui mi come. E questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona, questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo, e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di accettato. Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore, o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione, come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco, come si fa.
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia story in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri, e funziona bene, e me l'ha chiesta lui.
1: Che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il piano.
1: Deve partire da lui questa cosa qua.
0: Che bella, che meraviglia, l'ho messo in camera da letto, e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto guardia al lavoro, guarda, avere

0: Inventato 300
1: Stupendo.
0: Anni fa ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè,
1: bravo, a me poi, vero,
0: io poi che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi se vedo un pianoforte a muro, andavo dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli e vedevo un pianoforte piccolo, ma io mi ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo,
1: che bello.
0: Poi dopo no, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica e io poi lo stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono
1: davvero
0: E allora quando tu dici ma come hai scritto gli archi, perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi orchestrazione,
1: vani,
0: sì, cose qua. Io devo dire non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano. Oggi forse qualcuno dice che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore
1: e con tanto ascolto,
0: con tanto ascolto
1: che l'ascolto è la chiave della vita, no, come dicevamo prima,
0: l'ascolto inconsapevole, per esempio quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia, se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Gheggiare, lo dovrei fare nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente, io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
1: Che meraviglia, e se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te, vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza pazzesca, bellissima, e non lo sapevo, quante cose, vedi, non sappiamo. Ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi,
0: da motiemba, cadespurtoso. E invece quella dalle dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere.
0: Sì, ma no, non la
1: conosco. Il rispettivo
0: di del pappice.
1: Dopo tempo che ti spiego.
0: Infatti è così, è così.
1: E questa è la perseveranza sulle cose.
0: Assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, ma però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Io mi ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, sei come sottofondo,
1: sì, e c'era, mi ricordo sta canzone e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto, era una canzone che dice noi siamo tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magna, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone, non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella, sì, atmosfera, sì, sì, di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora un po', ma al liceo era già finita, hai capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia,
0: che poi anzi è tornato magari, ecco, diventando genitore, e là
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: c'è,
1: sì,
0: c'è,
1: sì,
0: di nuovo,
1: sì,
0: la,
1: di nuovo, sì.
0: La voglia di vivere per bene,
1: sono
0: proprio
1: i preparativi,
0: dettagli.
1: Sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio a Sanremo mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi te ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo,
0: ti manca,
1: per... c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano sopra. Sì, sì, sì. Però non disdegno niente, anzi, ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante dici tu che fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella.
0: Mamma
1: cioè,
0: mia,
1: che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: chiudere, per,
1: sì,
0: chiudere,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì, sì,
0: questo, questa prelibatezza, questa napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te ed è una cosa che porti sempre con te o che rievoca, viene rievocata ogni tanto?
1: Allora,
0: se
1: sì,
0: hai un suono,
1: sì,
0: rumore.
1: ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così
1: che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: era una voce suona,
1: dava la voce di queste Cheves, diciamo, cioè che fossero questi Gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea, è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso,
1: e questi vendevano per la strada su questa bicicletta questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: e vendeva questi
0: famosi, ma prima bastava poco, Adrià,
1: sì, questo è vero, e poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente.
0: Bellissimo, no. Un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento.
1: Poi
0: proprio completamente.
1: Le rondini, cioè era un'altra Napoli.
0: Un quadro.
1: Esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci ho lavorato, anzi
1: hai avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joliet, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Cioè dalla classica come si chiama, Nathan Lanier, che è compositore con pezzi straordinari, Einaudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il jazz, dipende anche il mio stato d'animo in quel giorno, com'è, capito?
1: A volte senti anche un pezzo questa definizione neomelodica, no, per esempio, che io non condivido perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che c'ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po' diciamo molto napolegno, va? Però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo.
1: Invece no,
0: guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse sono
0: come se si prendessero
1: che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alesso e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre città. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che straripa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che se no divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.
2: come non amarti se ti ho dentro queste ossa, come non amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa.

come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi. Siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: Piero, che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primi in classifica. Questo disco qui, quello lì mi sembra dove sta proprio sto pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani, il pizzicagnolo?
0: No, vabbè.
1: Mi disse questa cosa, io rimasi.
0: Cioè, l'ha detto così, come
1: sì, sì, ma perché lui doveva riscontare. Esatto, doveva riscontare. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione. Allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un miele?
0: Mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari
1: sì,
0: per te non sembrava
1: sì,
0: vero, anche se mi sai percepito, cioè
1: percepi,
0: aspetta,
1: ma
0: devo
1: non era,
0: bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare sì, che veramente sì, così, sì. Perché poi immagino una cosa talmente
1: no,
0: bella che
1: ti giuro, un'emozione.
0: Fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, sì. Guarda, ci sono state, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con questa marea di gente davanti, con l'orchestra, poi... Però cioè, Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande, cioè hai fatto uno step veramente importante.
0: Ma
1: ed è andato,
0: è vero,
1: sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno, che l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose, che sembra la musica, sembra una, invece no, ognuno ha un linguaggio, lì
0: che meraviglia,
1: mi
0: mamma
1: sono
0: mia,
1: accorto di mille lacune che posso avere, per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
0: Cioè, mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca.
1: Ma
0: poi
1: no,
0: soprattutto la cosa
1: no,
0: bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no? Di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare.
1: Sì,
0: no, sempre per metterti in
1: sempre
0: discussione.
1: Con me stesso,
0: esatto.
1: Cioè, io, ma ho fatto bene, ho fatto una figura di. Cioè, capito? Questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso. Ma una gara per migliorarsi, non
0: esatto,
1: una gara per arrivare. Io non. La cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, e io sto sempre in viaggio.
0: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture a proposito di viaggio, questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti, vero o falso?
1: è vero perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio, insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa
0: mamma
1: questa
0: mia,
1: cosa qua, e io credimi, questa cosa mi meraviglia, dico, ma io, ma cazzo, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
0: Sì, come ho fatto? Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
1: È una domanda questa?
0: Vero o falso?
1: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
1: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
0: sì.
1: Se la devo dire.
0: Sì, però, no, se la vuoi dire.
1: Allora c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio, poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico, ma no, ma perché ho messo tutte queste cose che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece io avevo messo dei sample elettronici e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
0: Che bello, vedi, tanta che, per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo li riascolti, le metabolizzi,
1: sì.
0: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
1: È stato un piacere e un onore.
0: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
1: insieme.
0: E ci siamo capiti e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa, vuoi salutare qualcuno, vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
1: Non bolle niente.
0: No,
1: la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
0: sì.
1: che per esempio il film di Peppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
0: è
1: questo
0: vero,
1: è successo 3-4 mesi fa, 2-3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto, quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
0: che magari ti dà fastidio,
1: cioè, vuol dire che la noti invece,
0: esatto,
1: ti
0: esatto.
1: Devi solo accompagnare ma non la devi notare,
0: straordinario,
1: e
0: vero?
1: Questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
0: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo obiettivo,
1: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
0: Però bello, sì. Sì, perché va alimentato, no?
1: Esatto.
0: la mission nei nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
1: esatto,
0: e
1: esatto.
0: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti,
1: esatto.
0: Grazie mille Adriano Pennino, che onore, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
1: Ciao
0: ciao, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io fingo di ascoltare tutti, ma il mio

solo con il mio ego e mi fermati di te. Io fingo di sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico e sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente, sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora ci devi.

anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si nutre.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ma com'è possibile che siamo arrivati già a giovedì 11 giugno 2026 e questa è la penultima puntata di questa stagione di Round Naples insieme a me Silvio Martino? Poi domani ci saluteremo, tireremo le somme, parleremo di tutto ciò che è successo in questa stagione 25-26, poi ci sarà la sosta estiva e ci risentiremo dopo l'estate. Nel frattempo però oggi abbiamo tante altre cose da dire, parliamo come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Vi ricordo che staremo insieme per un'ora fino alle 16 e ricordo che tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in formato podcast su Rai Play Sound. Innanzitutto, come state? Come prosegue questa settimana? Vi state preparando a un altro weekend del mese di giugno e soprattutto come sta andando la sessione d'esami estiva all'università? Questo è sicuramente un tasto dolente per tanti di voi, ma non vi preoccupate, se volete un buon sottofondo musicale per le vostre sessioni di studio oppure volete staccare un po' la spina dal lavoro, dallo studio che sia, potete ascoltare questo programma. Oggi parliamo di una cosa bellissima, e cioè della candidatura della musica napoletana come patrimonio dell'UNESCO. Parleremo di questo, parleremo delle uscite musicali di domani venerdì 12, scopriamo le certificazioni della settimana, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album e compilation, e poi come in ogni giovedì ci sarà anche la solita rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tanta roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale e lo facciamo ascoltando Martino, New York.

Un ponte musicale tra Napoli e New York che musicalmente hanno tanto in comune, ma anche geograficamente, perché si trovano sullo stesso parallelo. Comunque, geografia a parte, abbiamo ascoltato Martino con New York su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 11 giugno, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. E il percorso musicale di oggi sarà pieno di sorprese. Passeremo da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro, attraverseremo epoche musicali diverse. Insomma, non vi voglio spoilerare troppo. Adesso sentite la puntata per scoprire, per capire di cosa sto parlando. Partiamo con le news di oggi e lo facciamo con una notizia bellissima. Come sempre, come ben sapete, insomma, partiamo in ogni puntata da Napoli, e oggi lo facciamo parlando di una cosa stupenda, e cioè della candidatura a patrimonio UNESCO della canzone classica napoletana, candidata come patrimonio immateriale UNESCO. L'annuncio è stato anticipato al ministro del turismo Mazzi ed è arrivato poi in diretta su Rai 1 da Milly Carlucci durante il programma Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, andato in diretta dall'Arena di Verona. È stata una serata quella piena di sorprese musicali. Sono saliti sul palco tanti artisti partenopei a cantare pezzi storici della tradizione della musica napoletana: Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, Serena Rossi, Serena Autieri, che ha interpretato Luigi D'Angelo Vuia. Insomma, è stata una serata di spettacolo, e in cui al centro c'è stato l'opera lirica, la cucina italiana e naturalmente la tradizione della musica napoletana. Poi, insomma, questa è una notizia che mi fa particolarmente piacere, a prescindere dal mio rapporto con la tradizione della musica napoletana. Come ho detto anche nella scorsa puntata di Un'altra Musica, un rapporto bellissimo con la tradizione classica napoletana, ma fa piacere anche per Rai Radio Drive Napoli, che come ben sapete è una radio che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana, con un occhio al passato e con un occhio alle nuove generazioni musicali. Quindi speriamo che, se dovesse arrivare questo riconoscimento, possa valorizzare ancora di più l'importanza della musica napoletana. Coordinare il dossier sarà Renzo Arbore, tra l'altro un pugliese che ha uno strettissimo rapporto viscerale con Napoli e che ha fatto la storia di questa tradizione negli scorsi decenni. Ascoltiamo uno dei brani più belli della musica classica napoletana, e cioè Dici D'Angelo Vui, interpretato da Serena Rossi. Poi continuiamo a parlare di questa candidatura e dell'importanza di questa tradizione a Napoli, in Italia e in tutto quanto il mondo.

Una poesia, una delle canzoni più riconosciute e più belle della musica classica napoletana. Abbiamo ascoltato la voce di Serena Rossi, che ha interpretato Dici d'Angelo Vuio su Rai Radio Live Napoli. Parlavamo proprio della candidatura della musica classica napoletana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Colgo l'occasione, visto che abbiamo ascoltato questa canzone, per ricordare che in un'altra musica, nella scorsa puntata di un'altra musica andata in onda venerdì scorso alle 19, nuovo programma di Rai Radio Live Napoli condotto da me, Silvio Martino, dal grande Walter Ricci, abbiamo parlato proprio della tradizione della musica napoletana. Abbiamo fatto un vero e proprio percorso tematico, concettuale e musicale. Siamo partiti dalla fine dell'Ottocento e siamo arrivati fino ai giorni nostri, e tra le tante canzoni che abbiamo commentato e di cui abbiamo parlato c'è proprio Dici d'Angelo Vuio, e c'è anche Era de Maggio, che personalmente è la mia canzone preferita della tradizione della musica napoletana. Comunque potete recuperare quella puntata in formato podcast, e vi ricordo l'appuntamento con un'altra musica ogni venerdì a partire dalle ore 19. Parlavamo di questa importante candidatura. Ecco, in merito a questa bellissima cosa, ho letto purtroppo tanti commenti sotto un bel po' di post su Instagram di disprezzo nei confronti di questa candidatura e della musica napoletana in generale, e poi in tanti purtroppo ignorano l'importanza che ha avuto per la musica che è arrivata dopo, ecco, per un'altra musica, per il contesto sociale in cui si è formata, si è diffusa. Parliamo di un patrimonio che non è fatto soltanto di celebri melodie, ma di lingua, di poesia, di identità, di memoria collettiva. La canzone napoletana ha raccontato amori, partenze, nostalgie, speranze, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura italiana nel mondo. Cioè, all'estero ci hanno conosciuto e ci conoscono oggi dal punto di vista musicale anche e soprattutto grazie alla musica classica napoletana, alla tradizione della musica napoletana. E al di là dell'esito finale, la candidatura rappresenta già un riconoscimento molto importante, cioè ricorda a tutti noi che la musica napoletana non è soltanto una tradizione locale, ma è un linguaggio universale che continua a emozionare e a influenzare artisti di ogni generazione. E forse è proprio questa la forza più grande della musica napoletana, cioè restare viva, contemporanea e popolare pur conservando intatte le proprie radici. Proseguiamo con la musica, e lo facciamo ascoltando una canzone di Walter Ricci. È una canzone che in qualche modo collega gli Stati Uniti a Napoli, alla tradizione della musica napoletana. Tarantella Jazz.

Una genialata di Walter Ricci, Tarantella Jazz su Rai Radio Live Napoli. Colgo l'occasione per ricordare nuovamente l'appuntamento con Un'altra Musica, il nuovo programma di questa radio condotto da me, Silvio Martino, dal grande Walter Ricci, in onda ogni venerdì a partire dalle ore 19, disponibile anche in podcast su Rai Play Sound. Allora, mi rendo conto che va già fatta capa tanta con il discorso sulla musica napoletana, ma non vi preoccupate, ora si alleggerisce un po' il mood della puntata. Tra poco parliamo delle uscite musicali di domani venerdì, scopriamo le certificazioni della settimana, c'è la rubrica della Top 20 Naples e tanto altro. Prima però ascoltiamo Shablo, Gue, Joshua e Tormento con Spirito Libero.

Shablo featuring Gue, Joshua e Tormento con Spirito Libero. In realtà ci sarebbe un altro feat all'interno di questo brano, cioè quello con Stevie Wonder, perché questa canzone contiene un sample storico che è quello della voce proprio di Stevie Wonder della versione italiana di I'm Wondering, Non sono un angelo, del 1989, una grandissima hit di Stevie. Complimenti a Shablo per aver utilizzato in questo modo questo sample, per averci costruito intorno questo brano. Bene, continuiamo con le news di oggi e parliamo delle tante uscite musicali di questa settimana, in particolar modo di domani, venerdì 12 giugno, release che vi posso già anticipare non ascolteremo e commenteremo insieme. Perché? Perché domani finisce questa stagione di Around the Naples e mi dispiace, c'è questo velo di tristezza nelle mie parole. Comunque, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, si avvicina un periodo di magra per quanto riguarda le uscite musicali, i singoli e gli album che verranno rilasciati, perché giustamente si avvicina il periodo estivo e quindi diventa un po' più deserto, ecco, il panorama musicale italiano. Nonostante questo, domani usciranno diversi progetti molto interessanti, come il nuovo album di Astro che si chiama War, un disco anticipato da diversi spoiler e diversi singoli. L'ultimo brano l'ha droppato praticamente a sorpresa qualche ora fa e si chiama I nostri anni bellissimi. Astro è sicuramente una delle voci più interessanti della nuova scena trap italiana, una voce stimata da tantissimi colleghi suoi della scena musicale, tra cui Gali, Lazza e tanti altri. Per quanto riguarda i singoli, usciranno diversi brani molto interessanti, alcuni naturalmente dalla vibe estiva, visto che ormai ci siamo. E a proposito di hit estive, ascoltiamo la canzone che rispetta proprio tutti i canoni della hit estiva, l'ultimo singolo di Juelier, Autorità. Naturalmente sto pariando, è una canzone che va completamente controcorrente, Autorità.

Joel Air si sta preparando alla grande data che farà al San Siro a Milano questo sabato, poi a tutte le altre date del suo tour Stadi 2026, in particolar modo alle tre date che farà a casa sua, allo Stadio Diego Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno. Abbiamo ascoltato Autorità su Rai Radio Drive Napoli, continuiamo con le news di oggi e parliamo di certificazioni, un altro momento fisso della settimana di Around the Naples, in cui scopriamo dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlare di certificazioni, perché può essere un motivo per rispolverare, riscoprire dei brani magari rilasciati un bel po' di anni fa, che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi proprio in queste settimane. Partiamo dagli album. Disco d'oro questa settimana per la colonna sonora di Frozen 2, disco d'oro per Musica per bambini di Rancore, il suo album rilasciato nel 2018, platino per Trauma di Tony Boy, il suo ultimo disco droppato a gennaio di quest'anno, platino anche per Piano B di Silent Bob, platino per My Mamma, l'album della rappresentante di lista rilasciato nel 2021, platino per Quando di Pino Daniele, una compilation rilasciata nel 2017 che contiene tantissime canzoni remasterizzate, e questa è la seconda settimana di fila in cui c'è una certificazione per Pinotto, per il grande Pino, ed è una cosa sicuramente bellissima. La settimana scorsa è stato certificato doppio platino, Nero a metà. Doppio platino questa settimana per The Joshua 3 dei U2, l'album del duo rilasciato nel 1987, un altro pezzo di storia del pop mondiale. Doppio platino per A casa tutto bene di Bruno Risas, uno degli album più apprezzati del cantautore calabrese, rilasciato nel 2017. Triplo platino per Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, a distanza di praticamente sei mesi manco ha conquistato questa importante certificazione, questo importante traguardo, sicuramente sarà poi nelle classifiche degli album più venduti in questo 2026. E quarto disco di platino in Italia per Astroworld, l'album dei record di Travis Scott. Tra poco scopriamo i singoli, non possiamo non ascoltare prima però Quando di Pino Daniele.

Un'altra poesia, Quando, di Pino Daniele, il brano che dà il titolo a una compilation del grande Pino rilasciata nel 2017, che è stata certificata disco di platino in questa settimana. Ovviamente quando ascoltiamo questa canzone non possiamo non parlare del rapporto tra Pino Daniele e Massimo Troisi. Infatti questo brano fa parte della colonna sonora del film Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, e lo stesso Troisi suggerì a Pino di modificare qualche parola all'interno di questo brano, in particolar modo la celebre rima "il vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti andar via fra i ricordi e questa strana pazzia". Veramente un pezzo di storia della musica napoletana. Bene, proseguiamo con le certificazioni di oggi, passiamo dagli album ai singoli. Tanti brani certificati in realtà in questa settimana di giugno: disco d'oro per Man I Need di Olivia Dean, oro per Feeling di Elodie e Tiziano Ferro, oro per Il tempo cura di Tony Boy, un singolo rilasciato nel 2024, oro anche per Angeli di Tony Boy, insomma grande settimana per Tony Boy, platino per Trauma e due singoli certificati oro, già disco d'oro per Bad Bad Bad di Shiva e Juelier, un singolo rilasciato ad aprile di quest'anno contenuto in Vangelo, che abbiamo ascoltato tantissime volte visto il successo che sta ottenendo in questo periodo, platino per Sempre Sì di Sal Da Vinci, platino per Esibizionista di Annalisa, platino per Bella Davvero di Ultimo e doppio platino per Amor di Achille Lauro. Per chiudere questo discorso riguardo alla certificazione, per festeggiare il platino per la canzone napoletana italiana vincitrice del Festival di Sanremo, l'ascoltiamo, Per Sempre Sì, Sal Da Vinci.

Continua l'ora di oggi, giovedì 11 giugno, di Around the Naples insieme a me Silvio Martino, penultima puntata di questa stagione. Domani poi ci saluteremo, riassumeremo tutto ciò che abbiamo detto in questa stagione 25-26. Nel frattempo continua l'ora di oggi, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'appuntamento odierno abbiamo parlato della candidatura della musica classica napoletana a patrimonio immateriale UNESCO, abbiamo parlato dell'importanza della tradizione della musica napoletana, abbiamo scoperto un po' di release di domani, venerdì 12, abbiamo parlato di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E continuiamo con le news di oggi, lo facciamo con un momento attesissimo della settimana di questo programma, e cioè il momento della rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane dei brani più ascoltati in generale a Napoli e dei brani di artisti napoletani cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima delle due, quella generale. Partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da 081 di Jouer, al 19° ancora Emanuele come per sempre, al 18° Facile Facile, al 17° Mayday di Shiva Lazio e Sfera Ebbasta, al 16° posto entra in classifica salendo di ben 21 posizioni Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Dere, al 15° posto Olé, Jouer e Kidyugi, poi Fotografia di Emanuele, poi Spie di Shiva, poi Labirinto di Luque al 12°, all'11° sale di 6 posizioni la testa a gira di Fred De Palma, Nitta De Mischilla. Abbiamo parlato anche ieri del fenomeno di questa canzone, e al 10° posto a metà di questa classifica c'è Un'ora di Jouer. Tra poco scopriamo le prime 9 posizioni, ascoltiamo prima la canzone che è salita di più rispetto a giovedì scorso, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento un...

al mio paese, una canzone che sta andando molto bene nelle classifiche digitali italiane, nelle classifiche radiofoniche, e abbiamo visto è rientrata anche tra le 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli. Un brano molto bello, radiofonico, orecchiabile, ma che, se vogliamo, racconta un po' lo stereotipo del ritorno al sud, al proprio paese, appunto. Comunque eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Gioielera. Al 9° c'è Babyface di Civecchi Diughi. All'8° Via dei Mille di Dipinto, che continua ad essere molto stabile in classifica, e quindi possiamo dire che non è stato un trend durato poche settimane, ma sta da un bel po' di tempo a questa parte, ormai parecchio in alto nelle classifiche sia napoletane che italiane. Al 7° posto c'è Stelle di Joelier, al 6° Arcobaleno di Emanuele featuring Anuel, al 5° posto Obsesse di Shiveanna, al 4° Ossessione di Samurai J, al 3° Due Giorni di Fila, Joelier e Sfere Basta e Anna, al 2° Canzone d'Amore, mentre al 1° posto c'è sempre Bad Bad Bad, ormai da 8 settimane a questa parte. E ascoltiamo questo singolo non solo perché comanda le classifiche di streaming napoletane, ma anche e soprattutto perché, come abbiamo detto prima, è stato certificato disco d'oro in questa settimana di giugno. Shiva e Joelier, Bad Bad Bad.

0: Il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì non poteva non essere che Bad Bad Bad di Shiva e Joelero, un singolo che sta andando benissimo anche nelle classifiche italiane, come vedremo tra poco. Prima però commentiamo la seconda classifica di questa rubrica solita di ogni giovedì, e cioè la classifica che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse new entry, diverse canzoni che riescono a rientrare in classifica, come Famma Parlare di Tony Colombo al 18° posto. Sale anche Napoli, il penultimo singolo rilasciato da Envy Killa, al 16° posto. Rientra in classifica A Furcellana di Josef e Susi Graziano al 15° posto. Al 14° c'è Nero su Bianco di Calionte, Peppe Sox e Mivi, poi Tamo e Todio di Peppo Red featuring Frezza e Dipinto. Napoli quindi liberato al 12°, Berlusconi di Leguana all'11°, Cioccolata di Veri e Sasi al 10° posto, e questa è una canzone che sta andando virale anche grazie ai trend sui social, sta spopolando ultimamente nelle ultime settimane. All'ono posto c'è Come si bere di Gianni Fiorellino, all'ottavo posto Non è giusto non vale di Rocco Ante e Lay One, una new entry e un singolo estratto dalla Deluxe Edition dell'ultimo album di Rocco Ragazzo di Giù, poi Ricordi di Saif e Juelier, poi Loco di Frezza al 5° posto, Ma fai sbattere coro di Ciro Renna e Alessio al 4° posto, Rue Diego e Mivi al 3°, DDM al 2° e al 1° posto debutta Autorità, l'ultimo singolo di Juelier che abbiamo ascoltato prima, che si è andato a inserire all'interno dell'edizione digitale di Tutto è possibile, in attesa, speriamo, di una deluxe edition di questo album. Ascoltiamo una delle tante new entry di questa classifica, Rocco Ante e Lay One, Non è giusto non vale.
1: A me non tengo più aggettivo per dire quando si bella e quando è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Venda ma carizza facci con che sogno longhi, sendami.

dopo aver confrontato le due solite classifiche napoletane all'interno della rubrica della Top 20 Naples, le confrontiamo con quelle italiane. Ci sono ovviamente, come sempre, tanti punti in comune, ma anche tante differenze. Le principali similitudini stanno naturalmente nei brani di Juelier, Autorità, Canzone d'amore, Due giorni di fila, che sono ascoltate praticamente quasi allo stesso modo sia a Napoli che in Italia. Ci sono delle similitudini anche per quanto riguarda diversi brani estratti da Vangelo di Shiva, come Obsessed di Shiva e Anna, Bad Bad Bad di Shiva e Juelier a Napoli sta al primo posto, mentre in Italia al quinto posto. E poi le altre canzoni in comune sono Al mio paese, La testa gira e Ossessione. La principale differenza tra classifiche napoletane e italiane sta nel fatto che in Italia ci sono molti più brani droppati da pochissimo tempo. Ad esempio, al primo posto c'è Swag Music di Artifive in Italia, e questa canzone è riuscita a superare anche Ossessione di Samurai J, la staccata di circa 10.000 streaming ogni 24 ore. Ci sono anche in Italia dei brani che stanno andando molto virali sui social, come Splinter Cell di Jimmy Nero, come Maladì, come Ai Ai Ai di Sfere Basta e Distinct. In generale però si tengono un po' sulla stessa wave sia le classifiche napoletane che quelle italiane. Con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: il percorso musicale di oggi ha attraversato tantissimi generi musicali diversi. Riflettevo su questa cosa mentre ascoltavo questo singolo. Siamo passati dal rap alla tradizione della musica napoletana, al jazz, alla trap, al cantautorato napoletano, italiano, alle canzoni da classifica, alle canzoni un po' più pop. Insomma, c'è stata una grande varietà musicale in questa puntata, così come in tutti gli appuntamenti di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Vi ricordo che questa è la penultima puntata, quindi c'è rimasto soltanto l'ora di domani, venerdì 12 giugno, in cui ci saluteremo, ma è solo un arrivederci. Ci sarà poi la sosta estiva e ci risentiremo dopo l'estate. Comunque, mancano pochi minuti alle 16, il che significa che siamo giunti praticamente alla fine anche di questa puntata. Oggi abbiamo parlato della candidatura della musica napoletana a patrimonio immateriale UNESCO, abbiamo scoperto un bel po' di release musicali di domani, abbiamo commentato le certificazioni della settimana e poi c'è stata la rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché Around Naples finisce domani, ma continueremo a girare in tantissimi eventi a Napoli per tutta quanta la Campania, quindi mi raccomando, seguiteci per sapere un po' dove potete trovarci e cosa vi racconteremo nel corso di queste settimane. E poi vi ricordo che ci sentiamo comunque fino a fine giugno con Un'altra Musica, il nuovo programma di questa radio condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci, ogni venerdì a partire dalle 19, e poi sono disponibili e saranno disponibili in podcast tutte le puntate anche di quest'altro programma. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiù.
1: Raramente si chiede soltanto una mano a chi va non da poda. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già. Sicuramente chi poi ti dice ti giuro.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Se penso che tutto sia nato per caso, io che nemmeno dovevo stare lì, quel giorno quando ci siamo incontrati,

0: molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno durante un litigio glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa nuova, a borsa nuova,
1: a borsa nuova,
2: a borsa nuova,
1: te ne catta i subito.

0: giorno si decise, non ne poteva più, doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta gli ette mezzo mercato, passandomi bancarella a Vretta, che sta a destra la mia, da tempo la cercavo, a Bolzano.
1: Da Bolzano.

0: Aveva trovato un bel lavoro. Lavorava presso un personaggio di rilievo. Faceva il portaborse. Quella 24 ore nera, di pelle pregiata. A lei si era affezionato, era perfetta. Ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi. Con lei anche il suo lavoro. Non riusciva proprio ad adattarsi. A che cosa? A che la borsa. Uma sta accattata in una borsa. Una borsa no.
1: A borsa no.

seguito della precedente. Grazie.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi faremo ascoltare quattro voci, quattro percorsi diversi, uniti in un'unica visione, portare l'eccellenza della musica italiana nel mondo. Oggi vi presento The Super Four, un progetto che nasce dall'incontro di artisti straordinari: Aurelio Fierro JR, Salvatore Lampitelli in arte Sabba, Greg Rega e Francesco Boccia. Quattro personalità artistiche forti, ma soprattutto quattro voci bellissime, diverse per colore, estensione e anima, ma capaci di fondersi in un'armonia elegante e potente che emoziona al primo ascolto e non si può più dimenticare. È proprio questa alchimia vocale a rendere unico il loro progetto, sospeso tra tradizione e contemporaneità. Aurelio Fierro JR porta sul palco un'energia viscerale ed una musicalità istintiva, radicata in una grande eredità artistica. Sabba si distingue per una voce duttile e moderna, capace di attraversare generi e atmosfere con naturalezza. Greg Rega conquista con il suo timbro soul, caldo, raffinato, sostenuto da una tecnica solida e grande sensibilità interpretativa. Francesco Boccia invece è l'anima autoriale del gruppo. Aggiunge profondità ed eleganza unendo alla voce una spiccata capacità narrativa e compositiva. Dopo aver conquistato pubblico e critica tra televisione e palcoscenici internazionali, The Super Four sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Una tournée in Giappone che partirà già questo maggio con 8 date in 8 città, anticipando un progetto ancora più ambizioso nel 2027 con ben 30 spettacoli teatrali nei principali teatri del paese. Un viaggio musicale che celebra il Made in Italy attraverso le grandi emozioni della nostra musica e che oggi racconteremo insieme a loro qui in studio a pochi giorni dalla partenza.

0: Quattro voci, quattro storie, un unico progetto che porta la musica italiana nel mondo sono i Super Four, che sono qui con noi oggi in studio e per la precisione Aurelio Ferro, JR, Salvatore Lampitelli in arte Sabba, Greg Grega e Francesco Boccia, artisti con percorsi importanti alle spalle che hanno deciso di unire le forze per raccontare il Made in Italy ma soprattutto la napoletanità nel mondo. Grazie di essere con noi, benvenuti.
1: Ciao.
0: Insomma, un progetto bellissimo che nasce dall'amicizia, dalla musica, ma soprattutto dalla voglia di creare qualcosa di speciale, ed è talmente speciale che so che mi stanno aspettando in Giappone per una tournée pazzesca che partirà proprio adesso a maggio.
2: Sì.
0: Chi parla per primo?
3: Aurelio.
2: Allora, sì. Cominciamo col Giappone. In questa tournée promozionale di 8 spettacoli, facciamo 8 città, 8 teatri, aspettando poi quella del 2027, che invece saranno 30, un'altra bella tournée. 30 spettacoli e probabilmente siamo gli unici a fare 30 spettacoli dopo tanti anni, dopo le tournée invece quelle che faceva nonno, che avevano questi numeri.
0: Infatti la musica napoletana adesso sta spaccando e sta andando in tutto il mondo, sta diventando un momento, come hai detto, come forse 50 anni fa, in cui la musica napoletana veramente era sentita con grande entusiasmo e adesso ritorna ad essere protagonista internazionale. Vero,
4: no, ne parlavamo prima, no? Nei fuori onda dicevamo il numero considerevole di artisti campani che portano in giro Napoli nel mondo. Noi interpretiamo anche pezzi internazionali, non solo napoletani, anche classiconi italiani, quindi abbiamo veramente, spaziamo tanto, però ovviamente siamo campani, napoletani tutti, quindi si vedrà sicuramente questa sfaccettatura, quindi siamo felici di farlo tutti e quattro insieme.
0: Sabba.
5: Aggiungo a questa cosa, e secondo me più che il napoletano è proprio la napoletanità, capito?
0: Esatto.
5: Che sta vincendo, cioè mo a prescindere se tu canti in italiano, in inglese, in giapponese, in lingua napoletana, ma è proprio il fatto di essere campano che in qualche modo in questo momento e forse questa è anche un po' una responsabilità da raccogliere, ma a maggior ragione quando si comincia ad andare fuori. Per me l'estero è già da Roma in su, quindi però in realtà fuori dai confini nazionali, più vai fuori e più ti rendi conto che in realtà la responsabilità che abbiamo proprio a maggior ragione adesso è proprio di conservare in qualche modo un DNA che ci permetta di restituire, mi permetto di dire, anche un po' l'eleganza, no? Di un certo modo di fare le cose.
0: Esatto.
5: Che per fare in modo che il napoletano non significhi tutto quello che è il napoletano, ma un certo modo di farlo da napoletano.
0: In questo tu, Aurelio, puoi insegnare.
2: Ma insegnare, per modo di dire,
0: nel senso
2: io
0: che
2: no.
0: Tu che vieni da una grande tradizione musicale napoletana.
2: Posso semplicemente posso forse portare sulle spalle la responsabilità di dover portare la gobba, c'è la gobba, infatti il gobbo. No, in realtà, perché allora, come diceva Sabba, l'Italia e l'Europa è famosa nel mondo grazie a Napoli, è sempre stata così. Venivano a studiare i grandi della musica classica, venivano a studiare a Napoli, venivano a studiare Pergolesi, venivano a studiare tutto quello che facevamo qui. La grande canzone nobile napoletana di Di Giacomo, la poesia, è stata quella esportata all'estero, ma anche molto molto prima. Allora voglio dire, quando ci troviamo di fronte alla canzone napoletana e i grandi classici soprattutto, dobbiamo, come diceva nonno, giù il cappello, perché è una cosa che ha reso famosa l'Italia in tutto il mondo sempre grazie a questo. Addirittura in Giappone studiano la canzone napoletana a scuola, fanno una tesina a fine anno e presentano questa tesina e conoscono a memoria tutte le canzoni napoletane.
0: Ma che bello, non lo sapevo.
2: Hanno,
0: ma voi siete già state in Giappone o è la prima volta che andate?
5: No, come Super Four è la prima volta, però Aurelio c'è già stato, io ci sono già stato con Daniele Sepe, ti ricordi, ne avevamo parlato l'ultima volta, e penso che per entrambi sia stata un'esperienza incredibile. Per me era la prima volta, questa sarà la seconda. Non so, Francesco e Greg mi pare che c'era stato in vacanza,
3: A me invece è arrivata, Francesco, prima la mia musica in Giappone,
0: certo,
3: e poi adesso ci vado io in carne ed ossa. Però insomma,
0: infatti tu che insomma con questo tour che è stato tradotto in tutte le lingue, soprattutto in Sud America, è diventato proprio una hit.
3: Sì.
0: E nonostante anche il grande amore del volo, ricordiamo che hai scritto tu il testo.
3: Sì, i ragazzi del volo ci vanno spesso a fare il tour là in Giappone e sono molto amati, quindi adesso tornarci con i Super Four, cantare Grande Amore, insomma, è una bellissima responsabilità, e comunque sarà una grande emozione, perché naturalmente io vivrò questa esperienza per la prima volta in tutto. Quindi sarà una bella cosa che mi porterò a casa. Cioè, è allergico al sushi. Appena parliamo del Giappone si gonfia. Si quindi fa rosso.
0: Valigia di Bentela.
4: La nostra speranza è che Aurelio resti vivo fino a così. Speriamo.
0: La buoni napoletani facciamo i debiti scongiuri.
4: Aurelio,
0: vi porterete qualche amuleto, qualche portafortuna?
4: Come al solito su quello più sfortunato di tutti e tre.
0: Perché?
4: E lui è andato già a cantare. Lui ci è arrivato prima di andare a cantare. Io sono andato a fare proprio un viaggio.
2: Le spese i soldi
4: per andare. Quando sono stato là, tutti i loro modi di scongiurare demoni e cose varie, io li ho fatti tutti, praticamente in tutti i templi dove stavano, diciamo, cose da fare contro la mala sorte, contro la cattiva salute, tutti li ho fatti, però fino a mo sta riuscendo poco. Sì.
2: La cosa più importante è che, giustamente, sempre per riprendere il discorso della napoletanità, noi siamo diventati virali e abbiamo avuto la possibilità poi di fare quello che abbiamo fatto, cioè di fare il teatro più importante di Bucarest, dove torneremo. Torneremo tra poco.
1: A giugno torniamo.
2: È proprio grazie a una canzone che è entrata nel repertorio della grande canzone classica napoletana, scritta da uno che non è napoletano, però che voleva nascere napoletano,
0: che è Dalla,
2: grazie a Caruso.

po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole

0: La napoletanità è qualcosa che appartiene più all'anima che non al luogo geografico in cui nasci. Come diceva De Crescenzo, no? È un fatto di cuore, di persone, di anima, e voi lo siete. Siete quattro artisti con percorsi molto diversi, anche con timbri vocali diversi. Cosa succede quando queste identità si incontrano su un palco?
1: Alchimia, si chiama proprio così, alchimia.
0: Bello, bellissimo.
1: Anche perché noi non ci sopportiamo, cioè se potessimo ci prenderemmo ammazzate la mattina.
2: Noi siamo come i Pooh.
0: Per questo ogni tanto prendete un po' di respiro, poi fate queste grandi tour e poi ci volete un po' di decanter a piccole dosi.
1: Però questa è la cosa più bella, che poi quando si tratta poi di cantare c'è sempre quella magia, ce ne accorgiamo ogni volta che andiamo sopra un palco, anche perché noi non siamo molto professionali, nel senso non è che ci prepariamo molto oppure facciamo le prove, no, veramente quattro
0: anche
1: animali.
0: Oggi vi ho fatto saltare la prova.
1: Quattro cavalli sciolti che però quando galoppano insieme veramente arrivano al cuore delle persone, quindi questa è una cosa che è una magia, non c'è merito, insomma è nata così in maniera spontanea e noi la sfruttiamo fino alla fine. Infatti andiamo in Giappone, poi sogniamo di andare in America, poi insomma ci ha portati in Romania, un po' in giro per l'Europa, quindi ci prendiamo tutto quello che il talento ci regala.
2: Non nascondo sì? Anche un'Australia, aspettate,
0: un'Australia ci vorrebbe assolutamente.
1: No, Aurelio quando incomincia a dire le cose, ecco, è perché già l'80% si è mosso. Poi non ci dice mai niente, perché sennò
0: è giusto, ne vuole essere certo. Però come diceva mia nonna, le cose uno nella vita se le chiama, quindi bisogna sempre sognare e pensare in grande e iniziare ad attivarsi.
1: Ma noi ce ne accorgiamo anche dai messaggi che arrivano sulla pagina Facebook, insomma sui nostri social, cioè ci scrive tutto il mondo, dal Sudafrica, ma ci vuole al Giappone, ma che andiamo in Giappone, secondo me succederà veramente il putiferio, perché come siamo riusciti ad entrare nel cuore dei rumeni, così sicuramente riusciremo ad entrare anche nel cuore dei giapponesi.
3: Tutto Greg, quindi,
1: soprattutto Greg, insomma,
3: nel cuore dei rumeni.
4: Allora, l'ho detto prima, se fosse stato in Romania non ci andavo, non sto scherzando. Vuoi raccontare dopo tre anni, no?
0: Sì, sì, possiamo.
4: Vabbè, comunque non fa niente.
0: Vogliamo saperla questa storia, Greg.
4: No, vabbè, io nei momenti, diciamo, clou della nostra esperienza X Factor ho subito una rapina in casa. La banda che rapinava era proprio rumena. Due o tre giorni dopo, tipo in un'intervista alla televisione rumena, tipo Rai 1 rumena, dicono: come ti trovi con un rumena? Dice: benissimo, tanto che sono venuto a trovarmi a casa. È rimasta, c'è proprio documentata la...
0: Cioè, volevano prendere dei cimeli da casa tua.
4: No, ma a parte gli scherzi, abbiamo ricevuto talmente di quell'affetto dalla Romania che è veramente...
1: Comunque io devo ricordare anche questa cosa, che quando noi ci siamo presentati alla prima puntata di X Factor, diciamo alle audizioni, quando abbiamo detto che siamo napoletani, secondo te che cosa hanno detto come prima cosa? Ci hanno raccontato, per esempio Loredana Grozza, che era una dei giudici, ci ha raccontato che quando è stata a Napoli ha avuto un bel pacco.
0: Pacco
1: a Piazza Garibaldi. Questa cosa, diciamo, è un po' ci ha unito anche, perché naturalmente noi sul palco ne abbiamo scherzato.
4: Diciamo che come mentalità è un po' la napoletanità a Bucarest in degli aspetti, cioè, no?
0: Importante è trovare punti in comune, diciamo, è una sorta di strada creatività. E io so che tra l'altro il pubblico, quello giapponese, è un pubblico molto esigente, però alla fine è anche molto caloroso, nel senso che si entusiasma. Sembrano tutti soldatini molto controllati, molto zen, però invece
5: questa
0: poi
5: questa cosa me la ricordo bene, danno... perché mi ricordo che te lo raccontai, perché eravamo con Daniele Sepe in attesa di suonare in questo festival a Kyoto e c'erano più di 20.000 persone davanti, ed era un festival incredibile perché la line up cambiava in continuazione, non era come quando facciamo noi il festival rock, il festival blues, il festival jazz, erano artisti completamente diversi l'uno dall'altro, quindi noi cominciavamo a chiederci: ma non è che magari suoniamo noi, che comunque noi cantiamo in napoletano anche con Daniele, come sai, però facciamo questa cosa che va dal rock al jazz passando per la musica tradizionale, quindi te lo poni il problema, cioè, ma non è che chiste, ma io vedo che stanno fermi, sembra che non succede niente. E invece poi hanno cominciato a cantare, hanno cominciato a ballare con noi. Daniele praticamente non si poteva muovere più perché l'hanno, lo accerchiavano, e quindi sono molto calorosi ma molto educati, civili, composti, diciamo. E questa cosa all'inizio ci aveva un po' intimidito, ma in realtà semplicemente probabilmente un fatto culturale, anche di rispetto, diciamo, no, proprio dell'altro, della comunità in qualche modo, perché comunque c'erano degli spazi ben definiti per ognuno di loro, insomma era, c'era un ordine incredibile nonostante fossero decine di migliaia di persone.
0: E poi arriva la musica che smuove tutto,
2: sbroglia
0: tutto e crea proprio energia, legame, unione. Ma io voglio sapere proprio di chi è stata l'idea di creare i Super Four. Come sono nati? Chi è stato il primo che ha detto perché non facciamo questo quartetto?
4: Allora, prima che dicono sempre la stessa cosa loro due, che facevano serate insieme. Allora,
0: Greg, di tu la verità.
4: Me, ci siamo trovati in delle serate spesso che cantavamo. Poi è iniziata con i tre tenori, facevamo questa serata tutte e tre. E Francesca ci è venuto a trovare. È tutto un trovarsi.
0: Diciamo, tu sei l'intruso. Tu sei l'intruso.
1: È successo semplicemente questo, che loro. Loro facevano grande amore e quindi ogni volta che la facevano, insomma, mandavano il video, la prossima volta vieni la cantiamo insieme. È successo, io mi ricordo proprio precisamente quando all'Arenile di Bagnole loro facevano questo concerto, mi invitarono e io andai a sentirli e cantai Grande Amore insieme a loro. Ma su quel palco ci fu veramente una magia. Che...
4: Diciamo che non è stato costruito a tavolo.
1: Sì, assolutamente no. Che io, avendo tanti pezzi scritti per il volo, pensai, dissi, ma mo tutti questi pezzi, perché non proviamo a farli tutti e quattro? Feci la proposta a loro, naturalmente contentissimi. Ci vedemmo a casa mia e così abbiamo iniziato.

0: diciamo, super forte, è nato veramente su Maria, perché da un'intuizione del papà di Aurelio, che dice che mi chiama Super 4. Però Super 4 era già un nome che esisteva in un altro gruppo degli anni 80, e quindi diciamo,
1: mettiamoci l'articolo davanti,
0: del Super Four,
2: l'articolo.
0: Ma veramente prima di entrare a fare
1: l'audizione
0: non sapevamo mai come ci chiamavamo, perché poi pure l'audizione è nata in modo strano, perché era periodo pieno Covid e io ero stato chiamato per questa cosa, non volevo andarci da solo. Disse: ragazzi, ma perché non ci andiamo insieme? Secondo me siamo funzionalissimi lì. Inizialmente con un po' di problema, solo perché veramente non si poteva partire per il Covid.
2: Certo.
0: Poi Aurelio, comunque, a una certa età, non volevamo farlo. Comunque, partimmo, andammo lì e veramente andammo talmente spensierati e divertiti, un casino esagerato facevamo, fino a che poi scegliemmo questi due pezzi e poi ce li fecero, fortunatamente, io dico ancora fortunatamente, cantare entrambi, perché loro avevano scelto un altro pezzo. Io dissi: voglio andiamo Caruso, siamo virale. E così è stato.
3: Questa cosa manageriale,
0: no, ma più di altro
1: c'è una buona intuizione,
0: è bellissima, con un'emozione da poco, secondo me forse anche meglio fatta da certi punti di vista, è un po' più nostra. Però Caruso, quando l'hanno ascoltata i giudici, Diagit, questa cosa, se vai sui social, è diventato più di 1 miliardo di view tra tutti i nostri canali, loro, c'è stata una cosa incredibile. Io mi ricordo, andava Ischi con Draghetto e c'erano persone straniere che dicevano: ma tu sei...
2: ti riconoscevano tutti.
0: Che sta succedendo? E da lì è nato, quindi sicuro non è nato a tavoli, per questo è funzionato fino a un certo punto. Poi proprio la difficoltà dei progetti è quella di poi di trovare, poi a un certo punto ti devi fermare, devi trovare una quadra e farlo funzionare come un progetto,
2: devi renderlo strutturato,
0: perché fino a che istintivo e tutto è bello. Poi quando le cose si concretizzano diventano veramente importanti, tour, serate.
2: Cosa stanno dicendo? Ci sono Aurelio e Francesco, parlo che complottano le tue spalle.
0: Allora parlo io, perché chi l'Aurelio, sennò c'è sempre le stesse cose.

0: Forte, anzi, io sono contentissimo che adesso andiamo in Giappone, anche perché era un bel po' che questo progetto era dormiente, perché poi, ringraziando a Dio, ognuno di noi ha delle vite abbastanza frenetiche dove le cose vanno bene, quindi ognuno di noi ha i propri progetti che porta avanti. Però mi mancava moltissimo
1: Dimensione corale,
0: questa
1: proprio.
0: dimensione, sì, perché poi è come se fosse un discorso che non si è mai spezzato. Quando poi ritorniamo insieme è come se questo filo ritornasse, riprende da dove
1: Cioè, è una
0: l'avevamo.
1: grande passione.
2: L'entusiasmo nasce dal fatto che a sto giro è solo un mese che siamo insieme, capito? Problema sarà l'anno prossimo, perché saranno 2 mesi e speriamo di tornare vivi, incolumi, cioè, capito?
1: Adesso una domanda incrociata. Cosa ammirate l'uno dell'altro? Chi vuole iniziare?
2: Niente, no? No, a parte gli scherzi, comunque ognuno di loro ha delle caratteristiche. Aurelio, per esempio, sa benissimo che per me ha una voce incredibile ed è anche un ottimo musicista. Quindi, dal punto di vista proprio artistico, comunque con lui, come con altre persone con cui ho o non ho un rapporto, diciamo, personale, quindi proprio di amicizia, anche perché per me il rapporto di amicizia è proprio che ci vediamo, ci sentiamo nei momenti buoni, ma soprattutto nei momenti brutti, e quindi sono pochissimi per me gli amici. Però al di là del rapporto di conoscenza o di amicizia che ho nei confronti di artisti e o colleghi, ma pure artisti importanti, cerco sempre di essere onesto con i miei gusti musicali, no? Nel bene e nel male. Quindi quando per me uno è un bravo cantante, un bravo anche musicista,
1: Lo
2: questa
1: riconosci.
2: cosa la riconosco sempre, ma in primis a me stesso, perché altrimenti cambiare parere rispetto al rapporto diventa un fatto di politica. Noi facciamo una cosa, almeno con la musica. Francesco è un grandissimo autore, ma questo non lo dico io, dice la storia. E anche Greg è un grandissimo cantante, ma mi sono reso conto che mo nel dire che lui è un grandissimo autore, non ho detto che è un bravo cantante anche lui, ci mancherebbe. No,
1: Certo.
2: però ci sono chiaramente, nella storia di ognuno di noi ci sono delle cose che hanno fatto più breccia di altre, però è la cosa fondante, no? Cioè, la stima artistica è il motivo principale per cui poi si scelgono di fare le cose. Poi ci si scanna o non ci si scanna, speriamo di no questo mese, ma le cose buone ci sono
1: Ma
2: sempre.
1: l'atmosfera mi sembra proprio piacevole, godere
2: Sì, no, vabbè, ma guarda, a me, come a tutti noi, per fortuna, piace anche molto fare autoironia, oltre che autocritica sulle cose. Quindi è ci vuole, come diceva lui, parimi più e pu, cioè nel senso che è più giusto fare ironia sul fatto che ogni tanto abbiamo bisogno di prenderci dei momenti di pausa per avere l'entusiasmo giusto per poi tornare a stare insieme, piuttosto che invece fingere che non sia così. È proprio così, ma come in tutti i rapporti che secondo me al giorno d'oggi devono mantenere un minimo di equilibrio e di sanità, non essere ipocriti né con se stessi né con gli altri. Quindi ripeto, la stima artistica è alla base, ma per ognuno di loro è alla base della scelta di fare le cose insieme, anche perché mo Giappone su cibo, Napoli, cioè non cambierebbe niente, capito? Se devi andare sul palco con qualcuno che, di cui non c'è stima, ti può buttare pure sulla luna, ma non ci vai.
1: Certo.

0: Beh, Aurelio.
1: Allora, io dico sempre una cosa, loro mi accusano di dire sempre le stesse cose, ma quella ormai è quella, la verità, non è che uno dice scusa. Non è l'età, è la verità. A parte la mia stima nei confronti dei tre colleghi è riferita anche al fatto che, a parte essere grandissimi artisti e grandissimi cantanti, il fatto che loro hanno questa vena è anche un po' di invidia, no? Però sana invidia. La famosa invidia che mi ha insegnato mio nonno, quando c'era l'invidia fra lui, Sergio Bruni e cose, ma era una competizione sana, erano anche amici, no? Li portava
0: era
1: a migliorarsi.
0: Erano
1: suona e a migliorarsi. Quindi, grazie a loro, grazie a questo fatto che loro hanno questa vena artistica, soprattutto compositiva. Lo dico a tutti gli spettacoli, loro hanno ancora il coraggio di scrivere canzoni rispetto a quelli che invece non le scrivono, mettono dei testi punto, oppure come adesso insomma metti una cosa in su uno e ti fa la canzone, invece loro hanno il coraggio di scriverle e le scrivono anche molto bene, tant'è che ho chiesto delle canzoni a Sabba che mi ha gentilmente offerto, sì per soldi, vabbè però... E anche una Francesco in un disco che probabilmente non uscirà mai, però vabbè, però me le hanno concesse. Gregorio Mavutura.
0: Importante il pensiero.
1: Gregorio Mavutura, però fai. Vabbè. Però insomma c'è questa grande stima per una cosa che io non ho mai saputo fare, oppure non mi sono mai messo a fare, quindi e mi hanno spinto dopo tanti anni a cercare di scrivere qualche cosa, sempre con il loro aiuto e poi con l'aiuto di un altro grandissimo nostro amico che è Gio, a cui io mando delle fotografie mie, gli mando questi messaggi vocali lunghissimi con queste fotografie e lui mi manda un discorso quasi, capito, fatto com'è,
2: come ha detto Gio, Gimma Macchiù che va già veramente detto, ma basta quando mi dite messaggi la Aurelia era ammazzata in fronte. No, a me allora la cosa che mi piace sottolineare, perché poi bene o male sono tutte cose giuste quelle che mi hanno detto i miei compagni e che condivido pienamente, però io penso che questa situazione qua più passa il tempo e più diventa preziosa, anche perché come anche i più solidi matrimoni diventano più preziosi quando passa il tempo, proprio perché ne hanno vissute tante, non è che stato sempre rose e fiori, però diciamo che noi questi quattro amici, perché la parola amico per me ha un valore più grande di quello che magari può essere il fatto di frequentarsi o meno, io reputo amico le persone che scelgo, nel senso me la piglio così come sono in tutto, con i lati brutti e i lati positivi, però se io ti considero amico rimani sempre amico, anche se qualche volta ti agi schifato oppure veramente mi hai dato fastidio. Però
1: guarda a me me ne dici schifato.
2: Perché è così, deve essere così, cioè l'amore non è una cosa facile, è una cosa che va comunque consolidata nel tempo e più passa il tempo, più hai quella persona vicino e più gli dai valore, quindi adesso sono passati un bel po' di anni, quindi a questi tre gli do un grandissimo valore.
0: Vi siete formati proprio come gruppo?
2: 2019, sì. Poi al di là del fatto che ci conoscevamo già
0: quindi,
2: prima,
0: quindi insomma non siete ancora arrivati alla crisi del settimo anno, cioè.
2: No però già mi passate
0: del settimo anno, no, forza, perché 2027 avete tutte la tournée, avete tutta la tournée,
2: è proprio perfetto, facevo altro
0: 30 date teatrali.
3: Sono curioso di sapere che dici Gregorio, Ari?
4: A parte che
0: Greg è la bocca della verità,
4: no,
0: quindi...
4: Allora io penso, allora io rispetto a loro forse ho dovuto faticare un po' di più, perché Aurelio ha avuto la fortuna di avere una famiglia incredibile, Francesco ha sguazzato nella musica, Sabba ha collaborato con degli artisti che io molli canto, quindi loro sono stati un po' più fortunati, a volte li prendo in giro.
0: Tu hai dovuto fare tutto da solo?
4: Molto, perché io ho iniziato pure tardi, forse per questo motivo c'ho questa cosa di poco più tra virgolette la chiamo cazzimma, ma solo perché ho dovuto sudare un pochino di più. Però devo dire la verità, io ti faccio un esempio, ho conosciuto lui che magari lo descriveva in un modo e ci siamo conosciuti con una chitarra fuori ad un locale, così che
0: cosa
4: dissi,
0: ti dicevano se la
4: io dissi oh, io stavo fuori al locale, dissi piacere, tu sei Greg, tenevo sta chitarra che mi avevano regalato da poco, questo dicetti musma la canzone, ti ricordi? A parte che io andai ad ascoltarlo un paio di volte proprio ai magazzini fermi, perché poi
0: e cosa pensassi la prima volta che lo ascoltassi?
4: No, a me piaceva, io sono fan delle sue canzoni, sono fan del progetto dove cantava i pezzi di Battisti, sono uno che andava sotto al palco a cantare,
5: cantava pure con noi,
4: sì, però veramente andavo perché mi piaceva. Aurelio l'ho conosciuto sempre al Goodfellas in un'occasione particolare, stesso lì abbiamo creato una sinergia subito. Sono d'accordo con Francesco, tu passi una serata con una persona ed è dici, ma no, sto buono quando so. Comunque, questo diciamo è il fatto. Con Francesca è la stessa cosa, quindi secondo me bisogna andare, diciamo, incontro a questi aspetti qui che sono quelli umani. Però ti devo dire la verità, se non fossero stati bravi artisti probabilmente, cioè io penso che prima parlavamo di tanti,
0: sei esigente, dai,
4: no, esigente, cioè io voglio collaborare con persone che so che poi alla fine
0: sei selettivo,
4: mi ritorna indietro qualcosa, e non parlo di bravura ma proprio di energia. Forse è quello che a volte ogni tanto uno si deve un attimo, io sono uno che pure quando è fidanzato è abituato che ogni tanto deve stare da solo e dice, ma ci staccano proprio.
0: Perché uno acquisisce delle nuove esperienze, fa delle esperienze personali anche da comunicare, perché altrimenti se condividi sempre
4: sì,
0: tutto,
4: diciamo che loro presi singolarmente sono per me talenti assurdi, tranne Aurele che però
0: ma poverino, sei il capro espiatorio di questo gruppo, ogni cosa.
4: Vabbè, ma calcola che live
0: bisogna riconoscere che ha molta pazienza, ma sa stare al gioco.
4: A me mi diverto perché andiamo in Romania, in Giappone, e faccio abitulazia, mi capiscono sempre, pure se non capisco l'italiano, cioè quindi su questo
6: sei napoletano.
4: Poi facciamo sti gag che lui traduce quello che dico, che non è simpatico. Cioè, sul palco, secondo me.
6: Comici che cantano.
4: Sembriamo veramente chissà quando andiamo ci frequentiamo, invece non è così.
0: Francesco, tu che ne pensi? Come lo vedi questo gruppo? Quali sono i loro lati positivi, quelli che ami di più, e quali sono invece, secondo te, i punti deboli?
2: Allora, i punti deboli ci sta l'umanità, che fa parte dei punti deboli di ognuno, perché naturalmente ognuno di noi ha un carattere, ognuno di noi ha le proprie fissazioni, il momento no, ma questo fa parte del gioco, insomma. Il punto a favore è il fatto che nonostante tutto stiamo ancora qua insieme e quindi c'è qualcosa che va al di là di tutto. Ed è sempre la musica, diciamo, il perno principale, quello che poi c'è il nostro sole. E noi siamo questi quattro pianeti che girano attorno a questa. Quindi quando la musica chiama non ce n'è per nessuno, anche magari se c'è stato qualche disguido, si torna sempre poi a stare insieme. E ti ripeto, il punto a favore di questo gruppo e l'alchimia che si crea naturalmente quando siamo sul palco, quando si uniscono le nostre voci, e ne abbiamo avuto più di una volta la prova che la nostra forza è proprio questa cosa qui, naturale, perché non è stata né voluta né costruita, ma l'abbiamo scoperta insieme, e naturalmente ci dobbiamo prendere anche la responsabilità di questa situazione qui, perché non tutti ce l'hanno. Quanti gruppi si uniscono però poi non succede niente, oppure non c'è quella magia, ci sono un milione di gruppi. Invece noi abbiamo la fortuna di avere questa magia e quindi c'è anche la responsabilità di portarla avanti.

0: cresce in me.
1: No, stavo riflettendo, ascoltando lui in particolare, sul fatto che paradossalmente, no, nella vita è così anche nella musica, perché lui mo diceva, ma sai quanti gruppi si possono mettere insieme all'improvviso? Quindi mi è venuta subito una scintilla, perché ho pensato, la cosa che in certe situazioni rappresenta, diciamo, quel quid in più, tante volte è proprio la divergenza di personalità. Perché se non ci fosse stata una netta divergenza di personalità, ma netta, chiara, fra ogni singolo elemento che compone poi il quartetto vocale, probabilmente saremmo stati, come si dice, né carne né pesce, no, sul palco. Perché il fatto che delle voci si possano fondere armoniosamente non significa necessariamente che il risultato che viene fuori sia gustoso.
2: La cosa vi aspetta da questo tour? Allora, il Giappone e poi queste 30 date in giro.
1: Allora, innanzitutto volevo soltanto dire
3: che ci pagano principalmente perché sta gestendo tutta Aurelia e io mi preoccupo, no?
1: No, sto gestendo tutto io, vabbè, perché? Perché? Che succede? Non è perché voglio fumare ste feste, perché la società che ci ha contattati è la Minon Concert Association. È una società fondata nel 63 da Ikeda-san, grande fondatore, che ha creato questa associazione per diffondere la cultura occidentale in Giappone. Cioè loro tutte le culture, non solo occidentali, tutte le culture del mondo, infatti ora hanno fatto un bellissimo festival sulla musica giapponese unita a quella coreana, cinese, hanno fatto dei bellissimi concerti. Ed è la stessa società che dagli anni 70 ha realizzato i concerti insieme a Nonno, ci sono stati tantissimi, insieme anche a altri grandissimi artisti, Mario Maglione, pure hanno fatto Francesco Malapena, perché loro si occupano veramente solo ed esclusivamente di diffondere le culture di tutto il mondo in Giappone, perché loro sono molto curiosi, sono molto attenti, hanno questi teatri enormi, poi con questi abbonati sono sempre pieni, c'è un rispetto per la musica che forse in Italia manca.
2: Forse anche perché storicamente per un grande periodo loro sono stati un po' isolati, quindi adesso sentono proprio il bisogno di riconnettersi con
1: ed è probabile, sì. Loro sono amanti del prog rock, prog metal, fanno dei festival metal esagerati.
4: Io non so se te lo raccontai già questo fatto, ma quando andai con Daniele, mi ricordo, infatti lo racconto sempre questo fatto, mi ricordo, e poi la sera quando noi andavamo a bere tipo nel locale, capito, con gli amici, non è che tu sentivi Alessandra, con rispetto parlando, Alessandra Amoroso, Emma Marro, c'erano dei televisori con lo schermo, cioè tu vedevi il concerto di Brian Setzer, capito, rock and roll, oppure che ne so, andavamo da Starbucks con Daniele la mattina presto, perché ci svegliamo tutti e due molto presto, dentro a Starbucks si sentiva Ella Fitzgerald, che ne so, cioè il jazz, capito?
2: Cioè sono degli intenditori, amano il bello veramente.
1: Nelle tournée del 2000-2001 che abbiamo fatto con Nonno, quando finivamo noi di fare uno spettacolo per esempio a Tokyo, andavamo in un'altra città, il giorno dopo di noi c'era per esempio Ray Charles, James Brown, Kool & Gang, Earth, Wind & Fire, era questo il palinsesto.
2: Quindi insomma, motivo in più per arrivare in Giappone e carichi e orgogliosi di portare la vostra...
3: No, guarda, più che altro hanno rispetto proprio per le persone, la si inchinano all'aeroporto appena apre, cioè se alle 6 apre l'aeroporto si inchinano per... Ti ringraziano di tutto, ringraziano qualsiasi cosa, quindi non oso immaginare il rispetto che abbiano per l'arte, per la spiritualità. Io ad un certo punto ho imparato a stare nelle metro come si deve, in silenzio. Sono stato 16 giorni lì e sono tornato che già mi sentivo un'altra persona.
2: Poi ci racconterete, secondo me sarà veramente un
1: quando torniamo piacere. Sicuramente veniamo da te. Nel palazzo della Minon ci sono delle cose straordinarie, cioè ci sta l'ultimo pianoforte di Beethoven, c'è il
3: primo microfono,
1: c'è
2: No, quello sta in Romania.
1: Il primo jukebox della storia. Si metteva questa moneta in questa, se tu lo guardi sembra un orologio a pendolo. È una cosa di legno alto, tale e quale orologio a pendolo, solo che dentro c'è questo maxi disco di stagno, tutto a buchetti, come il carillon. Sì. Maxi carillon, sono questi proprio questi dischi che uno cambia all'interno di questa cosa. Si mette la monetina e c'è il disco che fa funiconi funicolà, c'è il disco Dio Sole Mio, c'è il disco, tutte queste cose fantastiche.
2: E quindi cosa... pensate che poi alla fine di questo tour
3: no, io voglio tutte queste cose Beethoven, come mai hanno chiamato
2: ci
3: noi?
2: Sarà anche un nuovo disco vostro?
5: L'anno prossimo sì.
6: Adesso noi porteremo un bel po' di merchandising. Sì, abbiamo fatto questo primo EP, meno male,
1: abbiamo fatto il primo
6: Giappone. che ci voleva.
1: Grazie a Sound Inside.
6: Che comprende 7 brani, ci sta il nostro inedito, unico. E poi. E poi ci sono vari brani che ci hanno, insomma, portato al successo, come Caruso, Vivo per lei insieme a Bella Santiago, L'immensità insieme a Don Bachi e altre cose fatte in studio.
4: E sarà proprio un'edizione specifica solo per il Giappone, cioè non uscirà un disco né nei negozi né sarà disponibile in Italia per chi lo vorrà comprare. È solo,
2: allora, esclusiva.
4: Solo per il Giappone, sì, solo per il pubblico dei teatri che visiteremo in Giappone.
2: E per noi?
6: No, voi o venite in Giappone, per l'aereo, venite in Giappone, venite a Brusca, stacco.
1: L'anno prossimo sarà realizzato spettacoli, sarà realizzato un vinile, dove cercheremo di mettere qualche altro inedito, sicuramente, credo, e spero.
6: Sì,
1: è d'accordo, o facciamo, se no no. E siccome la lista dei brani la sceglie Sembis.
6: Ma poi la cosa bella è il merchandising, ci stanno certe magliette che hanno fatto che sono la fine del mondo,
2: veramente,
6: magliette, cappellino.
2: Poi ci dovete mandare le foto,
4: le hanno praticamente, le grafiche ce le hanno fatte, perché il disco è stato realizzato da Sound Inside Records, ma chiaramente tutto il lavoro è stato fatto insieme a, in collaborazione con Collezionami e quindi con Luca e Daniele di CD Click, che ci stanno aiutando sia nella parte grafica che nella parte di stampa, e quindi probabilmente ci sarà anche un link proprio sul sito di Collezionami, colleziona.me, dove probabilmente ci saranno anche forse contenuti in esclusiva. Adesso non la sto gestendo io questa parte, però ci hanno dato una mano anche i ragazzi proprio di Collezionami per quanto riguarda le grafiche e tutto il resto.
6: Grazie.
3: Aspetta un attimo, non è che uno in Italia, oppure, cioè io sono poco cioè, secondo me è un po' come si chiama? Nemo profeta in patria. Allora, qui
1: pure Nemo
3: sto migliorando, sto leggendo. Comunque no, secondo me io ho visto sempre questo progetto, a proposito di anima imprenditoriale, ho visto questo progetto sempre per un fatto da portare all'estero, ma non perché in Italia non possa piacere, ma perché io voglio fare sempre le solite dichiarazioni contro il sistema. Io penso che certe cose qua non funzionano più come funzionano all'estero. Noi siamo esterofili come negli altri paesi del mondo sono esterofili rispetto a noi, quindi io penso che se funzioniamo di più in altri posti del mondo, ma perché per forza ingaponirci? Io sono tutto d'accordo con questa cosa.
4: No, ma poi aggiungo che in realtà è un discorso molto semplice, cioè uno in Italia lo farebbe pure il disco, ma se ci fosse qualcuno che ci chiama a fare 30 date nei teatri in Italia, allora tu dici ok, c'è un mercato, andiamo da chi ci vuole bene, ma perché agi a proporre qualcosa a qualcuno che non sa, cioè né mi chiama né mi fa, capito? Invece se in Romania, così come in Giappone, così come in altri posti ci chiamano, è normale che ci preoccupiamo di dargli qualcosa, perché siamo al loro servizio, capito?
2: Siete richiesti, siete desiderati, e quindi questo alla fine fa uscire qualcosa di
6: più. Ma dove il cuore ti porta?
2: Ma dove ti porta il cuore?
6: È normale, se ci amano noi
1: ci amano curi.
2: Deve permettere appunto un po' di poesia anche degli
6: aspetti
2: della vicenda. E allora un saluto speciale a Sabba, Aurelio Fierro, Francesco Boccia, Greg Regia, e grazie di essere stati qui con voi. In bocca al lupo, buon viaggio, e vi aspettiamo al ritorno per raccontarci tutte le avventure che avrete, straordinarie, che vivrete in questo grandissimo e formidabile tour.
1: Rimaniamo.
6: Se ci troviamo bene, poi ci stiamo là.
1: Tiro matrimonio,
6: ha già presentato disco.
2: Io vi auguro il meglio per voi.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Allora, io mo' sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: senti, a me si sta spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando a casa 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Monte San, m'hanno sputato in te.

0: Fat Production.
1: E questo è per la gente mia, come prima fra P.Y.U. e Mizzavir.

0: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che bello caffè, sulla Napoli s'anna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Adoro il caffè, casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 guè, un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere espresso che te. Ah, che bello caffè, sulla Napoli s'anna fa.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zit, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa ma me la mastevo, mangiava, dormeva e pensava a gamba. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomigliano a loro, tu la rabbia trovo buona, ma però tu può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, Ciccino mio, ma fa pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, ma è capitata e me l'ha già detto.

E quello che è detto e non si può più ritirà. Cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mamma mia, e riscapole senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina sulla mente per te intossicare. Perciò, pensaci pure, cicillo.

E pensaci buono, Cicillo mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Cicillo mio, il matrimonio ti fa danna. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, no coniglio ti fa diventare. Perciò pensaci buono, Cicillo mio, ma fa pensare più tempo non c'è. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me la c'è tenè. Questa donna che m'ha inguaiata, ma so sposata e me la c'è tenè.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato di e con Gianluca Polverari.

Ciao a tutti, bentrovati. Questa è l'ultima puntata della stagione, della seconda stagione di Napoli Underground. E sì, è andata via velocemente questa seconda stagione, il che vuol dire che siamo stati bene, che abbiamo ascoltato belle canzoni e che sicuramente ci hanno dato degli input interessanti per scoprire bene qual è l'underground napoletano, campano e anche di varie parti d'Italia e del mondo. Bene, oggi quindi sarà una puntata per certi versi nella prima parte riassuntiva, dove ascolteremo magari coloro che sono stati ospiti della mia trasmissione, tra l'altro ospiti che potete riascoltare anche in podcast, visto che tutte le conduzioni della seconda stagione di Rai Radio Line Napoli, ma anche quelle della prima stagione, sono reperibili appunto in podcast sulla sezione apposita del sito di Rai Radio Line Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Se mi volete salutare, contattare, siete benvenuti attraverso i miei profili social Instagram e Facebook, mi trovate come Gianluca Polverari. E allora iniziamo con colui che è stato ospite il 17 novembre del 2025, ossia Sasio, cantautore che ha realizzato il suo primo album solista dopo una lunga esperienza con una band chiamata Sula Ventre Bianco, e con lui abbiamo chiacchierato il suo omonimo lavoro, dove il tutto è caratterizzato da contaminazioni tra rock, elettronica, pop e cantautorato. Noi ci ascoltiamo un estratto dal suo lavoro, la canzone si intitola Perfetto. Sasio, ripeto, la sua intervista è datata 17 novembre 2025.

La musica è quella di Sasio, un suono bello potente, un disco che commissiona insieme rock, elettronica, cantautorato in una maniera eseguita del tutto viscerale, e ci ha fatto piacere raccontare il 17 novembre 2025. Così come mi ha fatto molto piacere raccontare, intervistare Antonio Raia, che è un grande improvvisatore jazz con il suo sassofono, un'improvvisazione jazz che sposa anche l'elettroacustica. Abbiamo presentato tra l'altro un podcast, un'opera radiofonica che è presente proprio su Rai Play Sound, chiamata Campana Muta, dove le musiche sono realizzate e curate proprio da Antonio Raia. In quel caso sono estratti molto brevi, quindi ho preferito dare evidenza poi adesso come passaggio radiofonico a un brano dal suo album Asylum del 2018. Quindi se siete interessati all'intervista con Antonio Raia potete andarla a pescare. La data è stata quella del 2 marzo 2026 per questo grande musicista di sperimentazione jazz che viene da Napoli, Antonio Raia.

Che bellezza, solo con il sax quanto può essere espressivo Antonio Raia, c'è un senso di strazio per certi versi, di malinconia, di anche solitudine, ma allo stesso tempo anche di grande comunicazione con chi ascolta. L'album era Asylum del 2018, ripeto, Antonio Raia lo abbiamo avuto ospite poi per presentare principalmente l'opera radiofonica Campana Muta, che si trova su Rai Play Sound, quindi oltre a trovare su Rai Play Sound le puntate di Napoli Underground, trovate anche il podcast original di Campana Muta con le musiche di Antonio Raia. Altro progetto partenopeo che abbiamo avuto ospite è quello degli Psyche, scritto Psyche con la Y, Psyche, un band che è tornato con il suo secondo disco, un disco caratterizzato da afro, funk, psichedelia, jazz. A rappresentare il gruppo c'è stato il chitarrista Marcello Giannini. Marcello Giannini, che è attivo anche con la band dei Nu Genea, sicuramente molto noti, ma Marcello Giannini è attivo veramente su più fronti, con tanti gruppi diversi, da appunto anche i Parblé, Bassolino, La Famiglia, Slivovitz e molto altro ancora, attraversando proprio generi diversi, dall'afrofunk al jazz, alla disco, al noise, al post-punk. Quello è il bello anche di questo chitarrista, e non solo di lui, ma anche dei suoi colleghi, compari, musicisti che ruotano intorno ai Nu Genea, ma ne parleremo meglio dopo l'ascolto dei Psyche. Psyche che hanno realizzato questo disco per la Four Flies Records, un disco che è stato presentato proprio con l'artista il 30 marzo 2026. E da questo disco ci ascoltiamo una delle poche tracce cantate da degli ospiti, in questo caso Mervé, artista di base in Olanda ma di origine turca, e che appunto ha partecipato in questo brano chiamato Yalla Mervé, che in passato cantava in un gruppo, gli Altingun. Lei era la voce femminile degli Altingun, ora lei non suona più con loro, quindi negli Altingun è rimasta solo la voce maschile, però ecco, lei la troviamo come ospite nel brano Yalla degli Psyche, che ora ci ascoltiamo insieme.

E questi sono Psyché, c'è veramente un concentrato di tanti stili all'interno di questa canzone, da elementi così anche medio orientali all'afro funk, al jazz, a momenti psichedelici. Quindi Psyché con ospite appunto Mervé, fu voce degli Altingun, cantato in anatolico, e quindi formazione partenopea che abbiamo avuto ospiti qui all'interno di Napoli Underground, rappresentati da Marcello Giannini, il tutto il 30 marzo 2026. Qualche settimana dopo, il 13 aprile, ho fatto uno special, devo dire molto interessante, intorno ai Nugenea e ai gruppi che ruotano appunto proprio, ripeto il termine, intorno alla formazione nota dei Nugenea, perché i vari musicisti sono attivi in più formazioni e quindi ho fatto ascoltare quali sono queste altre formazioni. Abbiamo spaziato attraverso i generi, ripeto, in data 13 aprile. Anche in questo caso trovate il podcast all'interno di Rai Play Sound e all'interno della sezione podcast di Rai Radio Live Napoli. Altro ospite intervenuto qui in trasmissione è il cantautore napoletano Edoardo De Felice. Edoardo De Felice ha realizzato il suo quarto lavoro intitolato In ogni giorno vissuto, un disco vibrante che richiama per certi versi Lucio Battisti, ma anche Carella, Enzo Carella, cantautore che è stato rivalutato negli ultimi anni e che ha vissuto, diciamo, la sua fase più importante tra la fine degli anni 70 e i primi 80, e poi ha ricevuto varie ristampe negli ultimi tempi. Beh, ecco, alcuni dei suoi punti di riferimento possono essere questi. Per Edoardo De Felice, chiacchierata molto interessante fatta con lui il 13 maggio del 2026, nemmeno un mese fa, possiamo dire, e quindi vi consiglio anche l'ascolto del suo album. Un esempio è questa, Come stai? Io mi auguro che voi vi state godendo la trasmissione. Eccolo qui, Edoardo De Felice.

Edoardo De Felice, tu come stai? Questa è la canzone dal suo album In ogni giorno vissuto, il suo quarto, che abbiamo presentato con l'artista stesso. Beh, sto facendo un riassunto degli ospiti che ci sono venuti a trovare qui a Napoli Underground, visto che oggi è l'ultima trasmissione della seconda stagione di questa conduzione che appunto ha proposto tanti suoni diversi. In realtà, ecco, ascoltando gli ospiti si va molto sull'afrofunk, il jazz, però poi nel corso della trasmissione, chi mi ha seguito lo sa, abbiamo spaziato veramente dall'elettronica al post-punk, alla new wave, al rock e le sue varie derivazioni, varie ed eventuali. Però in effetti a livello di ospiti abbiamo viaggiato molto su questo tipo di sonorità, che continuano con i Banda Maie, formazione di Salerno. Ci è venuto a trovare i nostri studi il leader del gruppo, Peppe Maiellano, che ha raccontato questo, devo dire, ottimo disco per la sua band, dove anche in questo caso troviamo dentro la disco, l'afrofunk, il Neapolitan Power, altro disco, altro lavoro pubblicato da Four Flies, come i già ascoltati prima, Psyche. Banda Maie, li ho avuti ospiti il 18 maggio di questo anno, formazione, ripeto, di Salerno. Costa Sud è l'ottimo disco, veramente un gran bel lavoro. Sono stati molto gentili, mi hanno lasciato il vinile, e ascoltando poi il vinile a casa ben bene ne escono fuori tante sfumature diverse, un lavoro che merita assolutamente. Quindi Banda Maie, Costa Sud, la title track che ora ci gustiamo insieme.

banda maglie, disco veramente molto ben suonato, arrangiato e con un certo groove che trascina. Tra l'altro c'è anche pure una cover di Peppino Di Capri e Mo. Oh, allora, è venuto poi a trovarmi Alessandro Lapadula. Alessandro Lapadula, musicista poliedrico, già chitarrista dei Masoco, musicista elettronico con svariati progetti, tra cui Pad, musicista anche con influenze più di Neapolitan Power, con il suo progetto personale Lapadula. Lui è un artista originario di Cassino che vive a Roma. E oltre a essere un ottimo musicista, è anche un grande collezionista di dischi e ottimo collezionista di tanto materiale underground degli anni 70, 80, 90, partenopei, proprio legati a un certo suono funk, disco e di cantautorato. E quindi ci ha portato del bel materiale che snoccioleremo tra poco. Perché sì, prima vi voglio far ascoltare proprio qualcosa che lo vede come musicista. Il suo disco, per ora unico, a nome Lapadula, si intitola Agua, e da questo lavoro ci ascoltiamo Navigante. Alessandro Lapadula, in arte Lapadula.

La Padula, artista originario di Cassino ma che vive a Roma e che però ha molta passione per la musica che viene da Napoli e dalla Campania, e quindi questo è il suo disco a nome La Padula, l'album è Acqua. E poi qui a fianco a me ha realizzato una seconda parte di uno special dedicato a delle chicche underground 70, 80, 90. Già avevamo fatto una prima parte ormai un anno e mezzo fa, e appunto poi invece il 4 maggio abbiamo fatto la seconda parte, una bella chiacchierata anche in questo caso condita da ascolti veramente preziosi e rari. Ad esempio è stato suonato un brano di Giovanni Di Gennaro, che penso abbia realizzato solamente un album nel 1986 omonimo, dove però dentro c'erano dei signori musicisti come Daniele Sepe, come Gigi Di Rienzo, già musicista attivo con Pino Daniele, la voce di Giuliana Formisano, che adesso ascolteremo anche in coppia proprio con Giovanni Di Gennaro. Pensate che Gigi Di Rienzo e Giuliana Formisano daranno vita anche a un progetto di un unico album chiamato Dharma, il nome del gruppo appunto Dharma. Però in questo caso ci concentriamo sulla chicca underground che ci ha portato Alessandro La Padula il 4 di maggio. Giovanni Di Gennaro, musica anno domini 1986.

sempre nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no, amarti almeno un po', tornare a credere alle favole.

quel che fai, amarti per quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi anche.

Lo scricchiolio del vinile dal primo album di Giovanni Di Gennaro, 1986, omonimo, da cui abbiamo estratto con Alessandro La Padula musica, con la partecipazione di Daniele Sepe al sassofono, la produzione di Gigi Di Rienzo, comunque musicista importante, con Pino Daniele, la voce femminile di Giuliana Formisano, e proprio insieme a Gigi Di Rienzo, come dicevo prima, daranno vita anche a una formazione di breve durata chiamata Dharma. Poi Giovanni Di Gennaro farà un altro disco nel 92 più qualche altro, 45 giri. Bene, quindi abbiamo fatto un piccolo riassunto degli ospiti che mi sono venuti a trovare qui all'interno di Napoli Underground in questa seconda stagione. Adesso ci concentriamo su qualche appuntamento dal vivo. Ad esempio, a Palazzo Reale, il 20 giugno, in una rassegna che vede più forme d'arte attive, dal teatro appunto alla musica, ecco, saranno di scena il 20 giugno a Palazzo Reale i romani Fabrique, band che ha realizzato in questo 2026 l'album Until We Are Free. Anche qui siamo su dinamiche sonore afro funk disco, band composta anche da musicisti di area romana attivi su più gruppi, anche con suoni che vengono dal beat, al garage, alla psichedelia. Tiziano Tarli, ad esempio, è stato attivo con gli Illuminati, con gli Sweepers, con gli Zac, Bob Colella, con i Big Mountain County, con il trio Banana, con i Trans Super Egypt, e insomma, saranno di scena il 20 giugno a Palazzo Reale, a Dopo Festival. Ripeto, il 20 giugno. Eccoli qui, Make Me Dance, loro sono Fabrique.

E faranno ballare, non so se All Night Long, sicuramente però in seconda serata, il 20 giugno al Dopo Festival in quel di Palazzo Reale a Napoli, i Romani Fabbrichi in trasferta proprio in terra partenopea. Altro evento che vi segnalo è quello del 12 giugno, quando ci sarà dal vivo Francesco Di Bella, grande artista in solo e grande frontman dei 24 Grana. Beh, lui suonerà all'interno del Bassai Dai Festival, che si svolge dal 10 al 14 giugno alla mensa occupata, che si trova in via di Mezzocannone 14. E quindi quattro giorni che vuole ricordare poi anche la figura di un attivista proprio della mensa occupata, Lorenzo, che appunto ha lasciato questo mondo fin troppo giovane e i cui insomma sodali, i cui compagni vogliono ricordare attraverso questo Bassai Dai Festival, che appunto andrà in scena alla mensa occupata con vari eventi di musica, DJ set, ma anche altre forme d'arte, incontri e insomma un qualcosa di molto bello. Bassai Dai, poi cos'è? È un termine dedicata delle arti marziali, quindi delle arti marziali giapponesi, che vuol dire assaltare la fortezza, fare questa resistenza che è sempre molto importante a livello anche culturale. E a dar man forte al tutto c'è anche Francesco Di Bella, live il 12 giugno al Bassai Dai Festival, mensa occupata. Noi ce lo ascoltiamo con Acqua Santa.

sempre di grande classe e intensità. Francesco Di Bella quindi sarà assolutamente da non perdere il suo live il 12 giugno al Bassai Dai Festival a Mensa Occupata in via di Mezzo Cannone 14 a Napoli. Va bene, quindi vi ho dato anche un po' di appuntamenti live. Adesso vi faccio ascoltare il nuovo estratto, secondo, dall'album che uscirà il 26 giugno di Inziria, questa artista che apprezzo molto, abbiamo ascoltato già tanto materiale dal suo primo album. Purtroppo quando uscirà il disco, ecco, Napoli Underground sarà già terminata, perché oggi, ripeto, è l'ultima puntata della seconda stagione, però abbiamo la possibilità di suonare un secondo singolo estratto da questo album. Fino ad ora abbiamo ascoltato il primo, che è stato Angelico, adesso è uscito il secondo dal titolo Veleno, dove c'è anche il featuring di questo rapper che è Ice Boy Violet. Perenziri, artista di origine partenopea che vive a Ravenna, anzi nata proprio a Ravenna, ma le sue origini sono a Napoli, e spesso le tira fuori nel suo progetto artistico. Quindi il nuovo album Sisma conterrà questa canzone dal titolo Veleno.

Tullia Benedicta in arte in Siria. E allora, in attesa del suo album Sisma, che uscirà il 26 giugno, abbiamo ascoltato il suo secondo singolo Veleno, e questo è anche l'ultimo brano della seconda stagione di Napoli Underground. Beh, come si dice, non c'è due senza tre. Mi auguro, insomma, poi di ritrovarvi da settembre con questa trasmissione che ha scandagliato quindi l'underground napoletano, campano, ma anche italiano, internazionale. Insomma, basta andare a riascoltare tutti i podcast per trovare questo. Oh, allora, tra poco arriverà dalle 22 Around Naples con Silvio Martino la replica della puntata andata in onda alle ore 15, e poi a seguire è Moppino con la nostra Valeria Saggese, approfondimento sulla figura di Pino Daniele. Quindi vi rimando ai podcast che trovate su Rai Radio Live Napoli e nel grande portale di Rai Play Sound Napoli Underground. Io personalmente, Gianluca Polverari, vi auguro di trascorrere delle ottime vacanze di relax e di serenità in compagnia della nostra programmazione, sia delle trasmissioni e delle loro repliche, e anche del nostro palinsesto musicale, sempre molto ricco ed eterogeneo. Ciao ciao da Gianluca Polverari, e a risentirci presto su questo canale. Buona serata.

Ma com'è possibile che siamo arrivati già a giovedì 11 giugno 2026 e questa è la penultima puntata di questa stagione di Round Naples insieme a me Silvio Martino? Poi domani ci saluteremo, tireremo le somme, parleremo di tutto ciò che è successo in questa stagione 25-26, poi ci sarà la sosta estiva e ci risentiremo dopo l'estate. Nel frattempo però oggi abbiamo tante altre cose da dire, parliamo come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Vi ricordo che staremo insieme per un'ora fino alle 16 e ricordo che tutte le puntate di questo programma sono disponibili anche in formato podcast su Rai Play Sound. Innanzitutto, come state? Come prosegue questa settimana? Vi state preparando a un altro weekend del mese di giugno e soprattutto come sta andando la sessione d'esami estiva all'università? Questo è sicuramente un tasto dolente per tanti di voi, ma non vi preoccupate, se volete un buon sottofondo musicale per le vostre sessioni di studio oppure volete staccare un po' la spina dal lavoro, dallo studio che sia, potete ascoltare questo programma. Oggi parliamo di una cosa bellissima, e cioè della candidatura della musica napoletana come patrimonio dell'UNESCO. Parleremo di questo, parleremo delle uscite musicali di domani venerdì 12, scopriamo le certificazioni della settimana, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album e compilation, e poi come in ogni giovedì ci sarà anche la solita rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tanta roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale e lo facciamo ascoltando Martino, New York.

Un ponte musicale tra Napoli e New York, che musicalmente hanno tanto in comune, ma anche geograficamente, perché si trovano sullo stesso parallelo. Comunque, geografia a parte, abbiamo ascoltato Martino con New York su Rai Radio Rave Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 11 giugno, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. E il percorso musicale di oggi sarà pieno di sorprese. Passeremo da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro, attraverseremo epoche musicali diverse. Insomma, non vi voglio spoilerare troppo. Adesso sentite la puntata per scoprire, per capire di cosa sto parlando. Partiamo con le news di oggi e lo facciamo con una notizia bellissima. Come sempre, come ben sapete, insomma, partiamo in ogni puntata da Napoli, e oggi lo facciamo parlando di una cosa stupenda, e cioè della candidatura a patrimonio UNESCO della canzone classica napoletana. Candidata come patrimonio immateriale UNESCO, l'annuncio è stato anticipato al ministro del turismo Mazzi ed è arrivato poi in diretta sul Rai 1 da Milly Carlucci durante il programma Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, andato in diretta dall'Arena di Verona. È stata una serata quella piena di sorprese musicali. Sono saliti sul palco tanti artisti partenopei a cantare pezzi storici della tradizione della musica napoletana: Massimo Ranieri, Salda Vinci, Serena Rossi, Serena Autieri, che ha interpretato Luigi D'Angelo Vuia. Insomma, è stata una serata di spettacolo, e in cui al centro c'è stato l'opera lirica, la cucina italiana e naturalmente la tradizione della musica napoletana. Poi, insomma, questa è una notizia che mi fa particolarmente piacere, a prescindere dal mio rapporto con la tradizione della musica napoletana. Come ho detto anche nella scorsa puntata di Un'altra Musica, un rapporto bellissimo con la tradizione classica napoletana, ma fa piacere anche per Rai Radio Rave Napoli, che come ben sapete è una radio che affonda le radici in archivio storico della musica napoletana, con un occhio al passato e con un occhio alle nuove generazioni musicali. Quindi speriamo che, se dovesse arrivare questo riconoscimento, possa valorizzare ancora di più l'importanza della musica napoletana. Coordinare il dossier sarà Renzo Arbore, tra l'altro un pugliese che ha uno strettissimo rapporto viscerale con Napoli e che ha fatto la storia di questa tradizione negli scorsi decenni. Ascoltiamo uno dei brani più belli della musica classica napoletana, e cioè Dici D'Angelo Vui, interpretato da Serena Rossi. Poi continuiamo a parlare di questa candidatura e dell'importanza di questa tradizione a Napoli, in Italia e in tutto quanto il mondo.

Una poesia, una delle canzoni più riconosciute e più belle della musica classica napoletana. Abbiamo ascoltato la voce di Serena Rossi, che ha interpretato Dici d'Angelo Vuio su Rai Radio Live Napoli. Parlavamo proprio della candidatura della musica classica napoletana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Colgo l'occasione, visto che abbiamo ascoltato questa canzone, per ricordare che in un'altra musica, nella scorsa puntata di un'altra musica andata in onda venerdì scorso alle 19, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli condotto da me, Silvio Martino, dal grande Walter Ricci, abbiamo parlato proprio della tradizione della musica napoletana. Abbiamo fatto un vero e proprio percorso tematico, concettuale e musicale. Siamo partiti dalla fine dell'Ottocento e siamo arrivati fino ai giorni nostri, e tra le tante canzoni che abbiamo commentato e di cui abbiamo parlato c'è proprio Dici d'Angelo Vuio, e c'è anche Era de Maggio, che personalmente è la mia canzone preferita della tradizione della musica napoletana. Comunque potete recuperare quella puntata in formato podcast, e vi ricordo l'appuntamento con un'altra musica ogni venerdì a partire dalle ore 19. Parlavamo di questa importante candidatura. Ecco, in merito a questa bellissima cosa, ho letto purtroppo tanti commenti sotto un bel po' di post su Instagram di disprezzo nei confronti di questa candidatura e della musica napoletana in generale, e poi in tanti purtroppo ignorano l'importanza che ha avuto per la musica che è arrivata dopo, ecco, per un'altra musica, per il contesto sociale in cui si è formata, si è diffusa. Parliamo di un patrimonio che non è fatto soltanto di celebri melodie, ma di lingua, di poesia, di identità, di memoria collettiva. La canzone napoletana ha raccontato amori, partenze, nostalgie, speranze, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura italiana nel mondo. Cioè, all'estero ci hanno conosciuto e ci conoscono oggi dal punto di vista musicale anche e soprattutto grazie alla musica classica napoletana, alla tradizione della musica napoletana. E al di là dell'esito finale, la candidatura rappresenta già un riconoscimento molto importante, cioè ricorda a tutti noi che la musica napoletana non è soltanto una tradizione locale, ma è un linguaggio universale che continua a emozionare e a influenzare artisti di ogni generazione. E forse è proprio questa la forza più grande della musica napoletana, cioè restare viva, contemporanea e popolare pur conservando intatte le proprie radici. Proseguiamo con la musica, e lo facciamo ascoltando una canzone di Walter Ricci. È una canzone che in qualche modo collega gli Stati Uniti a Napoli, alla tradizione della musica napoletana. Tarantella Jazz.

Una genialata di Walter Ricci, Tarantella Jazz su Rai Radio Live Napoli. Colgo l'occasione per ricordare nuovamente l'appuntamento con Un'altra Musica, il nuovo programma di questa radio condotto da me, Silvio Martino, dal grande Walter Ricci, in onda ogni venerdì a partire dalle ore 19, disponibile anche in podcast su Rai Play Sound. Allora, mi rendo conto che va già fatta capa tanta con il discorso sulla musica napoletana, ma non vi preoccupate, ora si alleggerisce un po' il mood della puntata. Tra poco parliamo delle uscite musicali di domani venerdì, scopriamo le certificazioni della settimana, c'è la rubrica della Top 20 Naples e tanto altro. Prima però ascoltiamo Shablo, Gue, Joshua e Tormento con Spirito Libero.

Shablo featuring Gue, Joshua e Tormento con Spirito Libero. In realtà ci sarebbe un altro feat all'interno di questo brano, cioè quello con Stevie Wonder, perché questa canzone contiene un sample storico che è quello della voce proprio di Stevie Wonder della versione italiana di I'm Wondering, Non sono un angelo, del 1989, una grandissima hit di Stevie. Complimenti a Shablo per aver utilizzato in questo modo questo sample, per averci costruito intorno questo brano. Bene, continuiamo con le news di oggi e parliamo delle tante uscite musicali di questa settimana, in particolar modo di domani, venerdì 12 giugno, release che vi posso già anticipare non ascolteremo e commenteremo insieme. Perché? Perché domani finisce questa stagione di Around the Naples e mi dispiace, c'è questo velo di tristezza nelle mie parole. Comunque, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, si avvicina un periodo di magra per quanto riguarda le uscite musicali, i singoli e gli album che verranno rilasciati, perché giustamente si avvicina il periodo estivo e quindi diventa un po' più deserto, ecco, il panorama musicale italiano. Nonostante questo, domani usciranno diversi progetti molto interessanti, come il nuovo album di Astro che si chiama War, un disco anticipato da diversi spoiler e diversi singoli. L'ultimo brano l'ha droppato praticamente a sorpresa qualche ora fa e si chiama I nostri anni bellissimi. Astro è sicuramente una delle voci più interessanti della nuova scena trap italiana, una voce stimata da tantissimi colleghi suoi della scena musicale, tra cui Gali, Lazza e tanti altri. Per quanto riguarda i singoli, usciranno diversi brani molto interessanti, alcuni naturalmente dalla vibe estiva, visto che ormai ci siamo. E a proposito di testi, ascoltiamo la canzone che rispetta proprio tutti i canoni della hit estiva, l'ultimo singolo di Juelier, Autorità. Naturalmente sto pariando, una canzone che va completamente controcorrente, Autorità.

Juelero si sta preparando alla grande data che farà al San Siro a Milano questo sabato, poi a tutte le altre date del suo tour Stadi 2026, in particolar modo alle tre date che farà a casa sua, allo Stadio Diego Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno. Abbiamo ascoltato Autorità su Rai Radio Rave Napoli, continuiamo con le news di oggi e parliamo di certificazioni, un altro momento fisso della settimana di Around Naples, in cui scopriamo dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlare di certificazioni, perché può essere un motivo per rispolverare, riscoprire dei brani magari rilasciati un bel po' di anni fa, che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi proprio in queste settimane. Partiamo dagli album, disco d'oro questa settimana per la colonna sonora di Frozen 2, disco d'oro per Musica per bambini di Rancore, il suo album rilasciato nel 2018, platino per Trauma di Tony Boy, il suo ultimo disco droppato a gennaio di quest'anno, platino anche per Piano B di Silent Bob, platino per My Mamma, l'album della rappresentante di lista rilasciato nel 2021, platino per Quando di Pino Daniele, una compilation rilasciata nel 2017 che contiene tantissime canzoni remasterizzate. E questa è la seconda settimana di fila in cui c'è una certificazione per Pinotto, per il grande Pino, ed è una cosa sicuramente bellissima. La settimana scorsa è stato certificato doppio platino, Nero a metà. Doppio platino questa settimana per The Joshua 3 dei U2, l'album del duo rilasciato nel 1987, un altro pezzo di storia del pop mondiale. Doppio platino per A casa tutto bene di Bruno Risas, uno degli album più apprezzati del cantautore calabrese, rilasciato nel 2017. Triplo platino per Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, a distanza di praticamente sei mesi manco ha conquistato questa importante certificazione, questo importante traguardo, sicuramente sarà poi nelle classifiche degli album più venduti in questo 2026. E quarto disco di platino in Italia per Astroworld, l'album dei record di Travis Scott. Tra poco scopriamo i singoli, non possiamo non ascoltare prima però Quando di Pino Daniele.

Un'altra poesia, Quando, di Pino Daniele, il brano che dà il titolo a una compilation del grande Pino rilasciata nel 2017, che è stata certificata disco di platino in questa settimana. Ovviamente quando ascoltiamo questa canzone non possiamo non parlare del rapporto tra Pino Daniele e Massimo Troisi. Infatti questo brano fa parte della colonna sonora del film Pensavo fosse amore, invece era un calesse, e lo stesso Troisi suggerì a Pino di modificare qualche parola all'interno di questo brano, in particolar modo la celebre rima "e vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti andare via fra i ricordi e questa strana pazzia". Veramente un pezzo di storia della musica napoletana. Bene, proseguiamo con le certificazioni di oggi, passiamo dagli album ai singoli. Tanti brani certificati in realtà in questa settimana di giugno: disco d'oro per Man I Need di Olivia Dean, oro per Feeling di Elodie e Tiziano Ferro, oro per Il Tempo Cura di Tony Boy, un singolo rilasciato nel 2024, oro anche per Angeli di Tony Boy, insomma grande settimana per Tony Boy, platino per Trauma e due singoli certificati oro. Già disco d'oro per Bad Bad Bad di Shiva e Juelier, un singolo rilasciato ad aprile di quest'anno, contenuto in Vangelo, che abbiamo ascoltato tantissime volte visto il successo che sta ottenendo in questo periodo. Platino per Sempre Sì di Sal Da Vinci, platino per Esibizionista di Annalisa, platino per Bella Davvero di Ultimo e doppio platino per Amor di Achille Lauro. Per chiudere questo discorso riguardo alla certificazione, per festeggiare il platino per la canzone napoletana italiana vincitrice del Festival di Sanremo, l'ascoltiamo, Per Sempre Sì, Sal Da Vinci.

Continua l'ora di oggi, giovedì 11 giugno di Around the Naples insieme a me Silvio Martino, penultima puntata di questa stagione. Domani poi ci saluteremo, riassumeremo tutto ciò che abbiamo detto in questa stagione 25-26. Nel frattempo continua l'ora di oggi, buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'appuntamento odierno abbiamo parlato della candidatura della musica classica napoletana a patrimonio immateriale UNESCO, abbiamo parlato dell'importanza della tradizione della musica napoletana, abbiamo scoperto un po' di release di domani, venerdì 12, abbiamo parlato di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E continuiamo con le news di oggi, lo facciamo con un momento attesissimo della settimana di questo programma, e cioè il momento della rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane dei brani più ascoltati in generale a Napoli e dei brani di artisti napoletani cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima delle due, quella generale. Partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da 081 di Jouler. Al 19° ancora Emanuele come per sempre. Al 18° Facile Facile. Al 17° Mayday.

di Shiva Lazio Sfera Ebbasta, al 16° posto entra in classifica salendo di ben 21 posizioni Al Mio Paese di Serena Brancale Levante Dere, al 15° posto Olé Jure Recchi Diughi, poi Fotografia di Emanuele, poi Spie di Shiva, poi Labirinto di Luchè al 12°, all'11° sale di 6 posizioni La Testa Gira di Fred De Palma Nitta De Mischilla, abbiamo parlato anche ieri del fenomeno di questa canzone, e al 10° posto a metà di questa classifica c'è Un'ora di Joelier. Tra poco scopriamo le prime 9 posizioni, ascoltiamo prima la canzone che è salita di più rispetto a giovedì scorso, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

Al mio paese, una canzone che sta andando molto bene nelle classifiche digitali italiane, nelle classifiche radiofoniche, e abbiamo visto è rientrata anche tra le 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli. Un brano molto bello, radiofonico, orecchiabile, ma che, se vogliamo, racconta un po' lo stereotipo del ritorno al sud, al proprio paese, appunto. Comunque eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Gioielera. Al 9° c'è Babyface di Civecchi Diughi. All'8° Via dei Mille di Dipinto, che continua ad essere molto stabile in classifica, e quindi possiamo dire che non è stato un trend durato poche settimane, ma è stato un bel po' di tempo a questa parte, ormai parecchio in alto nelle classifiche sia napoletane che italiane. Al 7° posto c'è Stelle di Joelier, al 6° Arcobaleno di Emanuele featuring Anuel, al 5° posto Obsesse di Sciveanna, al 4° Ossessione di Samurai J, al 3° Due Giorni di Fila, Joelier e Sfere Basta e Anna, al 2° Canzone d'Amore, mentre al 1° posto c'è sempre Bad Bad Bad, ormai da 8 settimane a questa parte. E ascoltiamo questo singolo non solo perché comanda le classifiche di streaming napoletane, ma anche e soprattutto perché, come abbiamo detto prima, è stato certificato disco d'oro in questa settimana di giugno. Shiva Joelier, Bad Bad Bad.

0: Il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì non poteva non essere che Bad Bad Bad di Shiva e Joelier, un singolo che sta andando benissimo anche nelle classifiche italiane, come vedremo tra poco. Prima però commentiamo la seconda classifica di questa rubrica solita di ogni giovedì, e cioè la classifica che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse new entry, diverse canzoni che riescono a rientrare in classifica, come Fammi parlare di Tony Colombo al 18° posto, sale anche Napoli, il penultimo singolo rilasciato da Envy Killa, al 16° posto, rientra in classifica A Furcellana di Josef e Susi Graziano al 15° posto, al 14° c'è Nero su Bianco di Calionte, Peppe Sox e Mivi, poi Tamo e Todio di Peppo Red featuring Frezza e Dipinto, Napoli quindi liberato al 12°, Berlusconi di Leguana all'11°, Cioccolata di Veri e Sasi al 10° posto, e questa è una canzone che sta andando virale anche grazie ai trend sui social, sta spopolando ultimamente nelle ultime settimane. Al 9° posto c'è Come si bere di Gianni Fiorellino, all'8° posto Non è giusto non vale di Rocco Ante e Leguana, una new entry e un singolo estratto dalla Deluxe Edition dell'ultimo album di Rocco Ragazzo di Giù, poi Ricordi di Saif e Joelier, poi Loco di Frezza al 5° posto, Ma fai sbattere coro di Ciro Renna e Alessio al 4° posto, Rue Diego e Mivi al 3°, DDM al 2° e al 1° posto debutta Autorità, l'ultimo singolo di Joelier che abbiamo ascoltato prima, che si è andato a inserire all'interno dell'edizione digitale di Tutto è possibile, in attesa, speriamo, di una Deluxe Edition di questo album. Ascoltiamo una delle tante new entry di questa classifica, Rocco Ante Le One, Non è giusto non vale.
1: A me non tengo più aggettivo per dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno longhi, sento mille

dopo aver confrontato le due solite classifiche napoletane all'interno della rubrica della Top 20 Naples, le confrontiamo con quelle italiane. Ci sono ovviamente, come sempre, tanti punti in comune ma anche tante differenze. Le principali similitudini stanno naturalmente nei brani di Joelier, Autorità, Canzone d'amore, Due giorni di fila, che sono ascoltate praticamente quasi allo stesso modo sia a Napoli che in Italia. Ci sono delle similitudini anche per quanto riguarda diversi brani estratti da Vangelo di Shiva, come Obsessed di Shiva e Anna, Bad Bad Bad di Shiva e Joelier a Napoli sta al primo posto, mentre in Italia al quinto posto. E poi le altre canzoni in comune sono Al mio paese, La testa gira e Ossessione. La principale differenza tra classifiche napoletane e italiane sta nel fatto che in Italia ci sono molti più brani droppati da pochissimo tempo. Ad esempio, al primo posto c'è Swag Music di Artifive in Italia, e questa canzone è riuscita a superare anche Ossessione di Samurai J, la staccata di circa 10.000 streaming ogni 24 ore. Ci sono anche in Italia dei brani che stanno andando molto virali sui social, come Splinter Cell di Jimmy Nero, come Maladì, come Ai Ai Ai di Sfere Basta e Distinct. In generale però si tengono un po' sulla stessa wave sia le classifiche napoletane che quelle italiane. Con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

0: il percorso musicale di oggi ha attraversato tantissimi generi musicali diversi. Riflettevo su questa cosa mentre ascoltavo questo singolo. Siamo passati dal rap alla tradizione della musica napoletana, al jazz, alla trap, al cantautorato napoletano, italiano, alle canzoni da classifica, alle canzoni un po' più pop. Insomma, c'è stata una grande varietà musicale in questa puntata, così come in tutti gli appuntamenti di Rome the Naples insieme a me, Silvio Martino. Vi ricordo che questa è la penultima puntata, quindi c'è rimasto soltanto l'ora di domani, venerdì 12 giugno, in cui ci saluteremo, ma è solo un arrivederci, ci sarà poi la sosta estiva e ci risentiremo dopo l'estate. Comunque mancano pochi minuti alle 16, che significa che siamo giunti praticamente alla fine anche di questa puntata. Oggi abbiamo parlato della candidatura della musica napoletana a patrimonio immateriale UNESCO, abbiamo scoperto un bel po' di release musicali di domani, abbiamo commentato le certificazioni della settimana e poi c'è stata la rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo commentato le classifiche napoletane e le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché Round Naples finisce domani, ma continueremo a girare in tantissimi eventi a Napoli per tutta quanta la Campania, quindi mi raccomando, seguiteci per sapere un po' dove potete trovarci e cosa vi racconteremo nel corso di queste settimane. E poi vi ricordo che ci sentiamo comunque fino a fine giugno con Un'altra Musica, il nuovo programma di questa radio condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci, ogni venerdì a partire dalle 19, e poi sono disponibili e saranno disponibili in podcast tutte le puntate anche di quest'altro programma. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiù.
1: Raramente si chiede soltanto una mano a chi poi non da poter. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Senta me chi do.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone, un saluto da Valeria Saggese. Siamo su Rai Radio Live Napoli e ovviamente ci potete ascoltare su Rai Play Sound. Ed entriamo subito nel mondo del genio carosone, nella sua leggerezza, nel suo rigore musicale. E se c'è una canzone che veramente conoscete tutti, ma dico tutti, quella è O Sarracino. E allora iniziamo a dire che con me c'è il mio compagno di viaggio, che è proprio così, come Sarracino, bello come sole. È come è proprio Sarracino, Roberto Colella, bentornato. Ma non è che poi ti tagli i capelli, che mi ho detto
5: allora,
4: che sei Sarracino.
5: Tieni presente che li ho tagliati da pochissimo ed erano, quindi immagini in che condizioni erano, riccissimi, enormi, veramente, era stata una cosa tragica, quindi mi sento effettivamente più leggero.
4: Quante donne si innamorano di te?
5: Ma non lo so, guarda, a me imbarazza questa cosa, nel senso pure la cosa dei concerti.
4: Tieni scorno.
5: Sì, non ti pare un uguaglione scornoso?
4: Un po' sì.
5: Veramente? Allora è una persona che me lo dice. Forse su tante cose sono proprio senza scurno, effettivamente.
4: Però su questa cosa ti mantieni.
5: No, nel senso non ci ho mai, veramente non ci ho mai fatto caso. Io vivo il concerto in generale, la cosa, con una sacralità che sembra assurda, sembra strana. Però ti assicuro che è vero. Cioè, nel senso che per me tutto quello che succede durante il concerto passa in secondo piano, perché c'è un'attenzione.
4: Babbo, ragazzi, folle. È inutile che andate lì, perché tanto in quel momento lui pensa alla dea massima, che è la musica.
6: Pensa una poca che fine ha fatto questa improvvisata per te.
4: Mentre ti ascolto, insomma, suonare, parlare, Robby, mi viene in mente, insomma, che non sei poi così lontano dal modus operandi di Carosone in qualche modo, perché sei così rigoroso a livello musicale e dedito alla musica così come lo era lui, molto rigido in tal senso, però poi leggero nell'esprimersi, nel raccontarsi. Allora è arrivato il momento di calarci nei panni del Sarracino. Che sguardo che ha!
5: Faccio pure il suono di un coppo pianoforte. Questa la devi fare per forza pure tu, almeno l'attacco. Oh, tu!

0: Ecco.
1: E soprattutto stavo pensando, mentre suonavi divinamente, ti piace il tuo fettino?
0: Il GG di turno.
1: Stavo pensando che anche questa, quante cover, a parte la maggior parte di quelli di Carosone, però veramente questa, quante cover.
0: Sai, quando una canzone si vuole nardizzare, no? Per dire la Mauro nardizziamo, no, Sarracina! Diventa un pochino più smart jazz.
1: Oppure quando fa quei finali molto Sarracina.
0: Ma lui era morbidi. Sarracina.
1: Esatto.
0: E invece mo sì, effettivamente sì, dovete sapere, scorre sangue neomelodico nelle vene della nostra conduttrice.
1: Non è vero.
0: So già
1: non
0: che
1: è
0: lei
1: vero.
0: Vuole ascoltare Sarracina.
1: Sei cattivissimo.
0: Non è vero. Una dedica sentimentale.
1: Ti ringrazio.
0: Guarda che oggi Sarracina, se tu pensi Sarracina, te ne capillo rich, oggi probabilmente te ne tatuaggio un faccio
1: e
0: per
1: poi,
0: tutto
1: no, c'hai tatuaggio e pure la bella catena d'oro, una bella croce.
0: L'occhiale da sole, quindi non sono più quelle
1: cose
0: là. E
1: magari il tatuaggio
0: là.
1: Mamma, perdonami, queste cose.
0: Mamma vita mia, un nome in petto e sicuramente il finale lo finirebbe con Sarracina. Sicuro,
1: e invece
0: sicuro.
1: Il finale Roberto Colella, proprio quello lì sentimentale, come lo farebbe?
0: Normale. Sarracina.
1: Che eleganza.
0: È solo per la giacca che
1: perché
0: i nostri
1: voi non lo
0: radioascoltatori
1: vedete.
0: Non possono vedere. Esatto.
1: E allora vi dico che c'è una bellissima maglietta bianca con una giacca gessato. Ah, un gessato, mamma mia. E poi c'era delle sneakers.
0: No, non le guarda, stanno sotto pianoforte. Che dicevo, qua ci vuole la scarpa classica. Le sneakers sono per essere comodi.
1: No, allora, secondo me gli uomini col vestito e le sneakers sono la cosa più sexy che c'è.
0: Allora, signori, avete sentito questa affermazione? Finalmente. Quella che per me fino a un momento fa era pigrizia, adesso sarà stile, nel senso che arriva troppo comodo con le sneaker sotto al vestito.
1: No, ma è vero. Allora, ma Brian May di Queen è presente? Sir Brian May.
0: No, tu stai nominando quella che è la band mia proprio del cuore.
1: Ah, io non lo sapevo. Abbiamo un'altra cosa in comune. Allora, ti dico che Sir Brian May, che tu sei un baronetto, no? Nominato dalla regina, questi bellissimi vestiti, questi fantastiche giacche e pantaloni, sotto porta sempre le sue sneakers bianche da una vita. Ed è di un fascino,
0: sì.
1: Io non, cioè, se mettesse le scarpe quelle troppo eleganti e mi cadrebbe proprio il pezzo.
0: Guarda, sono d'accordo, vedi? Allora, tanti. Fateci sapere se siete d'accordo effettivamente con questa affermazione sulle
1: scriveteci.
0: Classico, ma soprattutto sul fascino irresistibile di Brian May, che effettivamente è così.
1: No, ragazzi, torniamo sul fascino. Anche lui riccio, devo dire.
0: Sì,
1: eh? Riccio.
0: Adesso sono tutti bianchi,
1: sì.
0: Ricci di Brian May.
1: Invece rimaniamo sul fascino irresistibile di Roberto Colella. Potrei essere tua zia, posso dirlo in maniera, come dire, ogni scarrafone, anche non è una mamma, anche alla zia, no? Allora, il fascino irresistibile di Roberto, ma soprattutto della sua musica, grazie, così mi viene meglio. Qual è un pezzo che adesso ti vedrebbe proprio dalla, non ovviamente dai calzini, ma dal cuore?
0: Che c'è ti un verrebbe pezzo che mi, o tengo proprio delle scarpe, tengo questo pezzo che sta proprio nelle scarpe. No, allora io posso portare questo accordo di là. Io ormai qua, avendo il pianoforte, voglio parlare per accordi, quindi c'è l'accordo di la minore di che stavo suonando adesso, lo facciamo diventare maggiore, ci spostiamo su dal sarracino a quella che è una sarracina a tutti gli effetti, ma no, sembra strano che sarracinesca, no, non è questo.
1: Ma potrei essere io in questo caso.
0: No, assolutamente.
1: E ti ringrazio,
0: no,
1: cioè, niente,
0: parlo
1: non
0: di
1: c'è
0: una...
1: niente, vabbè.
0: No, vale, ma
1: dopo il pezzo neomelodico.
0: Allora no, ti dedico Mirella e Felice. Proprio perché me l'hai chiesto in questo momento, facciamo Mirella e Felice, che per me è una canzone d'amore scritta, immaginata da parte di Felice Pignataro a Mirella Lamagna, due anime straordinarie, fondatori del Gridas, il gruppo di risveglio dal sonno, nonché del Carnevale di Scampia. E quindi, se parliamo di fenomeni popolari di grandissimo rilievo, ci sono sicuramente loro. E un amore come quello, una dedica come quella, per me è una delle cose più poetiche.
1: E allora, da questo momento,
0: guerra, cutte, questo dice il ritornello di questa canzone.
1: Che emozione!
0: 3 anni fa.
1: E qui, come dire, fermatevi se state guidando, parcheggiate.
0: No,
1: ma perché questo
0: carichetta.
1: È uno di quei pezzi che io ogni volta incontro qualche ragazza mi dice: ah, io amo quel brano di Roberto Colella.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Vabbè ragazzi, lo condivido con voi.
0: Facciamo Mirella è felice per voi.

0: vedi?
1: Roberto Colella, applausi e tantissimi applausi. Robby torna dopo, sempre qui, ovviamente al suo pianoforte, ma nel frattempo rullo di tamburi, perché oggi davvero ho l'onore di avere in studio un grandissimo, a parlare di un altro grandissimo. Lui è produttore, compositore, talent scout italiano, il suo nome è legato alle più belle canzoni della musica italiana, ha scritto per Lavanoni, Peppino De Capri, Edoardo De Crescenzo, Renzo Arbore, ha scoperto I Neri per Caso e nell'89 tante altre cose che vi elencherò piccola parte dopo, e nell'89 scrive una canzone per Renato Carosone e la porta a Sanremo. Sto parlando di Claudio Mattone.
2: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
1: Allora, La canzoncella doce doce è il titolo della canzone in questione. Che cosa successe? Raccontaci, perché Carosone che arriva a Sanremo nell'89 non è cosa scontata.
2: No, guarda, ti dico subito, io ho conosciuto Renato tardi, diciamo proprio in occasione del suo ritorno alle scene, attraverso l'impresario che si occupava delle sue cose. Dice: ah, Renato, mi farebbe piacere farvi incontrare. Allora incominciai a pensare a lui, non cominciai a medesimarmi, a pensare alla sua vita, al suo percorso, che tra l'altro mi era capitato un po' di tempo prima di stare in un residence dove anche lui in quel periodo abitava, e ogni tanto sentivo suonare un pianoforte. Allora chiesi alla portineria, dico: ma che è sto pianoforte? Dice: no, ma il Carosone si è portato il pianoforte. Allora questa cosa qui mi ha dato l'input, la partenza del testo. Dice: mi porto sempre a aprire il suo pianoforte, me lo porto perché non posso stare senza suonare. Diciamo, ho cominciato a pensare a lui e mi è venuta questa canzone come una sorta di testamento, non so, di piccola autobiografia, pensando a lui. Un giorno questo amico comune, questo impresario, mi disse: sai, se passiamo a farti un saluto in studio, avevo delle sale di incisione a Roma. Dico: oh, con piacere, come no? Allora entrarono con Renato, soliti convenevoli, quattro chiacchiere così, un po' di molto simpatiche, devo dire, era molto allegro anche. Mi hanno detto che hai scritto una canzone. Dico: guarda, io mi è venuta spontanea. Confesso che mi sentivo un po' imbarazzato, perché presentare una canzone a Carosone, che in genere se le scriveva lui le canzoni.
1: Però poi, lui, ricordiamo che era anche un grande interprete, quindi
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, assolutamente, però diciamo che la storia è fatta con le canzoni sue. Allora a un certo momento gli feci sentire questa canzone, lo vidi emozionato, mi disse: l'hai pittato gol a me. l'hai dipinta su di me. Niente, che volevo fare, che non volevo fare. Allora lì ebbi così un'iniziativa della quale poi, ti dico la verità, mi sono anche un po' pentito, cioè quella di andare a Sanremo. Ah. E dissi: Renato, che vogliamo fare? La vogliamo incidere e poi andiamo a Sanremo. E perché no? Proviamo.
1: Quindi lui non oppose resistenza, fu molto sereno nella...
2: No, assolutamente, era anche un po' divertito da questa cosa. E quindi incidemmo questa canzone con altre per fare poi un album, diciamo così.
1: Io vorrei ricordare, ovviamente non perché ti voglia interrompere, maestro, perché tu in quel momento, era l'89, già eri Claudio Mattone, avevi scritto delle canzoni meravigliose, se solo ricordiamo il bellissimo repertorio di Edoardo De Crescenzo, Da ancora all'infinità, Troppe, ma avevi scritto già per Nicola Di Bari, se pensiamo anche che avevi messo le mani su Un grande amore e niente più di Peppino Di Capri, ma anche Renzo Arbore con Ma la notte no, per quelli della notte, o addirittura le canzoni di Indietro tutta, quindi Cacao meravigliao. Ci sono nel tuo repertorio canzoni, c'erano all'epoca quando appunto hai cominciato a collaborare con Carosone, e oggi ovviamente, canzoni che vanno dalla profonda melodia, malinconia, le ballad, quelle più belle, fino appunto a quelle più divertenti e ironiche. Quindi come fu questa avventura sanremese con il maestro Carosone?
2: Andammo a Sanremo, io ero un pochino titubante e preoccupato, perché di riportarlo nella bolgia sanremese, io sapevo che cos'era Sanremo, c'ero già stato varie volte. E ad ogni modo andammo, e con mia grande delusione, devo dire, non avemmo una grande attenzione, né da parte della stampa, delle radio, di tutti quanti. Se stavamo seduti a un tavolino, lui con la moglie, io con la mia compagna, non ci filava nessuno, insomma, per dirla francamente. Nessuno si accorgeva che era Renato Carosone, ragazzi. Dopo tanti anni di assenza dalle scene, ritornava e nessuno sentiva il bisogno di avvicinarlo. Io mi sentivo imbarazzato nei suoi confronti in una maniera tremenda, perché dico, ma chi me l'ha fatto fare a me questa cosa?
1: E lui come la viveva questa cosa?
2: Guarda, e lui mi vide così preoccupato. E allora fu molto carino, perché dice, ma non ti preoccupare perché la canzone è bella. Dico, Renà, non mi sto preoccupando della canzone, mi sto preoccupando di averti portato in questo inferno. Questa è la verità.
1: Vabbè, sappiamo che Sanremo è anche una vetrina, ma è anche un po' un ternallotto, cioè non è per forza giusto quello che succede a Sanremo.
2: Però, ma non è quello il fatto, è il fatto che portare un artista di quell'importanza, anziano, che tornava sulle scene dopo 20 anni, ed essere ignorati lì era una cosa veramente, per me, una mortificazione tremenda. Io mi sentivo in colpa, tant'è vero che gli scrissi poi una lettera nella quale io, Renato, mi dispiace, caro Renato, se avessi saputo non ti avrei mai spinto o comunque accompagnato. Vabbè, comunque è andata così.
1: E allora, visto che i nostri radioascoltatori invece sono molto attenti e interessati a tutto quello che è la bellezza, l'ascoltiamo, canzoncella dolce dolce, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Rai Radio Live, Napoli, intramontabile carosone, il tuo falo americano, e questa era una canzoncella dolce dolce di Claudio Mattone, portata a Sanremo da Renato Carosone nel 1989, e questo fu, diciamo, il brano tra virgolette incriminato che non raccolse il consenso aspettato. Allora, Claudio,
1: la cosa che mi dispiaceva non era la disattenzione alla canzone, ma proprio a Renato Carosone, questo signore anziano, questo artista grandissimo che tornava sulla scena dopo 20 anni e che veniva così, la gente passava, non lo guardava, cioè proprio indifferenza totale, proprio ci rimase malissimo.
0: E secondo te come mai?
1: Forse l'età di questo artista, il fatto di non vederlo da 20 anni, quindi di averlo quasi dimenticato fisicamente, cioè di aver quasi dimenticato i lineamenti, capito, la faccia.
0: Però lui nell'87 andò a Fantastico, quindi bene o male, ma non era più presente come prima.
1: No, perché insomma io notavo che la gente è come se non lo riconoscesse proprio. Capito? Non era un disinteresse alla musica, alla politica, proprio mi sembrava che non riconoscesse la faccia di Renato Carosone.
0: Quindi poi probabilmente questo episodio vi ha legati ancora di più. Poi che cosa è successo dopo? Quindi da vicini di Residence a...
1: Sì, sì, guarda, ho avuto la fortuna di... cioè l'ho conosciuto, come dicevo, l'ho conosciuto tardi, in occasione del suo ritorno alle scene, però... il rapporto è diventato subito di grandissimo affetto, proprio era un rapporto come zio e nipote, ecco, ma sincero, proprio fortissimo. Mi chiamava ogni tanto, mi diceva cose. Una volta mi chiamò, avevo fatto le musiche del film Scugnizzi di Nanni Loi, no? Dal quale poi ho tratto lo spettacolo teatrale, che è un'altra storia, ma alcune canzoni sono le stesse. Insomma, mi chiama. E così, direttamente, senza complimenti: Claudio, tu sei meglio col Porter. Naturalmente mi fece ridere moltissimo, però sentì in lui l'affetto forte che aveva, la stima, perché per lui un complimento del genere significava, che ne so, il massimo possibile che si possa proprio.
0: Tu che gli davi del lei, del voi, del tu?
1: No, del tu.
0: Sei uno dei pochi, perché ho sentito vari artisti che comunque aveva questa...
1: Dare del voi dai musicisti in genere, anche dal suo gruppo, è una vecchia abitudine, una vecchia tradizione, diciamo, della sua epoca, che era quella di dare del voi al capocomico, al caporchestra, quindi si faceva dare del voi, è vera questa cosa, sì. No, nel mio caso no.
0: Insomma, è stato un rapporto molto, molto intimo per arrivare a darsi appunto del tu. Sentivi il nipote di Renato Carosone, però evidentemente tu, essendo appunto il maestro, quello che compone, che scrive, poteva insomma avvicinarsi e farti soprattutto avvicinare da questo punto di vista, quindi non pretendere, come si usava appunto, il voi.
1: È stato un rapporto fantastico, proprio per intensità, purtroppo breve, ma a me è rimasto un ricordo veramente di un affetto straordinario. Io ero ovviamente intimidito quando mi sono avvicinato a lui, dico: ma che faccio, propongo una canzone a Renato Carosone? Ma insomma, mi sembrava di... però poi vedendo la sua reazione, i suoi occhi lucidi, il suo abbraccio che mi dette quando sentì sta canzone, mi riempì di gioia, insomma, di soddisfazione.
0: Appunto, era autoironico, era ironico, era sarcastico, era tagliente, però aveva anche un lato molto romantico.
1: È proprio così. Lui aveva un lato delicato proprio, e lo manifestava raramente, devo dire, non era una cosa che... però con me era così. E con me era così, era delicato, affettuoso, uno zio di primo grado.
0: Claudio, siccome tu sei qui, io ne voglio un po' anche approfittare, perché non è che capita tutti i giorni di avere il maestro Mattone in studio. Allora, io vorrei far ascoltare anche quella che è la tua parte dissacrante, un po' di ironica, no? Musicalmente parlando, in un altro progetto, l'ho accennato prima. Tu hai scritto per Renzo Arbore il clarinetto, per quelli della notte, ma anche per Indietro Tutta. Allora, io non la lancio, vi dico solo che siamo su Rai Radio Live Napoli, ve lo ricordo, ci potete ascoltare sempre su Rai Play Sound, a Tuvo Falamericano, intramontabile Carosone, a cui facciamo una piccola deviazione per rimanere sempre in quello che è questo mondo della musica contemporanea che Carosone ha generato e poi quello che è venuto tutto dopo. Quindi, più tema di così, partiamo con questo brano, vediamo chi lo indovina.

Sì, la vita è tutto un quiz. Renzo Arbore, questa collaborazione con il maestro Claudio Mattone, che ovviamente è qui questa mattina, tu lo fa l'americano intramontabile Carosone su Rai Radio Live Napoli. E insomma, siamo un po' tutti figli di Carosone, questa è la verità. E spesso l'anima, quella intima, fragile o semplicemente più romantica dell'artista, ma anche di noi, se ci riflettiamo spesso, non di tutti, però la maggior parte di noi, come si copre quando un po' di, come dire, scuorno, con un po' di autoironia, e quindi può capitare che magari la parte, quella lì espressiva, divertente, celi proprio il nostro lato più puro. E allora, siccome recentemente ho incontrato Renzo Arbore al Teatro Trianon,

0: Il più famoso, si è magnato la parte musicale di Renato Carosone.
1: Cosa c'è da aggiungere, Claudio, a quello che mi ha detto Renzo, che veramente riassume perfettamente Carosone?
2: Un'altra cosa che lui ha mantenuto vivo, diciamo, il suo pianoforte, perché lui ha continuato a suonare sempre, questo pianoforte se lo portava dappertutto, quella è la cosa curiosa, pure in un residence se lo portò, un pianoforte a coda, voglio dire, in un residence, capisci? Ma da dove esce questo pianoforte? Era lui che se l'era portato dentro a sta camera, aveva preso una camera grande per poterci mettere il pianoforte dentro. E poi lui gli piaceva studiare ancora il pianoforte, lo suonava ancora con grande piacere, e lo faceva proprio con un impegno pazzesco, stava lì con la tecnica, stava ore a verificare, a fare le scale, a ripassare i pezzi, se si era fissato.
1: Vabbè, i grandi musicisti studiano tutti i giorni, per chi non lo sa possiamo dirlo, visto che ci seguono un po' tutti, possiamo dirlo anche a chi appunto ci amministra, ci governa, che i musicisti nel momento in cui non fanno i concerti o non esce un album, stanno lavorando.
2: Certo, certo, è un lavoro sia esercitarsi che cercare l'ispirazione, cercare le idee, sfrenesiare, come diciamo noi a Napoli, capito? A me quando mi chiedono ma come nasce una canzone, allora dovrei essere bugiardo come molti artisti che dicono quella mattina mi sono svegliato, era il sole che cresce. Non è vero, come nelle canzoni, come tutte nascono lavorando. Tu ti metti lì alla pianoforte, alla chitarra e incominci a fantasticare, come dico io, a sfrenesiare, come si chiama a Napoli. E quindi facendo questa cosa, a un certo punto, nel migliore dei casi, senti che scatta una scintilla, un ting, che è l'ispirazione, è quell'attimo, è quella cosa giusta che ti mette in moto tutta una serie di special, capito?
1: E vogliamo ascoltare insieme una canzone di Carosone che magari tu la rivedi come una canzone appunto romantica, delicata?
2: Beh, guarda, direi Maruzzella. È tenerissima, è una canzone che poi è stata fatta in mille salse, diciamo anche cambiandone il senso, insomma anche il contesto, però la canzone nasce tenerissima. Maruzzella te mise dinta all'occhio mare e mi mise davvero dispiacere. È molto tenera, molto tenera, anche melodicamente parlato, perché Renato scriveva le musiche, non i testi.
1: E allora ascoltiamola questa meravigliosa canzone di Renato Carosone, scritta insieme a Bonagura, che abbiamo ascoltato già nella prima puntata, però nella versione live di Roberto Golella, e adesso invece ascoltiamo l'originale su Rai Radio Live Napoli.

0: cosa aggiungere al cospetto di tanta bellezza. Sono sempre con il maestro Claudio Mattone. Allora Claudio, visto che prima hai detto siamo al pianoforte, sono il pianoforte, creo, metto sfrennesiare, appunto, a proposito di sfrennesiare.
1: A proposito di sfrennesiare, che tu mi dici mettiti ancora piano, è vero, ogni tanto lo faccio, però mi è rispuntata una passione che avevo da ragazza, è quella di scrivere, non musica, ma scrivere racconti, libri, episodi, fatti. E poi ultimamente ho fatto anche un manuale di scrittura del napoletano.
0: Sì, questo lo sappiamo, io da attenta fruitrice lo so, perché qui c'è tutta una diatriba sulla questione di come si evolve una lingua, ma poi c'è comunque una grammatica, anche se del napoletano.
1: È evidente che le lingue si evolvono, tutte, quindi dialetti, lingue madri, eccetera. Però se tu scrivi, per esempio, ho da fare, senza H, senza niente, tutto attaccato, ho da, non è evoluzione. È chiaro che è ignoranza, sciatteria.
0: Maestro, ti faccio un altro esempio che faccio sempre a tutti, con una parola che penso che è la canzone più cantata al mondo napoletana, la canzone italiana nel mondo, che è O Sole Mia. Allora, se scriviamo sol, non si dice sol, si leggerebbe sol. E quindi bisogna scrivere sole.
1: No, ma perché la gente ignora una cosa semplicissima, che le vocali finali, in particolare la E e la O, si scrivono ma non si pronunciano. Quindi se tu scrivi o sol mio, dice la nota mia, il mio sol, capito? Che significa? Niente. Non siete obbligati a scrivere in napoletano, giusto? Non è che ve l'ha ordinato il medico. Quindi se non lo sapete fare, lasciate stare, nessuno vi condannerà perché non scrivete in napoletano. Cioè io non conosco il russo, non scrivo il russo.
0: Questo pure è vero, questo è verissimo. Sì. Senti, una domanda, tu sei il creatore di Scugnizzi, c'era una volta Scugnizzi, il famosissimo musical tratto dal film di Nanni Loi, ovviamente completamente riadattato, per cui appunto scrivesti le musiche, quindi sono uscite fuori le più belle canzoni. Questo musical lo ricordiamo, Aste Pulicinella, Carcere Mare, Quanto Tempo Ce Vo', cioè sono tantissime. E dal tuo musical, tra l'altro, sono venuti fuori dei talenti, ricordiamone giusto un paio, Sal Da Vinci, Serena Rossi e così via. Sono andate in scena altre edizioni e io so che è in procinto una new version.
1: È la quarta, tra l'altro, eh? Andrà in scena i primi di aprile a Napoli, poi verremo anche a Roma, insomma, eccetera.
0: E allora, nell'attesa di venire alla prima del musical C'era una volta Scugnizzi, maestro, continua a sfrenesiare sempre, mi raccomando, non ti fermare mai, perché vengono fuori sempre delle grandi meraviglie che al nostro paese, alla nostra storia servono, sono necessarie per il benessere. E anche se in altri modi anche io tengo questa mania di sfrenesiare, allora siccome tu sei qui, come dicevo prima, non posso lasciarti andare e basta e ascoltare soltanto la tua voce preziosissima nei racconti, però anche la musica. Allora, io è vero che ho l'imbarazzo della scelta rispetto a tutte le canzoni che tu hai composto, però me ne è venuta in mente una adesso mentre stavamo ascoltando anche Maruzzella, perché tu hai scritto appunto con Migliacci e con tantissimi altri autori, però ne hai scritta una per De Crescenzo con Daniele Pace, questo anche per ritornare al discorso degli autori, chi ha scritto per chi, cosa, non li ricordiamo mai. Daniele Pace è stato un altro grandissimo autore, lo voglio ricordare perché anche lui ha scritto tra le pagine più belle ed eterne della nostra canzone italiana, La Luna Bussò, Nessuno Mi Può Giudicare, A Far L'Amore Comincia Tu, e poi insieme ad altri tre geni quali Bigazzi, Cerruti e Totò Savio fondò il famoso progetto degli Squallor. Quindi stiamo parlando di grandi compositori, autori, geni che insomma anche loro si divertivano dissacrando in una maniera incredibile, furono censurati dalle radio eppure le loro canzoni rimangono. Claudio Mattone con Daniele Pace ha scritto per Edoardo De Crescenzo un brano che è davvero bellissimo tra i tanti meravigliosi, che è Via con me. E allora io non c'è niente da fare, Claudio, voglio ascoltare anche la tua musica. E allora su Rai Radio Live Napoli, intramontabile carosone, Via con me.

0: E questo era un omaggio al compositore di questa canzone che è qui con me, Claudio Mattone. Ha scritto questo brano per De Crescenzo insieme a Daniele Pace. Claudio, è commovente pensare che abbia fatto un piccolo tuffo nella tua musica, ma veramente grazie di essere stato qui.
1: Sono contento di aver parlato di Renato Carosone, che per me ha cominciato con l'essere un mito quando ero ragazzino e poi è diventato uno zio. E quindi mi ha fatto molto piacere. Io sono abbastanza schivo, non è che vado in giro tanto, però ecco, il fatto che si parlava di Renato mi ha sicuramente, come dire, portato in braccio qui da te.
0: Allora, chi non lo vede, perché ovviamente siamo in radio, ha gli occhi veramente di cuore, gli occhi lucidi del maestro Mattone. Io non posso che veramente ringraziare te invece, perché davvero queste sono testimonianze uniche, per non commemorare, perché qui non è un programma di commemorazione, ma è per ricordare quanto è stato grande, ma soprattutto quanto è contemporanea la musica di Renato Carosone.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie ancora.
2: Ciao a tutti.
0: E dopo questo, diciamo, piccolo tuffo nella musica di Claudio Mattone, colui che ha scritto anche per Carosone, come abbiamo detto all'inizio, torniamo indietro nel tempo, così prendiamo subito contatto con quello che era il trio Carosone. Renato Carosone, l'abbiamo detto più volte, è stato un grande compositore, genio, eclettico, ma soprattutto anche un grande interprete. Ovviamente il suo pianoforte reinterpretava le grandi canzoni e poi in alcuni casi le ha portate proprio lui al successo, in altri casi ha dato delle versioni diverse, in altri casi suonava solo il pianoforte e Gegé Di Giacomo cantava, oppure Giorgetti, perché appunto a secondo della tipologia di canzone. Io vorrei tornare nel 1951, però ha una canzone scritta ancora prima, nel 48. Siamo agli esordi della carriera di Carosone, appunto con il suo trio. Era una canzone che arrivava da molto lontano. Alla voce c'era il chitarrista Peter Van Wood, alla parte ritmica ovviamente il grande Gegé Di Giacomo, e al pianoforte Renato Carosone. Come potete ascoltare, insomma, il pezzo veramente è iconico. Oh Susanna, su Rai Radio Live Napoli.
3: I came from Alabama, when I met you on my knee, I ain't gone to Louisiana, my

0: il giro del mondo con Renato Carosone, ma torno dal mio compagno di viaggio Roberto Colella. Allora, all'inizio di questa puntata abbiamo ascoltato, proprio abbiamo esordito con O Sarracino, ma anche con il brano proprio di Roberto Colella, Mirella è felice, che invece è una, abbiamo definita, sarracina. E allora Robby, ce l'abbiamo sempre dal vivo con questo meraviglioso Steinway qui a Rai Radio Live Napoli, ovviamente tu lo fa l'americano intramontabile Carosone. Io mi aggancio alla tua canzone, fa pure una mezza rima, esatto. Perché Carosone si può dire che ha vinto la guerra in tutti i sensi e ha fatto la rivoluzione.
1: Madonna mia, che assolutamente.
0: Cioè, ne stiamo parlando dopo quasi 100 anni ancora. Quanto è attuale?
1: No, ma io guarda, devi credermi, cioè pensando appunto alle canzoni, ma adesso a suonare queste qua, suonare O Sarracino, noi stiamo parlando di un artista tra virgolette contemporaneo, ma obiettivamente parliamo di classici della canzone italiana, cioè a tutti gli effetti questi qua non sono più canzoni, sai, no, questo è un classico, sono quelle canzoni che tu pensi che siano sempre esistite. Tu hai citato i Queen, no? Per esempio, io, pensando anche a loro, ci sta una canzone per esempio che è We Are The Champions, no? Che sono canzoni che uno pensa siano sempre esistite.
0: Vero.
1: Veramente, come anche riguardo Carosone per esempio, Maruzzella a me sembra una canzone che potrebbe tranquillamente avere 200 anni ed essere lì da sempre,
0: e un po' così... la, che ne so, Let It Be dei Beatles.
1: Sì, sono quelle canzoni, no,
0: mettiamola,
1: guarda,
0: così, cioè se chiudi un attimo gli occhi, immagini, cioè potrebbe mai esistere un mondo senza Carosone?
1: Ah, guarda,
0: è il caso di dire che c'era un mondo prima di Carosone e un mondo dopo.
1: Sicuramente, sicuramente. Ma guarda, all'epoca di Carosone, se uno pensa ai contemporanei, parliamo di canzoni che trasmettevano quell'antichità, mentre lui trasmetteva un fatto moderno. Questa è la cosa meravigliosa, che noi ci dimentichiamo a volte di contestualizzare la musica di Carosone negli anni in cui è nata e negli anni in cui è uscita, cioè quando si cantava Tuo fa l'americano con la modernità di un pezzo proprio recente, al tempo stesso c'è stato probabilmente musica che veramente trasudava di quel secolo scorso.
0: Tu sei un po' più giovane di me, no? Ma non so se vai qualche volta in qualche club dove magari si balla, io ci andavo, ma forse qualche volta capita ancora che ci vado. Ma Sarracina si sente, io la sento ovunque.
1: Guarda, io ho fatto da poco un'esperienza bellissima che è quella della crociera della musica napoletana, e pensa che O Sarracina era la colonna sonora di questa cosa. Poi al di là di questo, ma O Sarracina è una canzone che se tu metti su una nave dove ci sono 6.000 passeggeri di qualsiasi nazionalità,
0: la sanno
1: tutti, ma come anche Tuo fa l'americano, che al di là del fatto uno non è il remix che l'ha fatta diventare famosa, quella era già al primo posto in classifica.
0: No, loro hanno capito che con quella sarebbero diventati,
1: ma era già quella.
0: Certo.
1: Ma O Sarracina è una canzone che ti assicuro è stata inno di questa crociera, quindi figurati.
0: E allora, prima di salutarti e ritrovarci all'ultima e prossima puntata, Sarracino chiusura...
1: Un sarracinillo.
0: Esatto.
1: Chiurimma sarracinesca. Esatto.
0: Ormai esci da questo corpo.
1: Sì, va. In 4 puntate l'abbiamo rovinata, alla quinta le daremo il colpo di grazia. Grazie a Valeria Sergesi.
0: E a Roberto Colella.

0: Sì, è Roberto Colella.
1: Un saluto da me, Valeria Saggese, e noi ci ritroviamo per l'ultima puntata lunedì prossimo, sempre alle ore 8 di mattina in prime time. Ci potete riascoltare ovviamente su Rai Play Sound, tuo falo americano intramontabile, carosone.

10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

caio una fruscia, ca sono tipo muscia, e non so bene manca tu passa. Sta bocca è una ribicocca e fa trovare una bocca, lo mascio casa sa fa.

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo masta de scola. Masta, masta, manna cenna priesta, cascenna masta tiesta, con la lanza, con la spada, con l'uccella accompagnata, sono zona zampugnella che attaccata la bonnella de scarlata, se non sono trompa la cava, non chiore, non chiore, caiaggia ira amore, a muovere l'ugrana da masta Giuliana, masta Giuliana, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addostama da Malucia, non chiore.

senza l'altare piegati e sembra con me, piegato senza quello che chianta, te sto vicino e mi inginocchio a fianco a te. E tu già stai scegliendo vede sposa, e tengo pronte carte.

minha fada andando. Ma presenta sta frase de dolore, dammi difetto, ho avuto un gran piacere, un gran piacere.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

bagnato stai tu, ma ti muova da razza, miete rosa, per te le brati rosa. Sienta a me una macimma che sta nata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.